0: Niente, non la sai.
1: Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai vecchia,

0: musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.
1: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
2: Radio Bella e Monella, ovvio.
3: Seduti. Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
5: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi, avete studiato?
4: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Su Bella e Monella suona

0: Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
1: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignon sic con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
2: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
3: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Rifiuti Zen. La tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana, ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
6: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
5: Radio Bella e Monella, per Italian People.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: In questa notte fantastica che tutto sembra possibile, mentre nel cielo si arrampica un desiderio invincibile che lascia una scena.

0: Apre con Coez, la nostra seconda ora insieme, 5 minuti dopo le 13, ci vuole una laurea, si intitola così, potrebbe essere anche un utile collegamento al nostro discorso di oggi.
1: Ma in realtà forse, perché parliamo di negatività e di energie, sono davvero contagiose, cioè sapevate che le emozioni possono trasmettersi da una persona all'altra quasi come un'energia invisibile? Ci sono numerosi studi di psicologia, caro Dami, che dimostrano che stare a contatto con le persone costantemente pessimiste può influenzare il nostro umore.
0: Quindi tutte quelle persone che ogni volta dicono no, ma oggi non è giornata, no, ma oggi così, ma è per quello che, insomma, quelle che si lamentano per qualsiasi tipo di cosa, magari possono essere anche dei vostri amici, possono, insomma, influenzarvi in maniera negativa.
1: Esatto, la mente umana tende infatti ad assorbire emozioni, parole e atteggiamenti presenti nell'ambiente che frequentiamo più spesso, che sia lavorativo o familiare. Quindi quando ascoltiamo sempre il lamentele che hai fatto tu, no, le critiche, i pensieri negativi, cosa fa il cervello? Entra lentamente in uno stato di tensione e di difesa.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Meno male che non sei normale come tutti quanti.

0: insieme le ragazze, si parla di persone negative in che senso? Perché possono influenzare il vostro stato d'animo. È arrivato un messaggio carino al 393 736 170, di Roberto, che ci spiega un po' un concetto, una cosa.
1: Allora, degli studi hanno visto che una certa quantità d'acqua esposta a suoni a un ambiente solare tranquillo, l'acqua assume delle forme regolari dolci al microscopio, mentre in presenza di suoni brutali o situazioni negative dell'ambiente si comporta in maniera casuale o scomposta. Ancora di più si nota quando si ghiaccia, dice lui. Quindi abbiamo pensato e hanno pensato che il corpo umano, essendo composto per la maggior parte d'acqua, 75%, da qui abbiamo la sicurezza che ci influisce moltissimo sul nostro benessere psicofisico.
0: Io non ho capito niente. Cosa succede a st'acqua?
1: Ma come non hai capito?
0: Cosa succede all'acqua?
1: Prende delle forme diverse
0: in base, se...
1: in base ai suoni che sono che la circondano.
0: Quindi l'acqua sente.
1: Certo.
0: L'acqua ha udito.
1: L'acqua può cambiare forma, ok?
0: In base ai suoni che sente.
1: Sì. È bellissima questa cosa.
0: E cosa può diventare?
1: Può diventare solida, può diventare liquida, si può scomporre.
0: Cioè, se l'acqua, se c'è un secchio d'acqua e ci sono degli uccellini che cantano,
1: beh, sta bene.
0: Sta bene l'acqua.
1: Sorride.
0: Sorride.
2: Radio Bella e Monella.

0: E la voce di Neffa, l'anno era il 2003. Prima di andare via, si parla di persone negative. In realtà poi ci siamo collegati all'acqua. Abbiamo capito questa cosa che ci ha detto il nostro ascoltatore. Per quanto le cose possono cambiare, quindi sì, frequentando persone che ti mettono sempre di cattivo umore, o insomma anche l'acqua, sentendo dei rumori o...
1: Ma io vi do un trucchetto. Vai. In realtà questo non significa evitare che evitare le persone che stanno attraversando momenti difficili, ma dobbiamo imparare, e ve lo dico io perché ci sto passando per prima, a non lasciarci trascinare in un vortice di negatività continua. Cioè, noi dobbiamo offrire supporto.
0: Bisogna aiutare gli amici in difficoltà.
1: Certo, ma è altrettanto fondamentale preservare la nostra energia mentale e il nostro benessere interiore, perché l'equilibrio nasce proprio dalla capacità di aiutare senza assorbire tutto. Radio Bella e Monella.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
2: Senz'altro!
1: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la spilla va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.
4: Italiamo.
5: Italiamo.
3: Italiamo. La grande festa italiana.
1: Vogliamo cominciare?

0: pillolina, altre tre canzoni, una più bella dell'altra. C'era Anamena, c'era anche Alessandro Amoroso con DB Boulevard. Insomma, una bella pillolina targata Antonello Cerri.
1: Un sacco di gente, come sempre, con canzoni tutte da cantare.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Torniamo in diretta alle 13.37. Si parla di persone negative. Avete scritto un po' di messaggi al 393-7366-170, come quello di lei che dice: è vero, certe persone ti cambiano l'umore, ma per fortuna esistono anche quelle che con un sorriso ti migliorano la giornata. Vero, vero, vero.
1: C'è chi dice: vi ascolto mentre vado a lavoro e oggi mi avete fatto riflettere tantissimo. Ho capito quanto sia importante scegliere bene le persone da frequentare. La positività è davvero contagiosa e al contrario anche la negatività.
0: Io non mi prendo però la briga che adesso magari questa gli abbiamo fatto capire qualcosa, adesso magari litiga con ragazzi. Io non voglio sapere niente.
1: Perché
0: ne so, magari adesso gli è partita la sciabarabba.
1: Ma fai bene, se tuo fidanzato è una persona negativa, ma mollalo.
3: Radio Bella e Monella. Tutta

0: Le vibrazioni dedicato a te al 393-7366-170, i vostri messaggi. C'è chi dice, è vero, un sorriso, il modo cortese di porsi. Ci sono tante cose che magari giornate negative le possono rialzare, anche se non era proprio questo l'argomento di quest'oggi.
1: Non importa, vabbè, comunque le persone influiscono molto, sia a livello positivo ma anche negativo, no? Una situazione quotidiana, anche sul posto di lavoro, un collega che passa gran parte del tempo che si lamenta, critica ogni decisione, prevede sempre il peggio. All'inizio uno dice, vabbè, dai, puoi pensare un po' positivo, poi basta, o no?
0: Pasta?
1: Basta.
0: Ah, ho capito, pasta.
1: Pasta al sugo?
0: Un certo languorino c'è. C'è anche il nuovo di Jovanotti,
1: bello,
0: insieme ad Alfa. Buon vento.

0: Heaven. Brutti anche i messaggi che stanno arrivando, in realtà. Tutti quelli che stanno facendo le frecciatine col Milan. Non rispondiamo, non
1: allora rispondiamo. Dillo, dillo in diretta.
0: Che devo dire?
1: Che sono stata buona oggi.
0: Buona cosa?
1: Come buona? Non ho detto niente del Milan. Ma non ho detto niente della Juventus. Faccio i complimenti al Como con Nico Paz.
0: Ha preso 5 gol in finale di Champions. Ci mancherebbe altro che mi dici
1: mamma
0: qualcosa.
1: Mia
2: Radio Bella e Monella, tutta

0: ragazzi.
1: Francesca Michelin, occhi grandi grandi, si chiude così un'altra ora insieme, pronti perché nella prossima si ritorna anche a cantare.
0: Comunque, se dobbiamo eliminare le persone negative dalla nostra vita, beh, eliminiamo i milanisti, così abbiamo sistemato.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
0: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: guardate.
1: Cionfie Noemi, farfalle nello stomaco. Beh, visto l'orario, ormai penso anche qualcos'altro ci sarà. Tanti quanto, di ritorno a lavoro.
2: Quanto buone sono le farfalle con il pesto?
1: Le farfalle con il pesto, sai che in realtà non sono un grande amante del pesto. Don't like.
2: C'è qualche genovese all'ascolto che si è offeso.
1: Vabbè, che ci posso fare? Non ho detto che fa schifo.
2: E quindi
1: preferisco mangiare altro.
2: Tipo?
1: Non lo so, preferisco la pasta al pomodoro.
2: Pasta al pomodoro.
1: Pasta al pomodoro nettamente superiore a pasta al pesto.
2: Beh, se fatto bene, forse sai che quasi quasi sono d'accordo.
1: No, senza quasi quasi, lo sei.

0: Baby, anche a 20 anni si muore. Adesso però tocca a voi, artista e canzone, ovviamente italiana, e magari che non sia passata nelle vicinanze.
1: Esatto, niente, oggi non ce la faccio.
0: Calma, fateci sentire
1: la vostra voce.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Samurai J, Flamenco Paranoia. Adesso però tocca a voi. Fuori la voce, andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
1: Andiamo a sentire una canzone del 1996 di Elio e le storie tese, La terra dei cachi.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Ciao da Bella Monella, mi fate ascoltare la canzone che fa. Italia sì, Italia no, Italia gnamme, se famo tu spaghi. Ciao, grazie.
4: Regia abusiva,

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: sono matta.
1: Dito nella piaga con Che fastidio, finisce un'altra mezz'ora giusta, insieme. No? Cosa?
2: Giusta come canzone, Che fastidio.
1: Per il lunedì?
2: No, oltre al lunedì anche al fatto che abbiamo concluso l'argomento appunto della negatività delle persone.
1: Sì.
2: Quindi che fastidio le persone negative.
1: Che fastidio le persone negative.
2: Hai capito.
1: Va bene, allora nella prossima mezz'ora si chiacchiera di nuovo perché torneremo su un argomento riguardante le coppie.
2: Esatto, torniamo sempre lì a mettere proprio il dito nella piaga perché passiamo più tempo a scegliere un film che a guardarlo effettivamente.
3: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
4: Radio Bella e Monella, ovvio!
5: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Auto Demolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
6: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
5: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
6: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
10: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
11: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide Peverini.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Pillola degli anni, tre canzoni, l'ultima era quella di Lucio Battisti con Il Nastro Rosa.
2: Francesco Gabbani con Peace and Love e all'inizio c'era anche Eros Ramazzotti con Una storia importante.
0: Bella e Monella.
1: Noi torniamo in diretta, le 14.39, ormai sul cronometro, l'abbiamo detto, ultima mezz'ora della nostra pausa pranzo, Paciarotte e Scrocchierella, e abbiamo anche un po' detto, vi abbiamo anticipato, che il 90%, pensate, delle coppie passa più tempo a scegliere il film piuttosto che a guardarlo, ed è sicuramente vera questa cosa.
2: In inglese si chiama streaming struggle, che vuol dire appunto lotta allo streaming, al cercare i film, ed evidenzia come l'eccessiva offerta delle piattaforme, ed è vero, trasformi il relax in una forma di indecisione cronica, quindi già tra coppie è molto difficile avere,
1: certo,
2: gli stessi gusti, quindi già lì dici no, ma guardiamo un film romantico, no dai guardiamo una roba più tosta, sveglia, no, quindi già l'indecisione, in più ti mettono un miliardo di film.
1: Vuoi mettere una volta che guardavi la televisione, cambiavi canale, speravi di trovare un film?
2: Sì,
1: era molto
2: poi
1: più bello.
2: In base anche all'immagine e ai colori che venivano usati. Radio Bella e Monella.

0: La versione remix di Gianna, Rino Gaetano qui su Belle Monella. Si parla appunto di film. Stavamo dicendo che una volta era più bello, no? Accendevi la televisione, cambiavi sì. canale, beccavi il film, cavolo, è iniziato da 15 minuti, vabbè, lo guardiamo lo stesso.
1: Certo, ti segnavi anche, insomma, di aspettare quel film certo. lì, no? Quando passava la pubblicità, sapevi che tra 5 giorni usciva
0: il secondo episodio.
1: Una notte da leoni, per certo, esempio. Certo, per esempio. Certo. Adesso abbiamo veramente tanta scelta e non sappiamo. Sappiamo mai cosa guardare. Poi ci sono molte copie di film vecchi, vengono rifatte un sacco di volte. Per me i film classici rimangono sempre i più belli alla fine. Che dici?
0: Confermo, i grandi classici non si sbaglia mai.
1: Però noi non abbiamo solo grandi classici, ma anche dischi novità. Parliamo di Ludwig, Il Pagante, Ti Soffro.

0: Nel 2019 la voce è quella di Tommaso Paradiso. Non avere paura, noi vi dobbiamo ricordare un super evento, una cosa importante.
1: Sportivando Run, domenica 31 maggio arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo, provincia di Padova, in occasione della Sportivando Run.
0: Una mattinata tutta da vivere insieme con Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
1: Gli impianti sportivi di via Kennedy si trovano appunto a Curtarolo, domenica 31 maggio dalle 8 c'è il DJ set e l'animazione con Monica Morgan e Nem Beat DJ.
0: Dalle 10 sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, lo ricordo, l'unico duo che un trio.
1: Un evento speciale all'interno della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme.
2: Radio Bella e Monella. Tutta

0: bella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
2: È quando suona la sveglia che esordisci con
3: Buongiorno Unca!
2: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
3: Non potete perdervelo!
4: Vuoi tenerti sempre aggiornato su quello che succede nella tua radio tutta da cantare?
5: Tutta da cantare.
4: Segui pagine social di Instagram e Facebook di Radio Bella e Monella.
5: Di Radio Bella e Monella.
4: Storie, post e molto altro ancora. Ti farà sempre essere insieme a noi.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Eccoci qua Paolo con l'anteprima di buongiorno anche a buongiorno, buongiorno.
1: Buongiorno Elisa, non mi ero neanche reso conto che la trasmissione era partita praticamente, d'altronde sono le 5 del mattino, uno può non rendersi conto di molte cose.
0: Non devi renderti conto perché dobbiamo fare il recap di tutto quello che è capitato ieri, abbiamo parlato di un sacco di cose, poi deve iniziare la trasmissione, martedì, il tempo è caldo, è bello, soleggiato, quindi dai, tutto no, va bene.
1: Non esagerare, andiamo piano perché io ho bisogno
0: perché
1: di...
0: Perché ha detto pioggia, hanno messo
1: No, andiamo piano, semplicemente, sì. Guarda, io devo arrivare a venerdì quando...
0: Sì, perché allora lo dico, mi abbandonano tutti, Paolo Zippo va in vacanza, forse va in vacanza con Monica Morgan perché non c'è nemmeno lei, io non so cosa...
1: No, andrei in vacanza con mia moglie, ma insomma non so
0: se c'è anche Monica.
1: Ma se vogliono venire non c'è problema. Andiamo tutti, no? Allora, siamo pronti con l'appuntamento del lunedì, del martedì mattina. Riepilogando quello che è successo ieri la mattina, a che punto del mattino è stata la domanda che ho posto ai nostri ascoltatori del primo mattino, diventate simpatici?
0: Sì. Allora c'è chi si sveglia simpatico e poi appunto diventa antipatico perché incontra la gente, che è sempre una problematica. C'è chi è sempre antipatico,
1: assolutamente, ne conosciamo diversi che sono sempre musoni,
0: esatto,
1: incazzati, lamentosi ed altre cose,
0: ha voglia. E c'è chi invece è sempre di buon umore,
1: e anche quelli che partono lamentosi e finiscono simpatici,
0: sì,
1: magari, che ne so, pochi quelli, pochissimi.
0: Sono curiosa di sentire come si la cavano i nostri ascoltatori.
2: Ciao Paolo Moreno, pensa, io la mattina quando mi sveglio praticamente sono sveglio e attivo come se fosse mezzogiorno, e mi è stato detto che sono troppo pimpante la mattina proprio perché la gente sta dormendo e non è simpatica, quindi io ritengo di essere simpatico già da appena sveglio, giusto per essere un po' modesto. Ciao, buona giornata Moreno.
3: Buongiorno, sono Stefano di Jesolo Bar da Memi, siamo già pronti tutti per ascoltarvi, buona giornata.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Eccoci qua. Buongiorno Calo, anteprima dalle 5 alle 6. Il meglio del meglio del meglio del peggio che Buongiorno Luca sa regalarvi nel corso della mattinata, di tutte le mattinate di Belle Monelle.
1: Esattamente, quindi stiamo facendo il recap di quello che è capitato ieri. Ieri ci siamo chiesti, o meglio, se l'ha chiesto anche la scienza, qual è l'età più bella della vita?
0: Già, perché degli scienziati tedeschi hanno capito che l'età, ma hanno intervistato tipo 480.000 persone, quindi c'è un'indagine seria. Sì, infatti hanno analizzato i comportamenti e l'età più bella sarebbe quella versi 70 anni.
1: Perché hai finito tutto quanto, magari stai sei in pensione, puoi viaggiare, puoi dedicarti a tantissime
0: dipende
1: cose.
0: Se c'hai soldi, se c'hai la minima è complicato.
1: Se la minima è complicato, però puoi dormire un po' di più. Vediamo quel qualcosa di positivo.
0: Stiamo cercando di trovare i lati positivi della cosa, però uno pensava che ne so, in giovane età uno fosse più felice, che ne so, fra i 20 e i 30, che potrebbe essere l'età della spensieratezza, no? Età in cui studi ancora, magari hai mille follie, fai un sacco di cazzate, come ci ha ricordato fra l'altro qualche ascoltatore, un'ascoltatrice, se non sbaglio. Ma di messaggi ne sono arrivati molti.
1: E ne sentiamo qualcuno.
2: Ciao ragazzi, l'età più bella? 27 anni. Ho avuto in braccio il mio bambino. Ciao.
3: Ciao Roberto da Treviso. Io credo che sia soggettiva l'età più bella, secondo me, rispetto anche ai ricordi che uno ha. Ma io penso che quella tra i 30 e i 40 anni sia l'età più bella, o sia stato il periodo più bello, ecco. Ciao, buona giornata.
4: Buongiorno cada Jessica. Secondo me l'età della felicità sarà quando andrò in pensione. Sì, perché là proprio dopo non hai più pensieri e ti godi le cose belle per come vanno vissute. Invece adesso hai comunque, anche quando fai una vacanza, fai qualcosa, sai che poi devi tornare al lavoro, sai che poi ti ritrovi con tutto l'arretrato del lavoro, quindi non ti godi mai appieno queste cose. Poi comunque poi hai figli grandi, anche perciò non hai più quei pensieri là. Quindi secondo me io penso attorno ai 60.
5: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Eccoci qua.
1: Eccoci qua, secondo uno studio, anche qui scientifico. Voi sapete che Buongiorno Luca è una trasmissione che si basa su profonde basi culturali. Che...
0: Abbiamo una redazione che guarda, vaglia tutti gli studi che vengono fatti nel mondo.
1: Plurilaureati, ragazzi, c'è gente che ha 16 lauree nella
0: qua
1: nostra
0: dentro.
1: Redazione.
0: Sì, sì.
1: Allora, attenzione.
0: Ma non ci crede nessuno.
1: Non ci crede nessuno, ragazzi, una trasmissione che si chiama Buongiorno Luca, cioè adesso non potete pretendere cose, ci chiameremmo Quark, se
0: sì,
1: no,
0: esatto.
1: Voglio dire, non un buongiorno un capo. Ma attenzione, noi gli studi andiamo a prenderli lo stesso. Ad esempio, esiste questo che dice che nelle coppie succede una cosa curiosa: dopo anni insieme si finisce per davvero per funzionare in modo simile.
0: Cioè sì, quindi ci sono gli stessi tic, le stesse espressioni, a volte si adottano gli stessi comportamenti nelle situazioni, diventa una cosa inconsapevole, uno deve fermarsi e riflettere un pochino.
1: Ma io credo che sia vero in fin di conti, anche perché è anche un po' il bello dello stare assieme, no?
0: È la simbiosi.
1: Sì, esatto, del diciamo così, contagiare l'uno con l'altro, speriamo di cose belle,
0: sì,
1: non delle cose brutte, perché se uno impara dall'altro le cose brutte, allora la situazione è più complessa. Però insomma, le cose belle, anche i modi di dire, ridere insieme delle stesse cose, fa coppia, dai, insomma.
0: Direi di sì, e quindi questa è una cosa sicuramente molto molto bella, molto positiva. Tra l'altro gli ascoltatori che stanno insieme da 30, 40 anni ci hanno confermato proprio questa tendenza.
1: Che sono sempre meno quelli che riescono ad arrivare ai 40 anni insieme.
0: Sì, è vero, che triste.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima. Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
1: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella.
2: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139 Veneto, The Land of Venice.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
4: Bella e Monella, tutta da cantare.
0: Dalle 5 alle 6, Buongiorno Unca, l'anteprima.

0: Eccoci qua all'interno dell'anteprima di Buongiorno Luca. Questo è il momento in cui arrivano le previsioni astrologiche parziali, cioè quelle, non lo so, cioè perché...
1: Fate un po' a caso dal nostro Giuseppe Chetti, sapete che dovete collegarvi intorno alle 7.40 per avere tutto quanto l'oroscopo, chiaramente alla nostra maniera, alla maniera di Giuseppe Chetti, un po' cialtrone.
0: Ma un po', dici tu, un cialtrone, questo mangia pane a tradimento, che, beh, insomma...
1: Guarda, potresti rimangiarti le parole perché il segno positivo di oggi è proprio il tuo quello della bilancia che se la cava alla grande. Ha un bel lotto, una bella energia per iniziare questo martedì e per proseguire anche la settimana.
0: È che lui lo sa che io sono via nel weekend lungo del 2 giugno, per cui si paracula un po'. diciamocelo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: starter pack.
1: Finisce qui l'anteprima di Buongiorno Unca.
2: Sì, 393-7366-170 per inviare i vostri messaggi. Un saluto a Paolo Zippo, sì, che si è svegliato anche questa mattina
3: all'alba,
2: con grande, grande difficoltà, ed è qui.
1: Già, e sono pronto a condurre la prima parte della trasmissione, quella dalle 6 alle 7 che viviamo da soli. Poi ritorna anche la principessina qui ad accompagnarci dalle 7 alle 9.
2: Come sempre.
1: Come sempre, come tutti i giorni, per cui siateci.
2: In tanti.
1: Esatto, in più possibile.
4: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: più bella è Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
2: Siete pronti? Le 5:58.
3: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
4: Deve essere mirata sulla tua zona.
3: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
2: Poi?
4: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
3: Ma bravi! Avete studiato?
4: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
3: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
5: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
6: Senz'altro!
5: Dalle 8 del mattino, DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10, la comicità travolgente di

0: Rocco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, Padova.
1: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
2: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of Things
3: Car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.

0: Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Si parte, amici, per un'altra giornata insieme, per un altro martedì. Spero che abbiate superato il trauma del lunedì. Ma sì, dai, che ce la possiamo fare.

0: Buongiorno, miei cari vicini! Vaffanculo! Sì! Sì! Vaffanculo anche a voi!
1: E quando il mattino ti sorride, noi di Buongiorno un Ca siamo pronti a sorridere a vicenda! Buongiorno, ciao a tutti! Aspetta che mi sento come un carciofo chiuso in una scatola stamattina. Che è successo? Hanno rotto tutto, vabbè. Buona mattina a tutti, ciao! Sono le 6 e 5 del mattino di martedì 26 maggio del 2026. Io sono Paolo Zippo. Questa è Bella e Monella, questa è la nostra mattinata che si chiama Buongiorno un Ca. Ragazzi, è un saluto che ci sta. Quante volte quando le persone mi hanno detto buongiorno e voi eravate così un po' nervosi, un po' tesi, un po' fastidiosi. Ecco, noi l'abbiamo accorciata e ne abbiamo fatta una trasmissione. Questo a beneficio di quelli che di solito non sono sintonizzati a quest'ora sulle nostre frequenze, per quelli che invece sono degli abitué. Ciao ragazze e ragazzi, buona mattina a tutti, ben trovati. Spero che veramente anche questa sia una piacevolissima giornata che trascorreremo insieme, cominciando a parlare così subito di cose mattutine, di cose mattiniere. D'altronde, alle 6:06, ragazzi, che di altro vogliamo parlare?

0: set aspetto che battiate il colpo, che diate segni di vita, che diate segni di essere risorti dal buio e che date testimonianza di essere qui con noi stamattina. 393-7366-170 è il numero di Buongiorno Unca per parlare di mille cose, insomma di qualche argomento che sono andato come sempre a pescare, ma anche semplicemente per un saluto, per un ciao, per un ci siamo, un po' per stiamo facendo fatica ma ci siamo, un po' per stare insieme e consolarci vicendevolmente, perché se siamo svegli a quest'ora, come sempre lo sapete, la ragione ce n'è ed è una: siamo poveri. Allora, stamattina voglio aprire un tema quasi divisivo. Vabbè, insomma, come quasi tutti i temi che trattiamo nel corso della nostra mattinata, anche poi nelle fasce fra le 7, le 8, le 8 e le 9, cerchiamo sempre di trovare cose che possano un po' stimolare la discussione e soprattutto stimolare la curiosità degli amici di Buongiorno Unca. Allora, ci sono due tipi di persone al mondo. Io faccio parte di un tipo, voi probabilmente di un altro, ma non si sa. Quelli che appena si alzano rifanno il letto perfettamente, e quelli che lo guardano, questo sono io, questo sono io, quello che lo guardano e pensano: ok, ci rivediamo stasera, che senso ha che io ti rifaccia quando stasera ti distruggerò di nuovo? Fortunatamente molti di noi poi alla fine hanno compagne o compagni che ci pensano e che sistemano le cose, ma se fosse per me, io quando vivevo da solo la restava, perché c'è, cioè, che senso ha? Anzi, prendono aria le lenzuola, prende aria il piumino, che senso ha rifarlo tirar su quando tutto resta lì sotto? Allora, tra l'altro pare, e dico pare, che rifare il letto al mattino sia una delle abitudini più associate alla sensazione di ordine e produttività durante la giornata. Hai sentito che io sono tra quelli, non voglio fare un cazzo, cioè inizi bene lì e psicologicamente ti senti già un po' sistemato, magari faremo così. Allora, cari amici, avete capito dove sto andando a parare anche questa mattina? Voglio tirare in ballo le vostre abitudini, quelle o quelle del vostro partner, siate un po' delatori anche, perché va benissimo se uno dice: mio marito non lo rifà mai il letto, mia moglie non lo rifà mai, mia moglie è una maniaca dell'ordine e tutte quelle cose là. Allora, tra di voi siete della squadra: rifaccio il letto tutte le mattine ad essere perfetto, tipo Branda militare che devo buttarci la moneta sopra e deve rimbalzare, presenti film, soldati, ecco, oppure siete tra quelli che sì, ciao letto, ci rivediamo stasera, tiro su un po' la meno peggio e via. Siete pronti? 393-7366-170, anche oggi cominciamo così alla grande.
1: Radio Bella e Monella, Monella. Buongiorno.

0: sappiate che questa è una trasmissione in cui non si giudica. No, no, no, no, no, no, no. Qui vogliamo solo avere pareri, opinioni, capire da che parte si sta. Se state nella squadra, io rifaccio il letto perfetto la mattina, che deve sembrare rifatto da un esperto di... Non so, come si chiamano gli esperti che rifanno la lettite? Sai come te li fanno in albergo? Io veramente ho un'invidia pazzesca per gli addetti delle stanze degli alberghi, perché li fanno perfetti, con le lenzuola piegate, cioè che sembrano delle opere d'arte. Tu arrivi là, shrang, gli rovini tutto. Mi sento in ansia addirittura alle volte. Allora, sembra che rifare il letto mattino sia una delle abitudini più associate alla sensazione di ordine e produttività durante la giornata. Gli ascoltatori di Buongiorno Unca, come saranno messi? Vogliamo cominciare?
1: Buongiorno Unca. Buongiorno. Allora, io sono del team che devo rifare il letto il mattino, non posso perché c'è mio marito, la vedo dura rifarlo con lui dentro, lui proprio, cioè, non ci pensa minimamente. Deve comunque prendere aria, appena torno a casa da lavoro lo faccio. Niente, la camera per me, se non è fatto il letto, è tutta in confusione, non è ordinata.
0: È quello che dice.
1: E se mia figlia è a casa, gli chiedo la cortesia di fare i letti. Buongiorno Unca, Samu.
0: Ma soprattutto li fa o no? Perché di solito poi dipende quanti anni, no, ha un figlio. Perché di solito il figlio, almeno io mi ricordo quando sono stato io figlio, ha la tendenza a dimenticarsi di avere un letto.
2: Ciao bella Monella, buongiorno, ciao Zippo, buongiorno Unca a tutti. No, assolutamente no, il letto, ma non so neanche come si rifaccia. Assolutamente team casino. Ci si alza, lo si guarda, si prendono le coperte da in fondo, gli si dà con un'abile mossa, le butti verso i cuscini e come stanno stanno, e credo che sia un lavoro fatto a regola d'arte. Ciao a tutti, buona giornata.
0: Sei dei nostri. E voi da che parte state?
3: Radio Bella Moneta.

0: è facile a dire sì, rifaccio il letto la mattina, deve essere tutto in ordine, però dipende un po' anche dall'ora che ti svegli e cosa hai da fare, perché ragazzi, cioè, ci sono delle volte in cui ti alzi, che ne so, alle 4 del mattino, alle 4 e mezza del mattino, che tutto c'è sempre la scusa del partner che rimane a dormire, quindi no, dorme lui o dorme lei, se può fare il letto, per cui io sono uno di quelli che ad esempio si alza al mattino e lascia la roba là, poi ci pensa mia moglie, ma noi abbiamo il piumino, diciamo che ti cambia la vita un po' da quel punto di vista, perché fai, tiri su e sei a posto. Buongiorno.
1: Con la scusa che il letto deve prendere aria perché sennò ci sono gli hackeri, beh, il mio prende tanta di quell'aria. Però questa scusa mi consente veramente di lasciarlo lì e dire no, non hai preso abbastanza, ci vediamo stasera, ci vediamo stasera. Poi quando mi appropinco a letto e mi accorgo che non è fatto, lo guardo e dico vabbè, ci vediamo domani, se un altro gli hackeri dovrebbero essere tutti morti.
0: Esatto, se no ci sono hackeri grandi come passerotti, no? Non è possibile condividere il letto con quegli animaletti. Cioè, ragazzi, siano dei paraculi pazzeschi. Cioè, ci troviamo veramente tutte le scuse. Buongiorno, no! Il letto oggi pomeriggio prende intanto aria. Vedi che siamo in tanti di quella squadra là.
2: Ciao Paolo, buongiorno.
0: Buongiorno.
2: No, assolutamente no, il letto va aperto, io vivo da sola, quindi non ho nessun problema. Quando uscendo alle 4:30 del mattino, certo, rifare il letto è l'ultimo dei miei pensieri. Poi quando rientro è mezzogiorno, sono le 2, sono le 5, quello che sarà, che è, lo rifaccio, lo rimetto in ordine, sì, perché non mi piace andare a dormire col letto sfatto. Buongiorno, Anna.
0: Allora Anna, grazie intanto, cioè, tu sei di quella squadra che prima di andare a dormire, cioè, c'ha il letto sfatto, perché cioè, lo rifà e poi ci si rimette dentro. È bella questa cosa qua. Potrei inserirla nelle mie abitudini quotidiane. Dice no, guarda amore lo dico a mia moglie, che ho visto che sveglia, mi ha mandato un messaggio poco fa, amore facciamo così, ecco, tu non rifare il letto oggi, no, lascia stare, non c'è niente da fare, lo rifacciamo stasera prima di andare a dormire, e va benissimo così.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Buongiorno Paolo, Claudio, Zippo.
1: Buongiorno.
0: Guarda, io ho la mia ragazza che si sveglia alle 5 e va via alle 6 meno un quarto, meno 10. Invece okay, vado via alle 6:10 e mi fa: mi raccomando, ricordati di fare il letto. Io ogni tanto mi ricordo, ogni tanto no. E quando non mi ricordo di farlo, la mia ragazza mi fa: ti sei dimenticato di fare il letto? Vabbè, tanto dopo la sera dobbiamo disfarlo. Che senso ha? Dico io: lasciamolo così. Se no. E poi,
1: guarda come ti capisco e immagino anche le scene dopo. Ecco, io te l'ho sempre detto che devi fare il letto e tu non lo fai mai. Te la do. Che finisce sempre così poi alla fine.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni!
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero. La natura ti attende. Grottedioliero.it. Con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139. Veneto The Land of Venice.
7: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi! Avete studiato?
8: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 21 minuti del mattino, siamo in prestissimo, come si suol dire stamattina, in super anticipo rispetto alla consueta tabella di marcia, meglio perché così riusciamo a chiacchierare ancora un po' di più insieme a quelle che si stanno svegliando insieme a noi prima di passare direttamente alla canzone sotto la doccia. Allora, stamattina abbiamo iniziato la giornata affrontando un tema molto serio, ovvero come sempre dividendo il mondo in due parti, quelli che si alzano, rifanno il letto perfettamente, quelli che lo guardano e pensano io ho confessato di appartenere a questa schiera, ci vediamo stasera caro letto, prendi aria tranquillamente, come ci ha ricordato prima ascoltatrice, ci sono gli acari devono prendere aria per essere distrutti, di conseguenza vuoi rifare il letto? Allora la domanda è: c'è qualcuno che riesce a rifare davvero il letto tutte le mattine? Abbiamo scoperto di sì, però ragazzi, cioè, è anche un'ora questa in cui ci svegliamo, in cui è difficile perché se uno si alza alle 8, alle 8 e mezza, alle 9 è un discorso, se uno si alza, che ne so, alle 3, alle 4, alle 5 del mattino, no, lasci là, anche alle 6 o alle 7 dici, lasci là.
1: Buongiorno K Paolo.
0: Buongiorno.
1: Io faccio parte del team, mi alzo alle 2:30, 3 e mia moglie è ancora lì. La vedo un po' impossibile fare il letto.
0: Niente.
1: Se la butto giù dal letto per rifare il letto, che io lo rifarei subito.
0: Ah, ecco.
1: Anche se i letti hanno bisogno di prendere aria. Però per la mia mania da bilancino, lo rifarei subito. Però siccome mia moglie è lì è impossibile. Lo rifà lei, si alza, fa colazione e dopo va a rifare il letto. Vabbè, dai. Quando in un'altra vita rinascerò ricco, pagherò qualcuno e ci rifà il letto.
0: No, però, sai Alberto, una cosa, cioè tu hai detto la mia fissazione da bilancino, anch'io sono bilancia, però non sono ordinato, cioè credevo che non appartenesse al segno della bilancia la caratteristica dell'ordine, perché almeno allora sono una bilancia assolutamente anomala, perché... Se volete vi faccio parlare con mia moglie, vi potrebbe raccontare delle belle cose sul sottoscritto. Vabbè ragazzi, uno non può essere perfetto nella vita, no? Siete pronti a cantare?
2: Cielo grande, cielo blu, na na na na na na na.
0: Amici di Buongiorno Ca, sono solo le 6:34 minuti del mattino, ma noi siamo pronti, siamo pieni di energia. Io mi auguro che siate pronti di energia, pieni di energia, ma soprattutto che siate pronti a cantare con noi la canzone sotto la doccia, perché come di consueto siete tutti inesorabilmente, inevitabilmente richiamati all'appello. Già, perché questo è il momento in cui si dà segno di vita, in cui si dà segno di partecipazione e si dà segno di appartenere ufficialmente alla squadra di Buongiorno Ca del mattino. Come sempre sta per partire una canzone super famosa, aspetta che controllo, oggi 3 minuti abbondanti, per cui insomma potete, no, prendervela con calma, no, perché dovete mandare il messaggio subito, ma insomma avete un po' di tempo per inviare un messaggio vocale al 393 7366 170, cantandocene un pezzettino. Le regole del gioco sono sempre quelle, non serve essere intonati, non serve conoscere la canzone, basta canticchiarla in un nel modo, potete anche inventare le parole, molti lo fanno e alcuni lo fanno anche veramente molto bene. Potete semplicemente fare oppure, che ne so, cantarne un'altra. Ormai ne succedono di tutte in questo nostro piccolo spazio del mattino in cui diamo ampio spazio ai messaggi dei nostri ascoltatori, e meno male, dico io. E allora, oggi per cantare la canzone basta saper fare "Oi Maria, ti amo". Sentite che intonazione perfetta che ho avuto io. Amici, 3 minuti e qualcosa in più a partire da adesso, fatevi sentire al 3937366.

0: voto pannella e canto.
1: È una di quelle canzoni che insomma canti perché è entrata a far parte, no, del cioè delle canzoni italiane che uno conosce bene o male a memoria. Cosa sarà successo fra i nostri ascoltatori? Vogliamo sentire?
2: Sì. Maria, ti amo. Maria, buongiorno Unca.
1: Buongiorno Unca anche a te.
3: Maria,
1: sì,
3: ti chiamo.
1: Lo sapevo io che finiva così.
2: Maria, ti amo. Maria, ti voglio.
1: Ok.
2: Ti amo. Maria, ti voglio. Maria, ti amo.
1: Senti che ritmo, senti che ritmo. Cos'era sto fast?
2: Cielo grande, cielo blu.
1: Quello è grande puffo sotto la doccia che si guarda e pieno di autostima canta, cara.
4: Oi Maria, ti amo. Oi Maria, ti voglio.
1: Quanti messaggi anche stamattina sono pieni,
4: ti
1: pieni.
4: Amo. Oi Maria, ti voglio.
1: Vado.
5: Con la Maria ho fatto un tè e l'ho baciata,
1: sì.
5: Prima l'ho conquistata con un tubo Perugina. Dalla mattina fino a sera siamo stati insieme e stavo troppo bene. Sebbene mi era venuta una fame immane di pesce e cane, mi sono mangiato 8 panini col salame ed un tegame di pasta al pesto. Del resto dopo mangiato Maria si bacia con più gusto.
6: Maria che fa Giovanna di secondo nome, l'ho rivista l'altro istante presso la stazione e con lei mi sono fatto la stagione. È più che un cuore di panna, era un cuore di canna, ma già sapevo che sarebbe finita.
1: Mamma
6: questo
1: ruolo
6: fatto per salutare la per Maria che
1: brava! Rischio.
6: È ricercata dal culotte dai caramba, ha pure dei casini con la guardia di finanza.
1: Che meraviglia!
4: Oi Maria, Maria, oi Maria.
7: Stamattina ce ne vorrebbe una quantità enorme.
1: No, io non c'entro.
7: Buongiorno Unca.
1: Questo mi ha fatto ridere, ma di solito fa dormire, non so, io ho mai provato, ma però dicono che addormenta. Uno lo so, 6:41, amici, siamo messi veramente male, ma ci piace così.
8: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: Che bella la canzone sotto la doccia, mi diverte sempre un sacco. Adesso possiamo tornare tranquillamente a chiacchierare amabilmente di gente che si rifà il letto o non si rifà il letto tutte le mattine. Abbiamo capito che sembra che, secondo gli psicologi, rifare il letto mattino sia una delle abitudini associate alla sensazione di ordine e produttività durante la giornata. Cioè inizi bene, psicologicamente ti senti già un po' sistemato, cioè hai già fatto metà del tuo lavoro quotidiano. Io a questa cosa non credo tantissimo, se proprio devo essere sincero. Fra l'altro continuano ad arrivare canzoni della canzone sotto la doccia o di canzoni che non c'entrano niente con la canzone sotto la doccia. Sì, sì.
1: Tra le stelle scese.
0: Ormai si possono cantare tutte la mattina. Abbiamo capito. D'altronde quella di Nada è un'altra di quelle canzoni che si cantano molto con molto piacere, con molto
2: buongiorno,
0: piacere.
2: Buongiorno Vicciotti, Vincenzo, e buon martedì a tutti. Ah, il letto, no, io sono uno di quelli che, essendo che la mattina mi alzo prima di tutti, si arrangia la signora, gli fa prendere aria, poi il letto deve essere perfettamente perfetto.
0: E adesso, vero Vince?
2: Mi dispiace, io Vince, la mattina, essendo che vado via presto, non posso buttarla giù dal letto e dire, oh dai, devo fare il letto. Lì è una competenza della signora.
0: Ok.
2: Vabbè, come al solito, buongiorno anche da Vincenzo, buongiorno Picciotti, buon lavoro. Un bacione a tutti gli ascoltatori. E zippa bello mio! Fai! Bravo, ciao Picciotti e buona giornata da Vincenzo.
0: Certo che io l'ho già detto, rifare il letto perfettamente è una di quelle cose difficilissime. Ecco, diciamo che nel massimo del mio impegno posso tirare su il piumone, ecco, che ti dà quella sembianza, secondo me, di letto rifatto, che è più che sufficiente per affrontare una giornata. E ho detto prima, se non ce l'avate, vi siete persi una parte di discussione importante, che invidio tantissimo il modo che hanno le signore o i signori che fanno le camere negli alberghi per il loro modo di fare il letto. È pazzesco, cioè sono bravissimi, fanno ste robe che sembrano fatte con la squadra, con il righello, che io di solito prendo, sai, quando avanzano i pezzettini, no? Cioè che il sborda un po', no? Il lenzuolo, il piumino, cioè io butto sotto così un po' alla CDC. Se non sapete cosa significa CDC, vabbè, cioè, ve lo scrivo in un messaggio privato.
3: Giovella e Monella.

0: Buongiorno signore, dove sta andando di bello a quest'ora del mattino il martedì? Sono solo le 7.
1: Da nessuna parte, mi piace creare traffico e dar fastidio a chi sta andando al lavoro.
2: Tranquillo Paulino, ti aiuto io. Cici, cazzo di cane. Ciao da Moreno.
3: Ma meno male che ci siete voi.
4: Cadi bau bau.
3: Alle volte facciamo le cose anche così, diciamocelo sinceramente, mica possiamo sempre fare i fighetti.
5: Ciao Sifo, sono Chiara da Montecchio. Ciao bella Monella. Allora, oggi sono in ritardo, però ho una giustificante, ho fatto una settimana di ferie. Anche ieri ero in ferie perché ho fatto un concorso e quindi non ho più i tempi, come dire, nella memoria mia baccata.
3: Giusto.
5: Mi sto arrampicando sugli specchi. Ciao a tutti, buona giornata.
3: Guarda, ho sentito il rumore delle unghie che facevano. Ci dici, cazzo di ca, sto ca che rifaccio il letto, è come spalare la neve, non serve. Ciao Paolin, grazie. 6:58 è volata questa prima ora di Buongiorno Ca stamattina, ma ce ne restano altre due estremamente interessanti. Attenzione, perché la seconda parleremo di scuole, di aperture delle scuole a fine agosto. Restate là che sarà interessante.
6: Radio Bella e Monella.
7: Buongiorno Ca.
8: La strada che percorri è sicura, a volte lo è meno, ma in entrambi i casi guida sempre con prudenza. A volte guidare con troppa sicurezza può essere pericoloso se aumenti la tua velocità. Una strada sicura o insicura richiede sempre una guida affidabile. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
9: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
10: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
11: Metti in moto il trattore, per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
10: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
11: Delix.it.
10: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
11: Delix.it.
10: Spediamo gratis in tutta Italia.
11: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
10: Delix.it.
11: Delix, il tuo partner al lavoro.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655.

0: 1055
1: o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
2: È ufficiale, la promozione Stosa continua. Fino a metà cucina in regalo, 8 promo esclusive e paghi da novembre 2026. Store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
3: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
4: Giovane, perché dovrai cambiare adesso.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
5: Ora sono le 7 in punto.
6: Radio Bella e Monella, traffico.
7: Ben trovati con l'infotraffico. In questo momento sulla 14 Bologna-Ancona segnaliamo personale su strada per lavori tra lo svincolo di Rimini Sud e lo svincolo di Rimini Nord in direzione di Bologna. Sulla 9 Lainate-Chiasso, rampa d'accesso chiusa per lavori all'altezza dello svincolo fino a Mornasco. Sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Dalmine e Cavenago per traffico intenso e code tra Cormano e Milano Est. Andiamo sulla 13 Bologna-Padova, coda di 3 km tra Bologna Interporto e Ferrara Sud per incidente. L'entrata consigliata verso Padova e a Ferrara Sud, l'uscita consigliata provenendo da Bologna e a Bologna Interporto. Il tempo di percorrenza stimato è di 29 minuti. Coda anche sulla 24 Roma-Teramo tra Portonaccio e Bivia 24 tangenziale est di Roma per traffico intenso. È tutto, buon viaggio e buona giornata.
8: È permesso?
9: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che, ma che fresco qui in casa.
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
9: No, il manutentore. È anche carino, sa?
8: Pure.
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops.
11: Ops.
9: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
14: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
15: Una cittadina isolata.
16: Ma che cosa? Internet è scomparso!
15: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
17: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
18: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
19: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
20: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
21: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
20: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
22: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
23: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
24: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
23: Ma non ho nemmeno l'acqua.
24: Non serve.
23: Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
24: Che forte, Cistiset Forte.
23: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
24: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Eccomi qua. Buongiorno. Che ci siamo, un'altra giornata di sole.
1: Sì, di caldo.
0: Beh, adesso c'ho ancora il giacchetto perché sono entrata qui, c'erano i pinguini.
1: Beh, perché tu non mi arrivi la mattina presto. La mattina presto qui io e pingui facciamo dei discorsi. Dei discorsoni praticamente.
0: Tipo met.
1: Sì, i colleghi del pomeriggio e della sera devono soffrire, che sono in menopausa.
0: Guarda, ieri era in uno.
1: Scaldane.
0: Sì, ieri era in uno.
1: Ok.
0: E non è la nostra collega Greta. Lei ha freddo come me.
1: Ah, ok, d'accordo. Sì. No, perché ragazzi, cioè io mi invidio, perché sei riuscito a stare con l'aria condizionata a palla così, veramente. Vabbè, comunque. Cara Elisa, oggi parliamo di scuola, perché tu sai che con l'arrivo dell'estate, cioè arriva l'estate, si pone il problema di dove mettiamo i figli.
0: Per fortuna c'è il grest parrocchiale,
1: certo,
0: ci sono un sacco di attività che vengono i figli fino al pomeriggio, però il problema se l'è posto anche la regione Emilia Romagna.
1: Che ha preso un'iniziativa singolare che per il momento è non obbligatoria, va detta questa cosa qua, perché insomma
0: è un esperimento,
1: aprirà le scuole elementari il 31 agosto.
0: Quindi un paio di settimane prima solitamente rispetto all'inizio ufficiale che è intorno al 10 di settembre, giorno più giorno meno.
1: Allora, visto che la modifica del calendario scolastico è complicata, la regione ha praticamente escogitato una soluzione. Le prime due settimane ci sarà solo attività sportiva, culturali, gestita da educatori, quindi non sarà una scuola vera e propria. Però la cosa dà un... crea un precedente, come si suol dire,
0: crea un precedente, e tanti albergatori, tante strutture hanno detto sì, però se mi aprite l'ultima settimana o l'ultimo periodo di agosto e i ragazzi cominciano ad andare a scuola in quel periodo lì, insomma viene meno, anche perché quella è una stagione leggermente più bassa, quindi i costi
1: costa di meno, ma tanta gente va in vacanza a settembre, tantissima gente, proprio perché i costi sono minori,
0: le giornate sono
1: ancora belle. Per cui questa mattina cercheremo di indagare tra i nostri ascoltatori se la decisione di iniziare la scuola il 31 agosto, poi insomma se ci sono le temperature tipo sti giorni, sono razzi, come dice.
0: A parte che fanno delle attività molto più creative,
1: vabbè.
0: All'aperto, quindi è un pochino diverso. Però secondo voi è una decisione giusta che dovremmo estendere tutte quante le regioni il fatto di iniziare la scuola il 31 agosto oppure no? Perché toglie delle possibilità, toglie la possibilità di andare anche a settembre, gli inizi di settembre in vacanza.
1: E soprattutto sti poveri albergatori non lavorano più, mannaggia, cioè lì sono a Rimini sanno la vacanza fino a ottobre, si fa la vacanza con la piadina, con lo squacquerone.
0: A Rimini poi ci sono tutte le zone di villeggiatura meravigliose.
1: Se anche Rizzone,
0: i famosi da quelle parti lì, eccetera.
1: Se anche Igea Marina,
0: a voglia, tutta quella zona lì. Allora ragazzi, scuole elementari aperte dal 31 agosto, siete favorevoli, non siete favorevoli, come pensate su questa cosa che ha iniziato l'Emilia Romagna?
1: 393 73 66 170.
2: Radio Bella e Monella.

0: 17:13, mi sa che il discorso comincia a farsi interessante.
1: Perché sì, c'è un po' di diatriba così.
0: Sì, sì, ne parleremo con i nostri ascoltatori. Questa proposta della regione Emilia-Romagna di aprire, proposta, una cosa che applicheranno già da quest'anno, aprire le scuole elementari il 31 agosto con attività, diciamo così, ludiche più che di programma normale, ma che potrebbe diventare un esempio per altre regioni o magari diventare anche una proposta. Sai che si parlava sempre di spezzettare un po' le vacanze
1: come fanno all'estero. Il problema è che mandarli a scuola ad agosto,
0: sì, un po'
1: in pieno agosto,
0: a meno che non ci sia,
1: poveri anche gli insegnanti,
0: possono
1: gestirli, diventa
0: possono venire
1: complicato.
0: Qui nel nostro studio che sono 20 gradi. Allora eccoci qua, sempre a lamentarsi sti speaker radiofonici, se fa caldo perché fa caldo, se fa freddo perché fa freddo.
1: No, è che se mettono 15 gradi sembra di entrare in una cella frigorifera. Allora, secondo me è giusto, scrive qualcuno, aprire le scuole firmatevi, mi raccomando.
0: Sì.
1: Purtroppo ci sono famiglie che non si possono permettere le vacanze e devono lavorare. Poi lei scrive, io mi sono sempre chiesta perché in vacanza ci sono variazioni di prezzo, visto che il servizio è sempre quello, magari dovrebbero abbassare un po' i prezzi, ci sono dei costi assurdi. Allora sulla seconda
0: costi
1: parte
0: assurdi,
1: sono d'accordo
0: assurdi,
1: pure io.
0: In certi luoghi veramente si vedono, purtroppo, anche località che una volta erano, non dico economiche, ma alla portata di quasi tutti, stanno diventando difficili. Cioè, tu sai che io vado in Grecia da molti anni, praticamente sempre. Anche la Grecia, che è sempre stata una località, diciamo così, abbordabile, sta cominciando in certi luoghi a diventare difficile.
1: Eh sì, assolutamente, ormai un albergo meno di 100 euro
0: siamo là.
1: Mi diceva ieri una mia amica, un bungalow per 2.800 euro per una settimana, cioè sono soldini.
0: My coyons, disse,
1: eh sì,
0: così come
1: nelle nostre zone.
0: Per parlare un forbito inglese.
1: Sentiamo lei.
2: Io devo dire che non è malvagia come idea, perché se uno deve andare in ferie a settembre ci va lo stesso, non è che metti i figli a scuola quelle settimane, ma uno che deve lavorare, che siamo la maggior parte, sì, è una buona idea veramente. L'estate sembra corta, ma alla fine tenere a casa anche 2-3 bambini, io che lavoro nelle famiglie con bambini, è dura fargli fare dal mattino alla sera qualcosa, e quindi ci sta come idea. Dopo, chi vuole usufruisce, chi non vuole no, ma secondo me la maggior parte usufruisce.
1: Beh, per esempio gli asili di solito tengono aperto anche
0: un
1: tutto il mese di luglio.
0: Sì, anche con educatori e educatrici al posto dei maestri e delle maestre consueti, ma insomma. Allora, diteci il vostro parere, continuate a farlo, il 393-7366-170, riapriamo le scuole il 31 agosto.
1: Fammi fare una cosa, visto che parliamo di insegnanti, che oggi è il compleanno del mio fratellino. Sta andando a scuola, non so come la pensi lui sulla questione.
0: Attenzione, lei non ha un fratellino di 7 anni che va alle elementari.
1: No, sta andando ad insegnare. Chiaramente, quei 4 scappati di casa.
0: Sai, la classica barzelletta, no? Avanti, devi svegliarti. No, non voglio andare a scuola, non voglio andare a scuola. Guarda che tu sei l'insegnante, devi andare a scuola.
1: E deve sì, quindi auguri Henry.
0: Auguri anche da parte mia.

0: Messico e nuvole. Siamo canterini stamattina. Attenzione, perché abbiamo toccato però un tasto, un nervo scoperto, secondo me, dei nostri ascoltatori, soprattutto di chi ha figli e non sa d'estate dove metterli.
1: Chi è pro, chi è contro? Sentiamo un messaggio, così vediamo dove vi schierate anche voi che siete all'ascolto.
0: Cominciamo così.
2: Buongiorno cari ragazzuoli. Allora, sono super d'accordo, anzi vi dico di più, io sarei 30 giugno e primo settembre, voglio dire inizi addirittura, è un incubo i mesi estivi, vi dico la verità, non trovo giusto dover pagare centinaia e centinaia di euro, perché adesso veramente è un costo altissimo per fare i centri estivi, perché non è più come una volta, i crest del paese sì ci sono, ma sono diventati tutti a pagamento, quindi i genitori d'estate si fottono letteralmente gli stipendi per tenere i fiori occupati.
1: I centri estivi sono sempre stati a pagamento, sì, perché sì, per le attività, per il costo del materiale, il personale no, perché è fatto solitamente di volontari, sì, però o ragazzi insomma delle superiori, è un impegno sicuramente, non lo so. Poi non so quanto costino i centri estivi oggigiorno. Se qualcuno ha
0: sì,
1: figli,
0: ce lo dica, ce lo racconti.
1: Perché secondo me siamo sui 100-150 euro.
0: Io mi metterei però anche dal punto di vista, cioè, è vero, bisogna stare dalla parte dei genitori, bisogna stare dalla parte anche però di chi lavora di turismo.
1: Sì.
0: Perché cioè, in Emilia Romagna hanno detto sì, ok, voi aprite le scuole elementari al 31 agosto, però tutta la gente che va in vacanza a settembre, mannaggia, non ci viene più in vacanza. E agosto è un mese molto caro, no? Per andare
1: via,
0: e settembre magari permette di spendere di meno, per cui insomma vabbè, ci sono due pensieri.
1: Quindi abbiamo il pensiero di chi dice sì, ben vengano le scuole aperte il 31 agosto, e abbiamo chi dice no.
3: Buongiorno ragazzi, grazie infinite per gli auguri. Dovrei dilungarmi un po' per rispondere sulla questione scuole. Comunque sono radicalmente contrario per più ragioni, ma ne dico soltanto due. Punto uno, prendiamo la scuola come se fosse un parcheggio per i figli, ma questa non è la finalità della scuola. Quindi non dobbiamo cercare di parcheggiarli, e anzi il prima possibile. Quindi anticipiamo pure l'apertura. Giammai, follia. Seconda cosa, i ragazzi, di cui ci lamentiamo continuamente per problemi educativi e di altro tipo, hanno bisogno di stare con le loro famiglie. Quindi, care famiglie, prendetevi un po' di tempo, evitate di riempire tutti gli spazi, tutti i buchi col lavoro, e state un po' con i vostri figli. Hanno bisogno di voi, e ovviamente il tempo delle vacanze è un tempo prezioso. Approfittatene.
4: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: tante discussioni abbiamo aperto oggi, ragazzi, abbiamo sollevato il classico vaso di Pandora, no? Da qui.
1: Sì, e io lo so che è difficile, però rimanete sul minuto per i messaggi, perché sì, ce ne stanno arrivando tantissimi e lunghissimi.
0: Molto lunghi. Restate là perché fra un po' torniamo a parlarne. Siete su Bella e Monella, questo è Buongiorno Unca, non dimenticatelo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno Unca.
3: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
4: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
5: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
6: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
7: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
8: Radio Bella e Monella, ovvio!
9: Vuoi qualità a prezzi bassi?
10: Di più!
9: Vuoi offerte vere?
10: Di più!
9: Vuoi prezzi bassi sempre?
10: Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
11: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
12: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
13: Il buongiorno si vede dal mattino.
14: Buongiorno Unca!
12: Lo show del mattino con Paolo Zippo ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9.
14: Non potete perdervelo!
15: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
16: Bella e Monella.

0: pasto che abbiamo visto essere piuttosto sensibile per i nostri ascoltatori, è una cosa di cui si parla ogni tanto e la soluzione non è mai stata trovata da nessun governo, oserei dire. Qui non è una questione di da che parte stare, è una questione che qualcuno dovrebbe impegnarvici. Sì,
1: allora partiamo subito dicendo che in Emilia Romagna c'è questa proposta che verrà poi attuata. La scuola partirà il 31 agosto, sì, 31 agosto
0: con attività, attività sportive, sì, date che non sarà obbligatoria, quindi al momento non è, diciamo così, una cosa che crei problemi. Però gli albergatori dell'Emilia Romagna hanno detto aspettate un attimo, e noi c'è, cioè, le famiglie che volevano venire in vacanza a settembre per spendere di meno, però come facciamo?
1: Soprattutto se questa cosa diventa definitiva per tutte quante le regioni italiane, sì. Quindi abbiamo creato questo scenario e vi stiamo chiedendo come pensate di si possa sistemare questa questione, cioè pensate sia giusto riaprire le scuole prima, chiuderle dopo, eccetera, oppure assolutamente no?
0: Dovrebbero forse esistere delle strutture alternative alla,
1: sì,
0: scuola, no?
1: Sì.
0: Cioè quello che è il GREST o quello che è la cosa dovrebbe esistere sempre, in modo che tuo figlio può stare là, ma essere, cioè la scuola giustamente diceva non è un parcheggio, cioè non è che dici ok metto il figlio a scuola, però oggettivamente ci sono anche genitori che devono lavorare e che sti figli non sanno dove metterli.
1: Esattamente, cioè è un cane che si morde la coda come sempre.
0: Un insegnante dice non posso bestemmiare, sono un insegnante, la scuola non è un parcheggio,
1: che è quello che diceva.
0: Ma no,
1: invece c'è chi non si trova d'accordo con questa affermazione.
0: Sentiamo.
2: Non sono d'accordo, scusate, sul discorso lo prendiamo come un parcheggio, perché purtroppo come tutti gli esseri umani si lavora,
0: sì,
2: e quelle sono le ferie che ci danno, il tempo che ci prendiamo, io almeno lo dedico completamente ai miei figli, però non abbiamo 2 mesi e mezzo di vacanza purtroppo, e quindi in questi mesi dobbiamo trovare comunque qualcuno che attutisca questa mancanza. Che si fa? Allora, o come lavoratori ci danno le stesse ferie delle vacanze o si trova comunque la soluzione.
0: No, ma guarda, io capisco tutti e due, l'abbiamo appena detto, no? Capiamo tutti e due, cioè giustamente i genitori hanno dei problemi, uno dovrebbe dire però ok, tu programmi di fare una famiglia, di fare un figlio, consideri anche questa cosa qua, no?
1: Sì.
0: Oppure semplicemente lo Stato ti viene in aiuto in altra maniera, che non deve essere la scuola però da quel punto di vista, no? Cioè non deve essere la scuola che è il luogo deputato all'educazione.
1: Ed è quello che dice Valentina. Buongiorno a tutti, l'argomento è spinoso, io ormai ho i ragazzi che sono maggiorenni, non li devo più gestire, qui ma i salti che ho fatto in passato sono stati molto impegnativi anche a livello economico e a livello organizzativo. È ingiusto prolungare la scuola perché i ragazzi devono riposare mentalmente, ma quando non c'è un nonno a disposizione che possa tenerli, c'è l'obbligo di mantenere, la necessità di mantenere il posto di lavoro. Quindi cosa dovrebbe essere fatto? Lo Stato dovrebbe tutelare le famiglie e la gestione, facendo in maniera tale che almeno uno dei genitori possa prendersi dei periodi prolungati durante l'estate per poter stare con la famiglia e gestire i figli.

0: soluzione. Guarda, prendiamo l'esempio dalla Svezia. Ci vuole poco, ci vuole pochissimo, pochissimo.
1: Beh, pochissimo, ci vuole l'intervento giusto.
0: Ci vuole la testa di qualcuno. Allora, in Svezia, perché ci siamo chiesti, ma scusa, ma nei paesi del nord, che sono quelli più felici del mondo, eccetera, cioè, come fanno? E siamo andati a cercare come fanno in Svezia.
1: Scusa, il problema delle ferie non è che ce l'hanno solo.
0: Tutto
1: il mondo, tu puoi cambiare anche i giorni di vacanza, ma il problema rimane dappertutto.
0: Allora, intanto i lavoratori svedesi godono di 5-6 settimane di ferie pagati e hanno del congedi parentali retribuiti molto lunghi proprio per favorire i figli. Poi ci sono d'estate i campi estivi comunali, che si chiamano Collo. I comuni svedesi offrono campi estivi diurni e residenziali anche a prezzi molto accessibili, dove i ragazzi praticano sport, natura, musica o teatro. Oppure le associazioni locali organizzano dei campi per varie discipline, calcio, vela, equitazione, danza, spesso supportate da contributi governativi per mantenere i costi bassi per le famiglie.
1: Abbiamo risolto
0: che qualcuno ci ascolti, ma figurati, ci ascoltano questi.
1: Sentiamo qualcuno altro.
2: Buongiorno, un cavo, volete dirmi che bisogna aprire le scuole prima perché i genitori non vogliono pagare i centri estivi? Fate a meno di fare figli, scusate. L'estate a cosa serve? A divertirsi? E finalmente io non vedo l'ora che finiscono queste scuole, questo incubo, quei compiti, con lo sport, correre di qua, correre di là. O li portate dai nonni o ve li tenete a casa come faccio io, mettete le piscine fuori se avete la possibilità, e se no TV e cartoni.
0: No, beh, TV e cartoni.
2: Viva l'estate,
0: no,
2: e per me le scuole potrebbero aprire direttamente a novembre.
1: Allora ci dicono genitori disperati, non ho figli, ma parlano di 600 euro al mese. Chi ha due figli sono 1200 euro al mese, certo, per portarli ai centri estivi. Quelli organizzati nelle scuole siamo sui 300-400 euro al mese.
0: Esatto. Vabbè, abbiamo capito che in sto paese la cosa non si può risolvere. Cioè, siamo messi veramente male, malissimo, peggio.

0: io volevo presentare una petizione affinché questa canzone non venga più messa in onda.
1: Beh, ma lui i capelli ne ha tanti.
0: Appunto, questo si chiama body shaming e di conseguenza, voglio dire.
1: Però è vero, lui vive insieme ai suoi capelli, c'è chi invece non vive più insieme ai suoi capelli.
0: Cioè, stai guardando me, perché mi guardi e non favelli?
1: Beh, perché è chiaro.
0: Ma no, vabbè.
1: Tipo, zio Fester non vive insieme ai suoi capelli.
0: Qui si fa del body shaming, qui si fa sappiate, potrei denunziare.
1: Tornando alla scuola, non riusciamo, lo diciamo, a mettere tutti i messaggi, perché ci sono un sacco di opinioni, gente che si scaglia contro altri ascoltatori, insomma un disastro.
0: Bello un po' di sangue che scorre, sì.
1: Alessandra scrive: buongiorno Anca, penso che fino a che continuano ad accadere fatti come quello di Parma, siamo andati a vedere,
0: sì,
1: perché
0: sono degli studenti che hanno aggredito gli insegnanti, sì.
1: Aprire prima non fornisca la soluzione al problema, cioè all'aggressività dei ragazzi, alla gestione in generale. La scuola aprirà prima, ma continuerà a mancare la carta igienica nei bagni ugualmente, per intenderci. Quindi manca una questione che è legata alle istituzioni. Occorre una riforma totale del sistema scolastico e non questi espedienti.
0: Vabbè, abbiamo capito che non andiamo da nessuna parte.
1: Disastro.
0: Sai che ogni volta che tocchiamo l'argomento scuola veramente ne vengono fuori di tutti i colori? C'è anche Paolo, effettivamente lo stato ti viene, ma non incontro, ti viene
1: in altri posti,
0: in altri luoghi dove non batte solitamente il sole. Ma noi il sole ce l'abbiamo dentro.
1: Sì, e poi c'è Giuseppe che è con l'oroscopo che stempera tutte le tensioni.
0: Ci cambia la vita stamattina.
1: Partiamo con l'Ariete. Giornata travolgente, energia alta e voglia di metterti in gioco.
0: Toro, giornata rassicurante, stabilità e piccoli momenti piacevoli ti faranno stare bene.
1: Gemelli, giornata vivace, incontri e conversazioni stimolanti saranno protagonisti.
0: Cancro, giornata emotiva, sensibilità accentuata e bisogno di affetto.
1: Andiamo al Leone, giornata brillante, carisma, sicurezza, attireranno attenzioni positive.
0: Vergine, giornata produttiva, concentrazione e organizzazione porteranno risultati.
1: Andiamo alla Bilancia, giornata armoniosa, equilibrio nei rapporti, serenità interiore.
0: Ne ho proprio bisogno. Scorpione, giornata intensa, emozioni forti. Facevo lo zen, scusa. Emozioni forti, intuizioni importanti, Scorpione.
1: Sagittario, giornata stimolante, desiderio di novità.
0: Capricorno, giornata concreta, pragmatismo e determinazione saranno vincenti.
1: Acquario, giornata creativa, idee originali e voglia di cambiamento.
0: Pesci, infine giornata creativa, intuizione, l'intuizione guiderà le tue scelte. Brava, fai così, respira a fondo.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno.

0: me. Che bagno di sangue questa mattina. No, non riusciamo proprio a mettere tutti i messaggi.
1: No, però grazie, tantissimi. Grazie perché siete arrivati veramente in tantissimi a dare pareri e opinioni. Alla fine possiamo concludere sul fatto che, vabbè, abbiamo opinioni discordi fra i nostri ascoltatori, però tutti convengono sul fatto che forse
0: c'è un problema dal punto di vista istituzionale e governativo.
1: Lo Stato dovrebbe fare qualcosa.
0: Maggiori agevolazioni per i genitori che hanno dei figli, in modo che questi possano passare più tempo con i ragazzi, perché ne hanno bisogno.
1: Quindi più tempo, più vacanze, più permessi retribuiti, più tutte quelle cose che altri stati ad esempio hanno fatto e che quindi funzionano. Cioè, voglio dire, se lo fanno in Svezia non possiamo farlo noi?
0: Evidentemente no, non lo so. Dipende sempre da una gestione economica. Anche tantissime scuole avrebbero bisogno di riqualificazione, di materiale, manca la carta igienica, come scriveva qualcuno in alcune strutture. Quindi non è che andiamo benissimo.
1: Fra pochi minuti cambiamo, giriamo pagina, ma ci sarà un'altra ora di Buongiorno Un Ca.
2: Radio Bella e Monella. Buongiorno Un Ca.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
4: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
5: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
6: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
5: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
7: Cosa fa Rima con deliziare, mangiare, assaporare? Salumificio Zare, prosciutto di Sauris IGP e salumi della tradizione, nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnina e installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Radio Bella e Monella.

0: Bella e Monella.
1: C'è sempre quel piccolo particolare, hai voluto tradire.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Sono le 8.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
6: Buongiorno da Esteroletto. Elezioni amministrative, il centrodestra vince a Venezia, Reggio Calabria, Crotone. Trionfo dell'ex governatore campano De Luca, Salerno. Il centro-sinistra torna a Pistoia, conquista Prato. Messina resta un feudo di Cateno De Luca con il successo di Basile. Al ballottaggio tra gli altri Arezzo, Agrigento, Trani, Lecco. Affluenza 60%, in calo di 5 punti rispetto alla tornata precedente. Calcio, terremoto in casa Milan dopo l'addio alla Champions. Cardinale esonera Allegri, azzera la dirigenza, resta Ibrahimovic. Tennis a Roland Garros avanzano Cobolli, Berrettini e Jasmine Paolini. Oggi in campo Sinner, Arnadi, Dardari ed Elisabetta Cocciaretto. Queste le breaking news di TGcom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, diciamo, certo.
7: Beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, no, le
7: sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV-Line.
7: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
10: Ogni giorno avete una lunga lista di radio da ascoltare che propongono musica italiana. Ma se voi scegliete una radio italiana come la nostra, è perché anche voi, sotto sotto, avete una pazza voglia di cantare.
11: Tutta l'Italia, tutta l'Italia, tutta l'Italia.
10: Radio Bella e

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Paolo Lo Zippo.
1: Siamo noi ad accompagnarvi ancora per un'ora. E visto che abbiamo parlato di gente che non ha soldi, cioè noi che siamo poveri,
0: adesso parliamo di gente invece che ha soldi.
1: Mamma mia,
0: potrebbe,
1: ragazzi,
0: darne qualcuno anche a noi, perché
1: sì,
0: no, speriamo
1: sì,
0: che faccia anche della beneficenza a chi è meno fortunato di noi.
1: Io lancio sempre degli appelli a Elon Musk affinché, cioè, mi butti una briciola di quello che ha, 1 milione, 2 milioni di euro, cosa saranno per lui, li guadagna in mezza giornata, mannaggia.
0: Non è l'unico, perché Forbes, sapete che esce sempre
1: giornale,
0: la classifica, eccetera.
1: Economico, importante, così, ha fatto la classifica dei 50 atleti più pagati al mondo. Ragazzi, adesso noi adesso qui non stimoleremo la discussione, perché insomma non, cioè, però vi racconteremo una storia.
0: Sì.
1: La storia di gente che
0: non è povera.
1: Che non è povera.
0: Che è talentuosa nel proprio
1: assolutamente,
0: ambito. Diciamo,
1: assolutamente.
0: Viene pagata tanto nello sport e poi compaiono dei guadagni collaterali, perché fanno la pubblicità di questo piuttosto che dell'altro, ti danno quel consiglio, eccetera, eccetera, eccetera.
1: Allora, in testa a questa classifica per il quarto anno consecutivo,
0: Cristiano Ronaldo. Sì, ormai è un classico.
1: Che poi, cioè, attenzione, la metto fra virgolette, è vecchietto.
0: No, sì, ma è bravissimo, cioè, è attentissimo all'alimentazione,
1: sì,
0: all'allenamento,
1: sì.
0: Quindi sicuramente ha un controllo anche sul proprio corpo che è maniacale.
1: Assolutamente, c'è chi diceva che restava, cioè, finito l'allenamento lui restava in campo a provare le punizioni per cosa, per cui una persona che sicuramente ha fatto dello sport la sua vita, ma lo sport gli ha anche consegnato circa 300 milioni di dollari all'anno.
0: Ma però, quanti saranno?
1: 260 milioni di euro all'anno!
0: No, quanti saranno in generale? Io mi immagino una valigetta, capito? Forse ci vuole una valigiona.
1: Adesso tu prendi
0: quelle cose da film con le banconote che fanno gli scambi legali.
1: Adesso, Elisa, facciamo un esercizio. Io e te prendiamo una calcolatrice.
0: Perché vuoi farti del male?
1: 260 milioni di euro in banconote da 50 euro, quanto viene, d'accordo?
0: È più del jackpot, vero?
1: Sì, sono 160.
0: Però lui li guadagna all'anno. Accumulati tanti.
1: All'anno!
0: Cristiano Ronaldo. Buongiorno.

0: Insomma, questa classifica è divertente perché ci ridiamo su, no? Perché ho fatto il calcolo, sai?
1: Delle banconote.
0: Sì, quante banconote da 50 euro servono per fare 260 milioni di euro? Sono 5 milioni 200 mila.
1: Potevi risparmiarmi questa notizia. Invece no, tu vuoi infierire.
0: Invece che fare il cambio del mio armadio con i vestiti, avrei sistemato le banconote al posto dei vestiti.
1: Beh, avresti potuto prendere anche un altro armadio per i vestiti.
0: Invece che mettere le mie magliette, che ho la magliette da 20 anni, avrei potuto mettere una banconota. Sai i pacchettini quando ti mostrano al telegiornale?
1: Sì,
0: che la zecca che fa i soldi, che fa sti pacchettini da 50 che sono così belli, così teneri, che dico, ma uno non può scapparvene fuori così, niente.
1: Al secondo posto troviamo il pugile messicano Canelo Alvarez, che guadagna,
0: nessuno sa chi è, cioè se tu lo conoscevi,
1: no, magari gli addetti al settore, magari c'è qualcuno che segue il pugilato. Io il pugilato neanche un po' di fastidio perché c'è del sangue,
0: c'è gente che si picchia, sì, infatti non l'ho mai capito,
1: ma perché lo picchi, capito? Ci rimango male, però non posso guardare questo sport.
0: Se questo signore che fa il pugile si chiama Canelo Alvarez,
1: sì,
0: guadagna
1: 170 milioni.
0: Minchia.
1: E ha aperto una catena di distributori di benzina in Messico.
0: Adesso
1: così sta andando alle stelle, perché
0: mi faccio prendere a pugni anch'io per cento, piano però.
1: Piano?
0: No, piano, sono una mezza pippa, io sono una mezza sega.
1: Questi rischiano, comunque.
0: Sì, sì, però
1: è uno sport pericoloso.
0: Mamma mia.
1: Medaglia di bronzo per Lionel Messi.
0: Lionel Messi, vabbè,
1: lui pallone d'oro, l'ha vinto più
0: e poi
1: volte,
0: c'è sempre stata la battaglia, no? Fra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi.
1: Io a livello di stipendio, a livello comunque
0: ha
1: di
0: vinto
1: conto
0: Ronaldo.
1: Bancario, sì, ha vinto Ronaldo.
0: Allora, all'anno in tasca sul campo 140 milioni di dollari.
1: Però
0: una domanda che io mi faccio, no?
1: Cosa se ne fanno di tutti,
0: sì,
1: questi soldi? Non lo so. Beh, Cristiano Ronaldo ha famiglia anche allargata, mi pare. Quanti figli ha Cristiano?
0: Ma non so, perché li ha fatti
1: voi
0: tutti
1: che siete
0: con
1: gossipari.
0: Sì. Perché li ha fatti tutti con l'inseminazione, cioè con la maternità surrogata, no? Se non sbaglio, qualcosina.
1: E non lo so, non mi ricordo più queste cose qui.
0: Dovremo Greta, aiutaci!

0: classifica sta facendo girare le scatole molta gente che dice ma porca miseria, è possibile che ci sia qualcuno che guadagna tanti soldi? Va detto che sono, voglio dire, delle eccellenze mondiali, cioè sì, gente che al mondo non ha pari e di conseguenza probabilmente guadagna tantissimo per quello.
1: Al primo posto abbiamo detto Cristiano Ronaldo, poi il pugile messicano Canelo Alvarez, poi Lionel Messi e al quarto posto uno dei giocatori di basket più famosi al mondo.
0: Vabbè,
1: tu te la
0: lui
1: cavi col basket?
0: Sì, solo io ho giocato a basket per 8 anni, LeBron James, vabbè, ma lui è un mito. C'è un po' come Magic Johnson, non so se cioè come cioè, ci sono dei personaggi nel basket che sono delle icone proprio per chi ama la pallacanestro. LeBron James e LeBron James.
1: Anche il baseball, sì, d'accordo. Anche il baseball dà delle soddisfazioni.
0: Sul baseball non me ne intendi invece.
1: Shohei Ohtani.
0: Tu sai che scusa, non so come si giochi a basket, cioè non ho capito, so che tirano, cioè
1: tira la pallina, c'è la massa, poi bisogna raggiungere la base.
0: Sì, ma non ho capito il meccanismo.
1: Ma non ci siamo mai interessati.
0: No, però lo vedi nei film, no? Che nelle scuole americane giocano a baseball e tu ci si dice, ah sì, gioca a baseball.
1: Devi raggiungere la base prima che la palla.
0: Conquistare la base prima che la palla.
1: Prima che la palla arrivi.
0: Ok, fatto sta che ci sono persone che guadagnano tanti soldi anche nel baseball.
1: Sì, appunto Ohtani, che poi ha ottenuto, se non sbaglio, un risultato qualche settimana fa importante.
0: Ah, okay.
1: Lo so, l'ho letto, non sapevo neanche chi fosse. Comunque, okay, con oltre 127 milioni di dollari, di quasi 110 milioni di euro.
0: Perché? Avere anche uno? Perché? Avere anche uno? Tu dici diventa un giocatore importante.
1: Ormai sei anziano, però.
0: Grazie, no. Grazie. Se prende, infila il coltello nella ferita. Infila, fammi del male. Pugnalami, vai, fammi.
1: Beh, insomma, chiude la top 10, la facciamo breve.
0: Sì,
1: Lewis Hamilton, 7 volte campione del mondo con la stagione della Ferrari, insomma, macchina che...
0: Beh, ieri ha conquistato, cioè l'altro ieri, ha conquistato per la prima il risultato migliore da quando in Ferrari è arrivato secondo al Gran Premio del Canada. Per me Hamilton è una persona che mi piace.
1: Sì.
0: Beh,
1: sì, più di 86 milioni, insomma, 100 milioni di dollari.
0: Me coglioni. Dice, ma il più povero di tutti... Cioè, noi pensavamo fosse ricco, invece è povero. Ve lo raccontiamo fra poco.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.
3: Io non so più cos'è normale. Ho un'allucinazione.

0: ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio. C'è qualcuno sicuramente che sta dicendo: ma che fastidio.
2: Ah, quello che metti tu, quello che metti tu dicendo che sono anziano. Il dito nella piaga, lì dentro, a fare male, male, male.
1: Sei anziano per questi sport?
2: Sì.
1: Potresti farne altri, non lo so.
2: Bocce, dimmelo, dimmelo, dimmelo.
1: Guarda che ci vuole una decisione per giocare a bocce.
2: Vado
1: non
2: via.
1: È mica facile.
2: Vado via, volevo dire al direttore che invece che andare via venerdì vado via oggi.
1: Ma non è che bocce poi ti viene lasciati con
2: mal di schiena. Ok, grazie, c'è una piccola pausa della nostra trasmissione, poi se Elisa non torna sapete chi l'ha eliminata, c'è anche la finestra aperta, a fra poco forse.
3: Radio Bella e Monella.
4: Buongiorno.
5: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
6: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown. Solo a Movieland.
7: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre... Radio Bella e Monella, Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
8: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
9: Quando il rientro a casa sembra un miraggio, quando anche dal guidatore più tranquillo esce un
10: Ageo!
9: Arrivano loro a salvarvi! Più incredibili di Hulk, più fisicati di Batman!
11: Ma chi è che l'ha pagato per dire queste cose?
12: Tu lascia fare, sempre polemico!
13: Dalle 16 alle 18, dal lunedì al venerdì, Andrea Ferrara e Alvise, solo su Bella e Monella.
14: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
15: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
16: Perché Nova, del gusto è la prova.
17: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
18: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
19: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: quando nessuna Elisa è stata maltrattata per la realizzazione di questa trasmissione.
1: Per ora, per ancora tipo una mezz'ora.
0: Esatto, forse ce la facciamo. Attenzione, amici!
1: Sì, sì, stiamo parlando di gente ricca.
0: Strapagata.
1: Sì, all'ultimo posto, il più povero di
0: tutti. Sì, no, non all'ultimo, però non sta nella top ten. C'è il nostro Yannick Sinner.
1: Beh, quasi poraccio. 47 milioni di euro.
0: Poraccio.
1: Poverino.
0: Poraccio, che ha 24 anni, 47 milioni di euro all'anno. Poraccio. Che se ne farà, cioè, voglio
1: dire, bravo,
0: come farà a pagare il mutuo? Come farà?
1: Tra l'altro che... ha la fidanzata nuova, vero?
0: Sì, ha una fidanzata, sì.
1: Una modella,
0: qualcosa del genere, qualcosa. Ma che ne so io.
1: Ma loro sono più informati di noi.
0: Sì, avremmo bisogno veramente dell'apporto di Greta, che sa tutto di tutti. Io scopro la sera, quando ascolto la puntata serale,
1: tutti,
0: ecco,
1: i gossip.
0: Sì, cioè, sa tutto di tutti, chi sono quelli del Grande Fratello, io non ho la minima idea chi siano questi del Grande Fratello, e lei sa tutto, sì, perché questo si è inciucciato con l'altro e poi ha preso e è andato, mamma mia, secondo me cioè veramente potrebbe scrivere un libro.
1: Beh, sicuramente la nostra Greta è ferratissima sul gossip. Voi siete ferrati sicuramente sulla recitazione.
0: Esatto, attenzione, perché fra qualche minuto, ve lo anticipiamo già in anticipo, avrete l'Hector Studio di oggi in versione eccezionale, secondo me. Oggi non serve neanche imparare a memoria niente.
1: No, però dovete essere molto bravi.
2: Radio Bella Molesta, tutta da cantare.

0: Luke.
1: Sì.
0: Sono tuo padre, Luke. Sono tuo padre, Luke.
1: Non è questa la frase, no, no, ragazzi, no.
2: Ma attenzione, stiamo per entrare in guerre stellari, amici, perché questa è la prova di Hector Studio.
1: Esattamente, cosa succede? Vi facciamo sentire, questa volta un verso, lo diciamo.
2: Sì, sì, è un verso, cioè, non è, è la sua lingua, scusa.
1: Sì, ho capito.
2: Adesso
1: lui
2: tu
1: parla
2: un verso.
1: Così, voi dovete parlare come lui.
2: Il ciuvechese.
1: Il ciuvechese.
2: Scusa. Allora, siccome abbiamo capito che siete molto bravi, ma molto bravi a interpretare, a darvi da fare, ad essere protagonisti del nostro Buongiorno Unca, oggi Chewbacca.
1: Sì.
2: Star Wars, uno dei personaggi più amati, credo, di Star Wars in assoluto, Chewbacca.
1: Vi facciamo sentire qualcosa e voi dovete parlare il chewbeccese al 393-736-6170. Vediamo se siete bravi, si possono applicare grandi e piccini, chi vuole?
2: Dai, sentiamo il chewbeccese. Dai. E sono...
1: È una cosa difficile. Vuoi provarci?
2: Sì.
1: Mamma mia, cosa salterà fuori quest'oggi? Vediamo chi è il più bravo a parlare il chewbeccese al 393-736-6170.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: invece diciamolo, ci saremmo aspettati di più. Sì. Ci saremmo aspettati di più. La prova dell'Actor Studio è un momento complicato, lo sappiamo, ma oggi ci saremmo aspettati sinceramente un po' di più.
1: Qualcuno si è sbagliato anche con il rumorazzo. Sì. No, l'Actor Studio presuppone il fatto che voi dobbiate ripetere o le stesse parole, in questo caso era un verso, che si trova all'interno di un film.
0: Mannaggia, cioè forse ci siamo spiegati male noi, ci siamo stati talmente presi da ciubecchese che forse non ci siamo spiegati, è colpa nostra.
1: È probabile.
0: Prendiamoci tutte le colpe, dai.
1: Ma
0: adesso
1: sentiamo
0: cosa è successo.
1: Invece il ciubecchese lo parla.
0: Sì, sono curioso, No, allora premiamo l'impegno, ma non era, cioè era un ciubecchese non comprensibile abbastanza, voglio dire. Sei male però, dai.
2: Saluto dal Barbieruzzo.
0: Caro Barbieruzzo, sempre protagonista dei nostri appuntamenti con l'Hector Studio, oggi un po' sul ciubecchese.
1: Il vincitore, però.
0: Abbiamo già il vincitore,
1: sì,
0: subito così.
1: La gloria eterna. Oggi
0: è lui.
3: Sapete se sbagliavo a mandare l'audio e invece che mandarlo a voi lo mandavo a qualcun altro? Cosa mi rispondeva?
0: Al capo, alla moglie.
3: Buongiorno, ca.
0: E gli dicevi, ti ho parlato in ciubecchese. Com'è che non capisci in ciubecchese?
1: No, è l'altra persona al di là della cornetta, okay, che diceva c'è bisogno di un camice bianco, di quelli che si legano dietro, belli.
0: Amici, domani ci sarà il rumorazzo, quindi lì sì dovrete indovinare il rumore.
1: Bravo Matteo, che si è aggiudicato la gloria eterna.
4: Radio Bella e Monella.

0: oggi?
1: Ok, respira.
0: Cioè, nel senso che finalmente respiriamo, dici che basta, è finita, ce ne possiamo andare a casa.
1: No, tu vai a casa, io rimango perché fra qualche istante, come sempre, arriva Monica e oggi abbiamo un bel argomentino.
0: Ah, interessante. Bene, abbiamo parlato di mille cose anche stamattina, grazie perché siete stati tantissimi, come sempre, a partecipare. Un po' meno all'Actor Studio, sono un po' arrabbiato.
1: Non era facile.
0: No,
1: non è facile.
0: Ci avrebbero dovuto impegnarsi di più.
1: Beh, però la gloria eterna l'abbiamo aggiudicata.
0: Quasi me la tenevo.
1: No, ma è stato bravo Matteo che ha vinto.
0: Buongiorno, Luca, torna domani mattina dalle 5 alle 6 con l'anteprima e poi dalle 6 alle 9 con un'altra puntata, speriamo interessante.
1: Sì.
0: A domani.
1: Ciao.
2: Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno.
4: Vuoi qualità a prezzi bassi?
5: Di più.
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più.
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
8: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Radio Bella e Monella.
9: Mi seduce la mattina, la mia serotonina, mi fa alzare l'autostima.
2: Radio Bella e Monella.
10: Domani smetto, è meglio se mi chiami domani.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
1: sono le 9.
11: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
12: Buongiorno da Ester Oletto. Elezioni amministrative. Il centrodestra conquista Reggio Calabria, tiene Venezia e Crotone, trionfo di De Luca a Salerno. A Prato vince il campo largo. Pistoia torna al centro-sinistra. A Messina prevale Basile di Sud, chiama Nord di Cateno De Luca. Arezzo, Lecco, Macerata, tra i comuni che vanno al ballottaggio il 7 e l'8 giugno. Papa Leone XIV ha promulgato la sua prima lettera enciclica dal titolo Magnifica Humanitas sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale, il no al potere degli algoritmi in mano a pochi che dominano l'umanità. La mancata qualificazione in Champions League ha trasformato la stagione del Milan in un fallimento inequivocabile, secondo Gerry Cardinale, che esonera Allegri e azzera la dirigenza, ma tiene Ibrahimovic, il nuovo tecnico, entro una settimana. Nel dopo Conte il Napoli vedrebbe proprio l'ex rossonero. Il valzer delle panchine in Serie A è appena cominciato. Sarri sta per chiudere con l'Atalanta, al suo posto alla Lazio in arrivo Gattuso. Queste le breaking news di TGcom 24.
13: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
14: No, non voglio.
13: Sì, ma la nostra qualità.
14: No,
13: beh, ma i nostri controlli.
14: No,
13: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
14: MV Line.
13: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
14: MV Line!
13: Maniaci della qualità.
15: Vuoi un'energia tutta tua?

0: passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone.
2: Permesso? Che bel parquet!
3: Ha visto?
2: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
3: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
2: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
3: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
2: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
5: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
6: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
7: Bella e Monella, tutta da

0: Bonvento. Buongiorno ragazzi, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, ecco ci siamo. Ma che bella, tutta rosa.
0: Sì, oggi siamo tutte in rosa, io c'è anche Alice Fassina in rosa. Oggi è la giornata del rosa e della disperazione con sta temperatura. Insomma,
1: ma dai,
0: l'unica
1: ma
0: contenta
1: dai
0: al mondo è la signora Elisa Nadai. Con lei la signora dell'ufficio Annalisa Cazzin e basta.
1: Ma non è vero.
0: Ma parliamo di bomboniere.
1: Domani facciamo il dissing su questa cosa.
0: Domani parliamo del tempo. Domani voglio tutti voi amici dar contro alla principessa Nadai e dirle sto tempo non va bene, fa troppo caldo.
1: Vuoi che lo facciamo oggi?
0: No, facciamo le bomboniere.
1: Che si scalda, si agita e la ragazza.
0: Sì, che c'ho già la pressione a terra, non mi sento bene. Io giovanino di Radio Sorriso stiamo per morire stamattina, vai.
1: Vuoi una bustina di magnesio?
0: Ma adesso vado di là a prendere il polase.
1: Allora ragazzi, nel 2026 adesso è il periodo di matrimoni, lo diciamo. Ieri sono stata da un'amica che ne ha 3 quest'anno, sono anche un salasso.
0: Pensavo si sposasse lei 3 volte.
1: No, lei
0: Roberta,
1: neanche una. Roberta,
0: infatti,
1: deve ancora
0: dai,
1: pensarci. Alessio, pensaci tu. Detto questo, i matrimoni degli italiani diventano sempre più intimi. Si parla spesso di micromatrimoni, cioè massimo 30 ospiti.
0: Bello, mi piace.
1: Poi si va al ristorante, l'agriturismo, questo anche per un po' badare alle spese. Una cosa però che è immancabile, che sia il matrimonio, poi possiamo estendere anche ai battesimi, alle comunioni, le cresime, eccetera,
0: un sacco.
1: Sono le bomboniere.
0: Le bomboniere in Italia si usano, rimangono, che tu faccia un matrimonio in grande o in piccolo, la bomboniera è quella cosa a cui quasi nessun italiano rinuncia. Fai magari la donazione invece che far l'oggetto,
1: sì,
0: fai comunque un bigliettino e i confetti, però i confetti li fai sempre.
1: Una cosa è vera, negli anni abbiamo tutti accumulato bomboniere brutte, bomboniere che non ci piacevano, che abbiamo messo in un angolo, che dobbiamo spolverare quotidianamente.
0: Che incubo.
1: E allora vi chiediamo, bomboniere brutte, questo è il tema, diteci la vostra al 393 7366 170.

0: veramente non voglio sentire gente che difende il caldo. Guarda, se vuoi metterlo proprio giusto perché
1: si sente un po' male.
0: Niente. Allora, Alberto,
1: domani parliamo
0: diceva,
1: di questa cosa qui.
0: Sì,
1: abbiamo
0: già finalmente il caldo, difendo la Elisa. No, raga, cioè allora io domani non metterò nessun messaggio che dica mi piace il caldo. Domani
1: questa non è democrazia,
0: però ma
1: Monica,
0: chi se ne frega, voglio
1: scusa.
0: Dire, non esiste più la democrazia, sono molti anni ormai che nessun paese nel mondo si sa democrazia, perché dobbiamo farla qua noi adesso, scusami.
1: Stiamo parlando invece di bomboniere discutibili. A tutti è capitato, che sia il matrimonio, che sia la comunione, la cresima, il battesimo. Bomboniere bruttine.
0: Brutte.
1: La testa di Pierrot, ci scrivono in ceramica con la lacrima, vince per distacco.
0: È una roba super
1: Fabio.
0: Anni Ottanta, no?
1: Sì.
0: Fabio, cioè quelle robette le regalavano alle comunioni o alle cresime degli anni Ottanta.
1: Sì.
0: Quell'oggetto in ceramica, bellissimo magari, che però a casa tua poteva non c'entrare assolutamente niente.
1: O poteva non piacerti direttamente. Poi c'è stato il periodo, ti ricordi le scatolette d'argento?
0: Sì, che però devo dire quelle a me piacciono già di più della roba in ceramica.
1: È meno invasivo, però
0: sì.
1: Devi star lì a pulire.
0: Vabbè, non te ne fai niente, perché cosa ci metti dentro?
1: Con
0: niente.
1: Il nome che poi ti dava la bomboniera di Tizio Caio, a un certo punto perdevi persino la cognizione di chi fossero queste persone.
0: Certo.
1: È un disastro.
0: Assolutamente. Allora, bomboniere brutte che avete a casa, e qual è la canzone che volete ascoltare stamattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate via WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 7366 170, cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Gaia con Bassa Nostra. Allora, bomboniere brutte, poi domani parliamo del tempo. Le avete mandato tutti i messaggi sul caldo, eccetera. No, abbiamo detto ne parliamo domani, anche perché io non dormo da due notti, sono un po' cattiva stamattina, non sono esattamente...
1: C'è chi scrive la clessidra, che è andata tantissimo di moda per lungo tempo. Lui scrive vomitevole, cioè proprio brutta.
0: Sì, più che altro che te ne fai, nel senso...
1: Niente, ogni tanto la giri.
0: La giri.
1: La spolveri.
0: No, io sono dell'idea che tu dovresti fare, volendo, una bomboniera che serve a qualcuno, no? Cioè, allora, bomboniere belle che io ho ricevuto, per esempio la mia amica Nadia e il mio amico Bruno hanno fatto un portaolio, una oliera molto bella di cristallo che sto usando, belle di quelle semplici, insomma, senza grosse. E insieme ci hanno dato a tutti una piantina di una... come si dice, di un'erba,
1: pianta,
0: insomma,
1: aromatica.
0: Una pianta aromatica, esatto, col suo bel cestino di legno, molto bello. Quel tipo di bomboniere lì a me piace molto.
1: Sì, bomboniere anche a me è capitata la pianta e niente, il pollice verde poi ha vinto. Il pollice non verde, nero.
0: Quelle ti lasciano, ma vabbè, insomma.
1: Sì.
0: Ti tieni
1: una
0: confetti.
1: Durata limitata.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: tanti auguri. Allora, bomboniere brutte, ve ne sono arrivate? Se sì, quali sono? Io vorrei anche, se ci fosse l'ascolto, uno di quei negozi specializzato in articoli da regalo bomboniere, che ci raccontasse un po' quali sono le bomboniere che vanno di moda adesso.
1: Sì.
0: Cioè, cosa vendete in sto periodo?
1: Ogni anno, ogni periodo ha il suo. C'è stato, dicevo, il periodo della scatoletta d'argento, il periodo del Pierrot, la testa del Pierrot, il periodo della clessidra. Questo 2026 cosa va per la maggiore? Raccontateci e diteci anche qual è la bomboniera più discutibile che avete ricevuto.
2: Salvati questo numero 393-73-66-170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro li abbiamo tutti a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
10: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
10: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
11: Che forte Cistiset Forte!
10: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
12: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
13: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
14: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. 2 grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
15: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
16: Deve essere mirata sulla tua zona.
15: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
16: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
15: Ma bravi! Avete studiato?
16: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
15: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
17: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
18: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
17: Preparare la tua casa per le nuove tecnologie di risparmio energetico. Ti sembra un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico con accumulo, batterie, colonnine, tutto installato dal nostro team di professionisti. Avventurati su jedsolis.it e seguici sui social. Jed Solis. Scegli oggi l'energia di domani.
19: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
10: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
9: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
1: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. The shape of things
5: that come.
20: Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
21: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
20: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
22: Eli, ma che facciamo stamattina?
23: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
22: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella. La radio tutta da cantare.
24: Monica ed Elisa. Tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
25: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
26: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.

0: bella e monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: La pillola di Italiano, il nostro Antonello Cerri che ha scelto per noi.
1: Lucio Corsi con Volevo essere un duro, Marina Rey con Primavera, ma ormai siamo in estate. Loretta Goggi, maledetta primavera, ma no, ma come può essere?
0: Maledetta estate, Loretta, cambiamo la canzone.
1: No.
0: Sì.
2: Italiano, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di bomboniere belle o bomboniere discutibili e ne stanno arrivando di ogni. Ciao ragazze, grazie per la vostra presenza, sempre spumeggiante, noi ci proviamo, Tanti anni sulle spalle, per cui dice tante bomboniere, tutte accettate con simpatia, era il pensiero fatto con il cuore da amici e parenti. L'ultima, questa simpaticissima. Allora,
0: però tipo... l'abbiamo capito, è tipo una scatola di medicine.
1: Con scritto
0: ok, Laura presa, con
1: che
0: il nome
1: sarebbe
0: della...
1: Occhi. Laura presa, esatto. Bomboniera distribuita dalla dottoressa Tal dei Tali, Laura in scienze della nutrizione umana.
0: Ma quindi cosa c'era dentro i confetti? Cioè, dacci dei dettagli in più, Fabiola, che siamo curiosissime.
3: 393 73 66 170.

0: 6 di maggio. Sì. Allora, bomboniere incomprensibile, lei ci ha mandato la foto di questo oggetto straordinario che è... Dunque, dopo lei ci spiega una roba, però sì, la forma è un albero.
1: È un albero, quindi segno di vita, con il mondo, con le parole amore, sogni, gioia, fantasia.
0: Con attaccato dietro un coso di feltro che porta il sacchettino dei confetti.
1: Sì, o forse c'è un piccolo contenitore recipiente. Sì. Sembra tutto in legno, ma forse non è così. Adesso ci facciamo spiegare bene.
2: Forma Radio Belle Monella. Allora, quello che vi ho mandato in foto è l'ultima bomboniera che ho ricevuto per una comunione. Ancora adesso non so cosa sia, cosa serva. Pensato un portatovaglioli, ma in realtà no, perché ha lo spazio centrale, ma di lato è chiuso,
1: non c'è.
2: Il portatovaglioli non riesce a metterli. E sembra in legno, ma in realtà è in plastica. Quindi risultato finale dritto nell'indifferenza.
0: Esatto.
2: O probabilmente in qualche pesca.
0: No, non essere così cattiva. Non essere così cattiva che lo ricicli a qualcun altro. Un oggetto di cui non si capisce il senso.
3: 393 73 66 107.

0: mango, che ti dico a fa anche sulle bomboniere un po' discutibili, un po' bruttine. C'è chi dice il mestolo per l'anniversario di matrimonio con la scritta, la data degli sposi, dice forse inutile, ma è sempre un regalo.
1: Vabbè, ma le cose per la cucina, anche il nostro Leo qui ai tempi ci ha fatto un tagliere di legno, no? Molto bello. E le cose sono quelle che usi anche, quindi ci può stare.
0: Poi ci sono candele homemade con tazzine vintage, matrimonio di maggio 2026, quindi adesso.
1: Proprio nuovo nuovo.
0: Amica di mia figlia le ha fatte, molto belle. Buon martedì, scrive Natalina, e buona giornata, complimenti a tutti. Molto belle queste
1: sono
0: tazzine.
1: Sono quelle tazzine inglesi, quelle che hanno i fiori, il bordo dorato, quelle da te, no?
0: Sì.
1: E dentro hanno la candela, quelle con i boccioli di rose, eccetera, molto molto belle. Poi ti resta la tazzina, non è male.
0: Carino.
1: Però queste devi farne secondo me una invitato, perché almeno andiamo io e te insieme, abbiamo la coppia,
0: la coppia
1: di tazze, no? Giusto.
2: 393 73 66 170 e

0: Tommaso Paradiso con I Romantici. Stiamo parlando di bomboniere in questi ultimissimi secondi. Sentiamo l'ultimo messaggio, non riusciamo a mettervi tutti.
1: Ciao Radio Bella e Monella. Allora, quando erano le mie figlie piccole, comunque c'erano tutti questi soprammobili, queste cose un po' che adesso non comprerei più neanche per l'oro del mondo. L'altro giorno ho visto un signore che prendeva delle bomboniere preparate, perché sabato era che domenica c'era la cresima, sì, qua nel nostro paese, e avevano ordinato degli alberelli di olivo molto belli, piccoli, con bel vaso bianco, facevano una figura veramente bella. Adesso secondo me è proprio un regalo azzeccato. Vi saluto e buona giornata, grazie della vostra compagnia. Ciao.
0: Grazie a te, ciao.
2: Che carini che siete oggi, tutti che ringraziano, salutano.
0: Sì.
2: Bello, ci piace. Vedi che sto già meglio, mi sta già passando la luna del caldo. Ma ne parleremo domani del caldo.
0: Domani dissing.
2: Ciao Eli.
0: Ciao. Radio Bella e Monella.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
4: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi Sic con gusto. Gli champignon senza olio di Nova. 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
5: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon Sic con gusto Nova? Senti qua.
6: Perché Nova del gusto.
7: 40 anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrici e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
8: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Aurora.com.

0: Monella, tutta da cantare. Ora,
1: le 10 in punto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Buongiorno. Simone Venturini è il nuovo sindaco di Venezia. Martella riconosce la sconfitta. Credo che la nostra lista fosse una lista forte e che la nostra proposta politica fosse estremamente pragmatica, ha detto il neo sindaco lagunare. Eletto con il 51% delle preferenze, ben il 30% arriva direttamente dalla sua lista civica. Pallavolo. Domenica si è giocata la finale nazionale Under 16 femminile. A Perugia due squadre venete. Imoco ha superato Torri 3-0 e si è laureata così campione d'Italia. Michele De Conti, presidente FIPAV Veneto.
6: Questa volta il Veneto ne ha particolarmente beneficiato. Si sapeva della forza di Imoco, ma sinceramente

0: Torri, che ormai è diventata una scuola fissa di volley non solo per il Veneto, ha compiuto un vero e proprio miracolo in semifinale. La differenza la fa che questi club, di fatto, al di là del percorso giovanile, in parallelo hanno sempre un campionato di serie e riescono a fare, a maturare quel gioco e poi le ritrovano nella fase finale delle finali nazionali.
1: È tutto.

0: ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
2: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
3: Bella e Monella, tutta da...

0: con Ci vuole una laurea su Radio Bella Monella, tutta da cantare. Monica Morgan con voi in questa parte della mattina, come sempre. Tra poco un'occhiata all'alimentazione, si parla di alimenti che favoriscono il benessere mentale, ce ne sono alcuni proprio che possono darci una bella mano da questo punto di vista. Prima però, ragazzi, ricordatevi che c'è lo spazio della canzone che fa, quindi avete voglia di sentire una canzone che vi gira per la testa da un po' e ancora non l'avete sentita su Bella Monella stamattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, me lo mandate qui via WhatsApp o via Telegram, come preferite, il numero è sempre lo stesso: 393 736 6170. Fatelo anche subito il vostro messaggio, che tra poco c'è lo spazio della canzone che fa.
1: 393 73 66 170 è il numero per internet.

Lemonella. Allora ragazzi, lista della spesa alla mano, prendete subito quel fogliettino dove vi siete scarabocchiati le cose da comprare, poi riuscite a leggere quello che avete scritto, perché facciamo la lista delle cose che vanno messe nel carrello della spesa in questo periodo dell'anno per farvi stare bene. Al numero 10 questa settimana di questa speciale classifica c'è il pesce azzurro e il salmone, quindi sgombri, aringhe, sardine, una miniera di omega 3 che fanno molto bene.

0: vi fa stare bene, rilasciano addirittura l'ormone della felicità. Al numero 8, semi di chia e di lino, anche quelli servono per l'omega 3 e per le fibre, fanno bene al legame tra intestino e cervello, li puoi aggiungere agli yogurt, alle insalate, agli smoothie, vanno bene dappertutto. Al numero 7 il cioccolato fondente, ma deve essere almeno 85%, ricco di polifenoli e antiossidanti, ne puoi mangiare fino a 30 grammi al giorno, che non è poco ragazzi, eh. Al numero 6 le verdure a foglia verde, spinaci, bietole, cavolo riccio, che hanno folati e magnesio, vi fanno tanto bene, li mettete nelle zuppe, nelle insalate o come contorno. I primi 5 li diciamo tra poco, intanto mandate la canzone che fa.
1: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa. Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa. Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.
2: Radio Bella e Monella.

Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Machine. Volevo capire su Bella e Monella, allora, prima di sentire la canzone che fa, che avete scelto stamattina, quali sono i 5 alimenti più su nella classifica delle cose da comprare questo mese per stare meglio? Quinto posto per yogurt e kefir, che grazie ai probiotici vi aiutano anche a migliorare l'umore, oltre che insomma tutto il resto. Al quarto posto i frutti di bosco con i flavonoidi che ti aiutano per memoria e concentrazione. Terzo posto per le uova, semplici ma potentissime, proteine, vitamina D, stanno bene dappertutto, a colazione, a pranzo, dove vuoi. Secondo posto per la frutta secca, ricca di grassi buoni, magnesio, vitamina E, che fanno funzionare meglio il cervello e gestire lo stress. E al primo posto nella vostra lista di questo periodo ci dovrebbe essere acqua e tè verde, perché l'idratazione è fondamentale, aiuta anche il cervello. Il tè verde poi contiene la L-tianina, che aiuta il rilassamento e attenzione, un amminoacido che serve a questo. Quindi se avete tutta questa roba nella lista della spesa, ragazzi, siamo salvi, altrimenti mettetela, mi raccomando.
1: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
0: Andiamo a sentire chi è il nostro protagonista di oggi.
2: Ma ciao Bella Monella, Lando, ma con sto sole qua mi piacerebbe tanto sentire quella canzone che fa.
0: Quale?
2: Che confusione, vai. Sarà perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano. Grazie, ciao.

0: del pagante insieme in Ti Soffro, ragazzi. Piccola pausa, torniamo tra poco. Giocheremo con il vero o falso. Quindi tutti pronti con il telefono che giochiamo.
1: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buckstown, solo a Movieland.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio!
10: Vuoi qualità a prezzi bassi?
11: Sì. Di più!
10: Vuoi offerte vere?
11: Di più!
10: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
12: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
13: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. GED Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. GEDSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
14: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
15: È quando suona la sveglia che esordisci con
16: Buongiorno Unca!
15: Dal lunedì al venerdì dalle 6 con Paolo Zippo ed Elisa.
16: Non potete perdervelo!
14: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese e fino a metà cucina in regalo. 8 super promozioni esclusive e inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso
18: bar. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Davide.

0: degli anni su Bella e Monella. Bella e Monella,
1: l'appuntamento con la pillola degli anni. Oggi siamo andati a ripescare tutte da cantare d'Argento Amico con Ubriaco di te, Mietta con Angeli Noi e Marco Mengoni e Madame insieme con Mi Fiderò. Ci sono piaciute tutte, molto bene.
0: Bella e Monella.
1: Ma veniamo a noi e siamo pronti a giocare con il vero falso di oggi. Tutti scatenati, raga, occhio, occhio, te lo dico adesso, occhio ai dettagli, vai che andiamo.

0: Due false, una falsa, due vere. Dovete indovinare la sequenza corretta. Partiamo con la numero uno. Si parla di premi Oscar. Il compositore Nicola Piovani, orgoglio della musica nel mondo, nel 99 ha vinto l'Oscar con La vita è bella di Roberto Benigni. Ha vinto anche la Palma d'Oro al Festival di Cannes con La stanza del figlio di Nanni Moretti. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero due. Parliamo di Luca Toni, campione incredibile che ha fatto sognare milioni di tifosi azzurri. Campione del mondo in Germania nel 2006. Ha segnato oltre 300 gol in carriera. Ha chiuso la sua gloriosa avventura calcistica tra le file dell'Hellas Verona, conquistando il titolo di capocannoniere più anziano della Serie A all'età di 38 anni. Sarà vero, sarà falso? Notizia numero 3. Lenny Kravitz, con oltre 40 milioni di dischi venduti e 4 Grammy consecutivi in bacheca, è una leggenda della musica e della moda, con la sua incredibile e inalterata energia sul palco, e ha appena spento 62 candeline. Sarà vero, sarà falso?
1: 393 73 66 170 e il numero

0: detto me.
1: Radio Bella e Monella.
2: Non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto di me. Ma quando poi ti vedo c'è qualcosa che mi blocca,

0: vero, falso, corretto?
1: Buongiorno, falso, vero, falso.
0: Ciao, no, non è questa la sequenza giusta di oggi.
2: Ciao, falso, falso, falso, Andrea.
0: Ciao Andrea, neanche
3: buongiorno,
0: questa.
3: Buongiorno, per me falso, vero, falso. Ciao, ciao da Mari.
0: Ciao Mari, neanche questa. Andiamo a vedere quali sono le risposte giuste di oggi. Allora, Nicola Piovani, famosissimo per le sue colonne sonore, ha vinto l'Oscar con La vita è bella nel 99 e ha vinto anche la Palma d'Oro a Cannes nel 2001 con La stanza del figlio, quindi la prima era vera. Luca Toni ha dimostrato una grande longevità sportiva nella stagione 2014-2015 con la maglia dell'Hellas, ha segnato ben 22 reti pari merito con Icardi, diventando a 38 anni il re dei bomber più anziano nella storia del massimo campionato italiano, quindi vera anche la seconda. Lenny Kravitz, ragazzi, oggi compie 62 anni, quindi vera anche la terza. La più veloce a darci il vero, vero, vero di oggi è stata Barbara. Stiamo aspettando i tuoi dati. Barbara, mandaceli subito così ti spediamo a casa la maglietta.
4: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
5: Tardi, che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto.

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: ragazzi, appuntamento domenica, mi raccomando, siateci in tantissimi. Siamo domenica mattina con Senz'altro, la radio in piazza a Curtarolo, in provincia di Padova, in occasione della Sportivando Run. E proprio in occasione di questa magnifica passeggiata, corsa, noi saremo presenti con Belle Monella a fare musica, animazione, comicità, con i gadget. Siamo là dalle 8 della mattina, venite a darmi una mano, grazie, che siamo là, io e Ambite, dalle 8 a fare festa insieme a tutti voi che partirete per fare questa corsa, ma anche per quelli che aspettano chi fa la corsa, ma anche per chi non farà la corsa ma vale comunque venire a partecipare, a dare il suo contributo. Vi aspettiamo agli impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, siamo in provincia di Padova, domenica 31 maggio dalle 8 del mattino. E dalle 10 sul palco arrivano Marco e Pippo, in diretta poi anche su Belle Monella con Senz'altro, la radio in piazza, un evento incredibile con gli amici della Sportivando Run, un evento gratuito aperto a tutti. Vi aspettiamo domenica mattina, impianti sportivi di via Kennedy a Curtarolo, dalle 8 a mezzogiorno, siamo là, venite in tanti.
1: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: Ragazzi, abbiamo qua il nostro giovane ultimo acquisto, signor Rocky. Rocky, come sta andando?
1: Buongiorno,
0: il tuo tirocinio? Molto bene, bravo.
1: Però io,
0: Adesso arriva Paola. Bella e Monella, tutta da cantare.
2: Bella e Monella. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
5: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
6: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
7: Perché Nova del gusto è la prova.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
10: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti, senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.
11: Mare, mare, mare, ma che voglia di arrivare l'estate.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
0: Le 11 in punto.
12: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
13: Buongiorno. Inaugurato il nuovo Parco dell'Amicizia in via Lignano a Spinea, il nome è stato scelto dai bambini delle tre classi seconde della scuola primaria Anna Frank. Il parco è il risultato della collaborazione tra Veritas e l'amministrazione comunale ed è stato realizzato grazie ai risparmi ottenuti dalla digitalizzazione delle bollette scelta dagli utenti attraverso lo sportello online di Veritas.
14: Diverrà operativo a partire da dopodomani Ascoltami, il servizio ideato e realizzato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito in collaborazione con il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per il supporto psicologico agli studenti dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado e del biennio della secondaria di secondo grado. Viene offerto quindi agli studenti un servizio di ascolto e consulenza tramite 5 incontri con esperti psicologi.
13: Dal 29 al 31 maggio Treviso ospiterà la seconda edizione di D'Acqua, il festival ideato dall'associazione Rocking Motion APS dedicato alla valorizzazione dell'acqua come bene comune attraverso linguaggi culturali, artistici e sportivi. Tra le iniziative previste anche la campagna Free Tap Water, che coinvolgerà bar e ristoranti del territorio per incentivare l'offerta gratuita di acqua del rubinetto. È tutto per questa edizione, rimanete con noi.

0: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800 600 100.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: Bella e Monella, tutto.

0: Belle d'Italia, oltre il gossip, con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì su Belle e Monella, dalle 11 alle 12. Sorelle d'Italia, oltre il gossip.
1: Eccoci qua, nella puntata del martedì, pronti a partire. Oggi Buongiorno. Si parla di arredamento.
2: Buongiorno da Sorelle d'Italia, disagiati e disagiate, proprio così, giusto, l'arredamento. Dimmi come arredi casa e ti dirò chi sei. Si chiama la Dopamine Decor, o la dopamina da decorazione, da arredamento. L'arredamento che non vuole essere perfetto, vuole farti felice. È la filosofia, no, del metti in casa quello che ti fa stare bene, anche se tua suocera lo odia o è una cosa brutta brutta alla vista degli altri. Basta colori spenti, è un'esplosione nelle nostre case di colori e oggetti improbabili, il trionfo anche di tante tinteggiature strane, no? La nuova
1: basta
2: moda.
1: Basta con quella roba lì del beige, grigio, quei colori lì tranquilli. Adesso la nuova tendenza è mettere i colori quelli che ti stimolano, quindi il giallo, l'arancio, il blu che ti rilassa, il verde che richiama equilibrio e natura, insomma quel colore che ti piace.
2: E allora vi chiediamo, se avete un oggetto d'arredamento, una casa, una cosa dentro casa vostra, scusate il gioco di parole ma è così, un po' brutto secondo gli altri, ma che voi amate alla follia, qualcosa che vi hanno regalato, insomma, raccontateci di quel pezzo d'arredamento lì.
0: Vuoi dire che ne pensi alle Sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 73 66 170.

0: successi alle sorelle d'Italia. Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te.

0: casa non si fa più beige,
1: no,
0: colorini tranquilli.
1: No. Anzi, colori accesi, anzi, l'arredi con cose più brutte sono, più insomma ti fanno stare bene, scatenano la dopamina decor, questo è il movimento degli arredatori, insomma non va più il sabbiato, vanno i colori
0: cose
1: accesi.
0: Cose più vivaci, o quello che piace a voi.
1: Esatto, e allora vi chiediamo, quell'oggetto d'arredo, quella cosa che fa arredamento a casa vostra,
0: che avete in casa,
1: oggettivamente brutta diciamo, però
0: a voi piace,
1: ormai è una della famiglia.
0: Mi piace,
1: sta cosa,
0: non la buttereste
1: qua
0: via mai. Che cos'è?
1: Francesca da Favaro Veneto ci saluta. Ciao Franci. Lei ha un nano da giardino in terracotta, sdraiato.
0: Ma
1: ha
0: casa?
1: Un occhio.
0: Un giardino.
1: Sì, no, in casa. Ha un occhio più alto dell'altro. Ha anche un sorriso inquietante.
0: Ma dai, che paura.
1: Lo
0: però
1: tengo in salotto sul tavolino da caffè in
0: ma
1: vetro.
0: Perché?
1: Lo chiamiamo a casa il mostro.
0: Ma perché?
1: E lo teniamo lì perché ci siamo affezionati.
0: Vabbè, insomma, ognuno ha le sue.
1: Io a sto punto vorrei venire a prendere, guarda, non offrirmi neanche il caffè.
0: No.
1: Do uno sguardo al nano
0: e vado via.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.
1: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: normale.
1: Dito nella piaga con che fastidio. Sì. Allora, qual è quell'oggetto brutto che avete a casa ma a voi piace, non lo volete buttare?
2: Beh, personalmente la gondola di Venezia in plasticume che comprai durante la gita, eravamo piccolini, la prima gita di famiglia tutti insieme in piazza San Marco, e mio papà mi comprò la gondola, no? Che poi mettevi la spina e si accendevano,
1: si
2: le lucette.
1: Sì, sì, sì.
2: Esatto, ce l'ho ancora in plastica, dozzinale.
1: Vabbè,
2: per carità.
1: Però ricordo bello.
2: Però ricordo
1: dai.
2: Bello. Invece sentiamo dalla provincia di Padova, Erika. Ciao bella.
3: Noi a casa, tra le mille cose che abbiamo,
2: sì,
3: abbiamo anche un ranocchio che quando passa davanti fa cracra. Questo ranocchio è la cinesata più cinesata del mondo.
2: Con le pile.
3: È brutto. È molesto,
2: certo. È molesto,
3: però fa parte della famiglia. Siamo sempre sul buttarlo o meno, perché nella mia cultura, nella mia tradizione, le ranocchie portano fortuna.
2: Sì.
3: Nella cultura di mio marito invece portano sfortuna.
2: Okay. Adesso ci hai messo il tarlo, cioè nella cultura del marito il ranocchio porta sfiga.
1: Sì.
2: Cioè, che cultura avrà suo marito?
4: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366

0: può.
1: Una donna
0: attenzione,
1: non può.
0: Una donna non può fare finta di niente se brava. Sei circondata da brutta gente. Ciapalà, ciapalà Francesca.
1: Ciao Franceschina. Allora, cose leggiamo. Brutte che avete a casa, sì. Una al volo che andiamo in pausa.
0: Da Saonara, Michele, un gatto porta fortuna cinese, Manecchinecco, gigante, color oro, metallizzato, fluorescente, è tanto brutto secondo me, ma quando c'è lui le cose girano meglio, ormai è uno di famiglia, non riusciamo a buttarlo via.
1: Ma quello che facciamo con la zampa?
0: Un gatto porta fortuna,
1: sì,
0: cinese.
1: Sì, sono tipo sopra un mobile, c'è la zampa che ti fa ciao.
0: Ah sì, veramente?
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ma che oggetti hai a casa tua?
1: No, io non ce l'ho.
0: E chi ce l'ha?
1: Il ristorante cinese.
0: Ah ok, salutiamo i ristoranti cinesi.
1: Ciao amici.
2: Sorelle d'Italia, ritorna tra poco su Bella e Monella.

0: regole del riciclo perfetto su corede.it.
1: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
2: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423-7367.
4: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
5: Senz'altro!
3: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
6: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
7: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
8: Hit Universal Fun.
9: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
13: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: Il nostro Antonello Cerri, a.k.a. Ciccio Bello Superstar, con Achille Lauro, Ross Villain, Fragole, Alfa Bellissimissima e Mango con Bella d'Estate.
1: Eh beh, con Mango ho avuto un brivido caldo, come dicevano i Mattia Bazzar.
0: Chissà se ci voleva dire qualcosa.
1: Chi lo sa?
2: Milano, la musica italiana, allora, tutta da ballare.
1: L'argomento di oggi di sorelle, il dopamine decor, l'arredamento che non vuole essere perfetto, vuole farti felice. Spesso abbiamo oggetti da arredamento oggettivamente brutti, ma che ci fanno felici.
0: E li teniamo là e noi,
1: esatto,
0: li diamo via.
1: Ad esempio, Barbara D'Auriago ci dice: ciao sorelle, ad un mercatino anni fa ho preso una cassapanca in legno di pino, chiarissimo, pieno di nodi, stile taverna tirolese, che andava di moda un tempo. Il mio appartamento è moderno e non c'entra niente, però dentro ci sta l'equivalente di 3 armadi, coperte, più in cambi di stagione. Esteticamente un po' pesante, però è utilissima.
0: Cose
1: quindi
0: utili anche, ci può stare, ci può stare.
1: Che poi in un appartamento moderno mischiare, no, lo stiloso con il vintage,
0: sì,
1: fa
0: però
1: figo.
0: Devi avere un po' di sentimento.
3: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170. 393 7366 170.

0: di arredamento oggi, ragazzi?
1: Sì, c'è anche un pezzo di cuore nella storia che ci racconta la Valeriona da Schio. Mio marito pensionato ha portato dal suo vecchio ufficio una sedia da ufficio anni 90 in tessuto blu elettrico con le ruote graffiate. La usa nella stanza dove abbiamo anche la scrivania. Il colore è brutto ma ha una regolazione lombare perfetta. Ogni volta che dico di buttarla e di cambiarla scoppia una crisi diplomatica e quindi si tiene la sedia.
0: È comodo con quella, è comodo. Chiudi la porta.
1: Non fanno più le sedie come una volta, con questa schienale perfetto che stavi bene, capito? Ha ragione tuo marito.
0: Ma poi
1: Valeria,
0: come le scarpe, tu più le porti più ti stai
1: esatto
0: la sedia quella
1: esatto
0: forma
1: e te la tieni.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393 7366 170.

0: Rov con ancora. Allora, ancora una canzone prima di chiudere.
1: Mamma
0: messaggio,
1: mia,
0: vai.
1: Ma quanti oggetti brutti avete a casa vostra, ragazzi? Da Quinto Vincentino ci scrive Ennio che ha una riproduzione in gesso della Reina di Verona, formato mignon, che funge da posacenere. Io non fumo nemmeno, dice. È inguardabile, però mi ricorda quella volta con i miei amici, la prima volta brava da diciottenne, appunto in una discoteca nel veronese. E quindi gli ricorda un po' sta roba qua.
0: Come si saranno procurati una arena di gesso, una discoteca,
1: mamma
0: mia, che non lo sappiamo.
1: Esatto.
0: Ecco.
1: Allora, invece abbiamo Luisa da Spilimbergo che ha una poltrona in velluto a coste color marrone senape, ereditata da mia zia, anni 70, schienale alto, ti avvolge completamente, è la sedia ufficiale dei miei pisolini pomeridiani, per me è sacra, guai a chi la tocca.
0: Si sta.
1: Quella poltrona lì, mamma mia. Beh, puoi sempre rifoderarla, no?
0: Sì, recuperarla. Però non è uguale, non è uguale.
1: Non è la stessa cosa.
2: Vuoi dire che ne pensi alle sorelle d'Italia? Scrivi o registra un vocale su WhatsApp o Telegram al 393-7366-170. 393-7366-170.

0: gonflami sì. Paranoia.
1: Ma che bello, guarda, starei qua altre due ore perché stanno arrivando.
0: Aspetta,
1: e racconti.
0: Due ore.
1: Ha detto sì, Damiano.
2: Quello stai che non qua, conta un cazzo.
1: Stai qua con i bro.
2: Sì.
1: Con i bro.
2: Esatto.
1: Con lui e lei. E stanno arrivando tante storie, veramente modello cuore, no? Tipo De Amicis. Perché Mariuccia da Preganzolle non riesce a buttare via un tavolino da balcone in ferro battuto bianco, ci scrive. È tutto pieno di ruggine, lo uso come comodino. Viene dal vecchio terrazzo della mia anziana mamma. Essendo alto e stretto, l'ho messo di fianco al letto. Quando ci metti le cose sopra fa un rumore metallico, ma mi ricorda la mia mamma che mi portava il panino fuori in veranda dove c'era questo tavolino.
0: Che bello.
1: Io mi sono fatta il film.
0: Ma c'è bene che
1: me la vedo, me la vedo, Mariuccia, mi viene da piangere.
0: Allora facciamo che noi andiamo a piangere.
1: Va bene, di là.
0: Voi state col bro. Ciao,
1: ciao raga!
3: Con Monica e Paola, dal lunedì al venerdì, su Bella e Monella, Sorelle d'Italia.
4: Vuoi qualità a prezzi bassi?
5: Di più!
4: Vuoi offerte vere?
5: Di più!
4: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
3: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
7: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.

0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Le 12 e 2 minuti.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
5: Bentrovati da Virginia Giacomin. Il centrodestra si tiene Venezia, De Luca sbanca a Salerno, la Toscana si conferma rossa, dopo 12 anni Reggio Calabria torna a destra, Meloni ironizza sui social e anche oggi il tanto annunciato crollo del centrodestra lo rimandiamo a domani. L'affluenza cala del 5%, la leader PD Schlein parla di un centrosinistra competitivo per le politiche. Rimane stabile la situazione clinica del

0: l'ultra bianconero dei Viking, ricoverato all'ospedale Molinette della città della salute di Torino dalla sera del derby domenica. L'uomo, Marco Leonardo Basoccu, 36 anni, ha riportato un severo trauma cranico da corpo contundente. È stato sottoposto a intervento neurochirurgico. La prognosi rimane riservata. Nel primo trimestre 2026 il turismo in Italia continua a crescere, più 4,2% per gli arrivi, più 7,5% per le presenze. La crescita delle presenze è trainata soprattutto dalla componente straniera, più 12,3%, che rappresenta il 54,6% delle presenze totali. Sono dati Istat. Questa è la Breaking News di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, certo.
1: Beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV-Line.
1: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV-Line! Maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: Antonella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: È permesso?
2: Ah, proprio lei!
1: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
2: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
1: E risparmia sulla bolletta.
2: Posso metterlo io?
1: È meglio applicato da un professionista.
2: Come lei?
1: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
4: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
9: Bella e Monella, tutto.

0: Da Dio, quella di Brescia. Vorrei dire si sta da Dio, ma ragazzi, quanto caldo fa.
1: Dalle 12 alle 15 su Bella e Monella la pausa pranzo è Pacciarotta e Scrocchiarella.
2: Scrocchiarella.
0: È sembrato un po' quella pubblicità di quel famoso tè che tutti bevevano, di cui tutti parlavano.
3: È vero.
0: Ciao amici, buon martedì 26 di maggio, 9 minuti dopo mezzogiorno, Damiana Mente e la Dallan, anche in questo martedì, anche in questa pausa pranzo.
3: Esattamente, allora noi cosa facciamo qui nella pausa pranzo Pacciarotta e Scrocchiarella? Un po' di cosine, sì. Cantiamo, chiacchieriamo, mangiamo, ridiamo, beviamo, scherziamo, ma soprattutto lo facciamo sempre con la musica tutta da cantare. Anche oggi giocheremo al gioco della parola misteriosa, proverete anche oggi a vincere la t-shirt.
0: Sperando che qualcuno riesca ad indovinare.
3: Eh sì, perché ieri niente.
0: No, ieri
3: non l'ha indovinato nessuno.
0: Ah, vero, ieri nessuno.
3: Poi
0: nessuno.
3: Noi siamo bastardi, perché non ve la diciamo.
0: Io mi dissocio comunque. Va bene, ci sono gli 883, si torna nell'anno 1992 con Sei uno sfigato.
4: Radio Bella e Monella.

0: Si intitola Stella Stellina e la sentite qui in diretta su Radio Belle Monella, la canzone di Ermal Meta.
1: Al 393-7366-170, signore e signore, è il momento di cantare. C'è la canzone che fa.
2: Ora su Belle e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Belle e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita. Mi sento

0: Comunque, nella giornata di ieri, non so se ne avevamo parlato in diretta, ma vabbè, sti cazzi.
1: Allegri.
0: Ho cambiato. Ma lascia stare Allegri.
1: Allora, Allegri è stato esonerato.
0: Chi se frega di Allegri?
1: Un saluto a tutti i milanisti in ascolto. Io rimango aggiornata, informata.
0: Ho chiamato un sacco di piscine, sono tutte chiuse.
1: Ancora?
0: Sono tutte chiuse, aprono tutte sabato.
1: Ma come si fa?
0: Ho giocato un sacco di soldi,
1: ma
0: ragazzi,
1: veramente?
0: Sti giorni.
1: Ma prendete la fresca di Damiano.
0: Va bene, andiamo a sentire chi è stato scelto per la canzone che fa.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Vorrei dedicare la canzone che fa. Arriva, arriva il diablo. 666. Ciao.

0: ancora al 393-736-6170 di chiamare la piscina Valdobbiadene. Vabbè, Valdobbiadene è fuori dalle mie zone.
1: Ma bellissima.
0: Non è che posso fare un'ora e mezza per andare in piscina.
1: Ma ti aspetta Mattia. Sì. Tra l'altro lo sai che tra poco si sposa con Denise.
0: Ma che carini.
1: Manca pochissimo.
0: Allora, si possono fare gli auguri in anticipo o porta sfiga?
1: Porta sfiga.
0: Ah, porta sfiga. Allora niente. Ciao ragazzi.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, eh. Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
5: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
6: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
5: Ma non ho nemmeno l'acqua.
6: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
5: Che forte Cystiset Forte.
6: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
7: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
8: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
9: Radio Bella e Monella, ovvio! Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
10: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
11: Deve essere mirata sulla tua zona.
10: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
11: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
10: Ma bravi! Avete studiato?
11: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità, loro, le fanno così.
10: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: La cassa.
13: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
14: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
15: Accetto i rifiuti di adeguarsi al Rentri, il nuovo obbligo sui rifiuti per le aziende con più di 10 dipendenti.
16: Rifiuto.
15: Vuoi gestire registri o Mood con pochi clic?
16: Rifiuto con due O, il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
17: Bella e Monella, tutta da cantare.
18: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
19: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
20: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monente.
1: O frato mio,
2: anche mio frato, ma
1: Joliet con I per me, tu per te.
2: Va bene, allora io me ne vado. Sì. Vado con i Nomadi, Io vagabondo, e poi ci sono stati anche i Righeira con L'estate sta finendo.
1: Thank you so much, Matteo Monti.
0: Bella e Monella. Ed ora su Bella e Monella. Si gioca con...
1: Si gioca anche quest'oggi, gioco della parola misteriosa. 5 sono le parole che vi diremo, una quella che dovete trovare voi e scriverla al 393-7366-170.
2: La regola principale è che dovete essere molto veloci, quindi preparatevi già a scrivere il messaggio. Le parole di oggi sono...
1: Viso, lato, colore, posto e dato.
2: Le ripeto, viso, lato, colore, posto, dato.
1: Con un messaggio scritto o vocale come preferite, super veloci, vediamo chi si porta a casa la t-shirt di Radio Bella e Monella.
0: Salvati questo numero:

0: come stupida è la voce di Cesare. Ma magari potertelo dire in diretta sarebbe una liberazione. Giovane stupido. Va bene, allora stiamo giocando al 393-736-6170. Viso, lato, colore, posto e dato. Andiamo a leggere un po' di risposte.
1: Adesso vi dico la parola misteriosa di oggi, così vi regaliamo la t-shirt. Damiano fa il cattivo.
0: Vabbè, poi ti arrangi tu con gli zanella, sono loro che tirano fuori i soldini per le magliette. Sentiamo.
2: La parola può essere primo? Ciao,
0: no, no, non è primo. C'è chi gioca con la parola lungo. Ciao, può essere migliore, gioca Antonina. No, non è Antonina. Non è migliore Antonina.
1: Non è Antonina, bellissimo. Poi c'è Raul che gioca con blocco. No, non è neanche blocco. Ragazzuoli, sentiamo qualche altra voce.
3: Ciao, la parola Ciao. Di oggi potrebbe essere scuro?
0: No, no, non è scuro.
4: Se vuoi la spiegazione, secondo me potrebbe essere un colore rosa, un viso rosa, un lato rosa. Rosa pallido e l'altra non me la ricordo.
0: Rosa pallido?
1: Sì, cioè, esiste.
0: Sì, ma non è c'è pallido le nostre parole, cosa vuol dire?
1: È
0: Poi
1: vero.
0: Chi c'è?
1: Ciao, la parola di oggi può essere triste.
0: No, no.
1: Sentiamo lui.
5: Oppure ci provo anche con chiaro.
0: Chiaro. Tanti hanno detto scuro.
1: No. Viso, lato, colore, posto, dato. Qual è la parola misteriosa di oggi?

0: Ciao, per caso la parola di oggi è profilo?
1: No, non è profilo, c'è chi gioca.
2: Ciao a tutti, buongiorno.
1: Sì.
2: La parola di oggi potrebbe essere base. Michele.
1: Ciao Michele, grazie per aver giocato. No, c'è chi gioca con nuovo, da Pieve. No, faccia, dice Sonia. No, poi
3: c'è chi dice mancante. No, ciao Linda da Treviso. La parola potrebbe essere retro.
1: Bella, mi piace.
3: Bella. Poi, buongiorno, la parola di oggi è fisso. Se dovesse essere giusta, scrive Lorenzo da Mantua.
1: Ah, dice, mette le mani avanti.
3: Chiaro, ma lo salviamo lo stesso.
1: Ciao
3: bello,
1: Lorenzo, grazie per aver giocato. Può essere pietra? No, non è pietra.
3: Non è neanche pietra.
1: Poi,
3: sentiamo lei. Pronto?
4: Sconosciuto?
1: Non è sconosciuto.
3: Non è neanche sconosciuto.
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Provo con delicato. Delicato.
1: No, non è delicato. Vabbè, le ripetiamo, ragazzi. 393.
3: Aspetta. Salutiamo anche Francesco, che si offende se non leggiamo il suo messaggio.
1: Ciao. Buongiorno. Francesco.
3: Guarda, vedi.
1: Ci sono anch'io, come dicono gli 883. La parola è profilo? No, non è profilo. Dicevo 393-7366-170. Viso, lato, colore, posto e dato.
3: Qual è la parola misteriosa di oggi? 393-7366-170. Ci ascoltiamo la nuova di Ultimo con Romantica.
6: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Veloci che manca poco tempo. Stiamo giocando con voi con viso, lato, colore, posto e dato.
1: Ciao belli. Ciao. La parola di oggi è nascosto. Baci Lisa da Vicenza.
0: Ciao. No, non è nascosto.
2: Ciao Lisa da Vicenza, non è nascosto. Poi.
3: Ciao, sono sempre Anna Maria.
2: Ma Anna Maria,
3: la parola di oggi è selfie.
0: No, no, non è selfie.
2: Non
0: poi
2: è
0: chi
2: selfie.
0: C'è?
2: Selfie. Pronto.
4: Ciao belle Bonella.
0: Ciao.
4: La parola potrebbe essere destro o sinistro.
0: Doppia opzione.
4: Da Vicenza. Ciao.
0: Doppia per lui.
2: No, no, destro sinistro no. C'è chi ci prova con aperto, con chiuso, con naturale. No, proviamo gli ultimi. Qui chi c'è?
5: Ma
2: ancora Diego?
5: Deve essere tenue.
0: Tenue?
5: La parola. Tenue.
0: No, no, no, no, no, non è tenue.
2: Pietra, pelle, mancante ancora, carta. No, ragazzi.
0: Raga, però posso dire.
2: No, dai, basta.
0: Cioè,
2: noi chiudiamo il gioco.
0: Basta. Posso dire, mi avete un po' deluso. Mi avete un po' deluso perché non era così difficile oggi. Bella e Monella,
6: tutta da. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia.

0: scorta. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
2: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp alla 348 477 3001.
3: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dai, che fai? Ti attacchi al campanello, dimmi dai, cos'hai? Le urla sotto casa.
0: Radio Bella e Monella.
2: E vola, con quanto fiamma in gola, il buio ti innamora, qualcuno ti consola la notte.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
3: Le 13.
4: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buongiorno. Electrolux di Susegana, è arrivata una doccia fredda durante il vertice al Ministero delle Imprese nel faccia a faccia tra azienda, sindacati, lavoratori e rappresentanti delle istituzioni. Il ministro Urso, piano irricevibile, sono 310 gli esuberi previsti a Susegana. La vertenza resta aperta e nelle prossime settimane sono attesi nuovi confronti tra azienda, sindacati e governo. Una porzione di monumento funerario iscritto di epoca romana, recuperato in una abitazione a Campagna Lupia, è stato consegnato dai carabinieri del Nucleo per la tutela del patrimonio culturale di Venezia alla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio di Venezia. Il reperto, databile alla prima metà del primo secolo d.C., era provento di scavi clandestini non denunciati. Il micro wedding è il nuovo trend del matrimonio all'italiana. Secondo i dati di prontopro.it, gli italiani sono sempre più orientati verso una cerimonia di dimensioni contenute. Al primo posto ci sono i matrimoni con massimo 50 ospiti, 27%, seguiti da celebrazioni con 30 invitati o meno, 21%. Più cura per l'intrattenimento e rigorosamente seduti a tavola, meglio se in agriturismo. È tutto.
5: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
6: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
7: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti. Anche a rate.
8: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
9: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul

0: ecco delle tasse da pagare.
1: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800 600 100.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Quando

0: fastidio troppo tutte quelle persone che si sono prese le ferie l'ultima di maggio e la prima di giugno, quindi si beccano il bel tempo e in più il fatto che non c'è tanta gente in giro, capisci?
1: Aspetta, io che l'ho presa dal 22 al 26 giugno.
0: Ma non si sa mai, magari torna il brutto tempo. Speriamo.
1: Non me la chiamare.
0: Nella tempesta più grande della storia. Va bene, Annalisa con canzone estiva nella nostra pausa pranzo, 7 minuti dopo le 13.
1: E mo vi vogliamo 10 frasi con cui un uomo non dovrebbe mai rivolgersi a una donna.
0: Intanto subito questo sessismo, perché l'uomo e la donna non li incontrari.
1: Perché è un articolo che abbiamo trovato su TGcom 24 che è molto interessante, quindi è stato scritto così. Possiamo fare anche il contrario.
0: Allora, di quelle che ho letto, la gran parte le uso, devo dire la verità. Si potrebbe partire subito con dei grandi classici. Tante volte noi uomini dobbiamo stare molto attenti a ciò che si dice, perché è un attimo, no? Farvi nervosire.
1: Certo, già noi siamo governate dagli ormoni e siamo molto diversi. Figurati quando ci dite la frase sbagliata.

0: mai dire ad una donna, ragazzi, mi raccomando, segnatevele perché potrebbe portare dei benefici al vostro rapporto.
1: Sei calma adesso? Ti sei calmata? Hai finito di fare l'isterica? Di solito, stranamente, si ottiene l'effetto opposto.
0: Certo,
1: no?
0: Perché dici così? Perché ti sembra strana? E si parte con il litigio, ragazzi. Vi siamo vicini.
1: Io do le mie testimonianze. Quando qualcuno mi dice di calmarmi, io do di ma. Cioè,
0: sì.
1: Mi dà fastidio.
0: Vabbè, tu sei un caso particolare.
1: particular
0: case.
1: Ma non è vero.
0: Ecco. La seconda, questa è un po' da stupidi. Cioè, se dite questa, vuol dire che in realtà avete mezza intenzione di litigare.
1: Quindi tu ti stai dando dello stupido.
0: Vabbè, a me ogni tanto capita di fare i paragoni. Comunque, la frase è: anche la mia ex faceva così. Ragazzi, non si dice. Cioè, non potete dire alla vostra nuova partner: anche la mia ex. Cioè, già non bisogna. C'è una regola: non bisogna mai parlare dell'ex.
1: Appunto.
0: Sono di paragoni.
1: Non si fa. Cioè, se è una cosa fresca, ci può stare che spieghi le cose come sono andate. Poi è una certa, raga, basta. Deve rimanere tutto bello.
2: Radio Bella e Monella.

0: con Cabana qui su Bella e Monella. Si parla di frasi da non dire alle donne e bisogna stare molto attenti.
1: Abbiamo detto appunto che non si dice di stare calma, no? È arrivato questo commento.
2: Sì, quando parte in quarta lamentarsi per niente, l'unica è andare via. Il problema è che se te lo fa di notte, di domenica, tipo dopo le 10:30, cioè, vorresti anche dormire.
1: Vai sul divano.
0: Ah, si fa la separazione in casa.
1: Ovvio.
0: Dice. Giusto.
1: Ovvio. L'importante è dormire. Io sono strato.
0: La cosa principale è dormire, sistemare, magari non litigare.
1: Allora, una certa si prova, poi basta. Io litigo anche perché sono stanca, quindi non posso stare lì.
3: Buongiorno, Manellini.
1: Ciao.
3: Io di mio ex marito,
0: parli?
3: Che sono lasciato 10 anni fa, parlo sempre.
0: Vedi?
3: Perché sempre nomino, perché è un grande uomo, per
0: che
3: esempio,
0: bello.
3: Come
1: sì.
3: Deve essere, non 100%, però
0: bello.
3: Con tanti pregi.
0: Bello,
1: tanti pregi.
0: Queste sono le cose carine. Quando poi una relazione finisce, ma si rimane comunque in buoni rapporti.
1: Esatto, questo è proprio il sogno, penso, per due persone grandi e mature.

0: Mace, Salmo con la pesce, cattive abitudini. Abbiamo capito, non bisogna mai citare l'ex in una relazione, quindi uomini all'ascolto, mi raccomando, non fatelo. Altra cosa che non bisogna mai fare, a quanto pare, secondo questo articolo di Digicom24, non chiedete se hanno il ciclo, perché si incazzano come belve.
1: Guarda, solo a leggere la frase mi vengono i capelli dritti.
0: I brividi.
1: Perché liquidate proprio le emozioni di lei, no? Come uno sbalzo ormonale. In realtà è così. Cioè,
0: beh, andato di fatto che quando avete il ciclo rompete le palle.
1: Ma è soggettivo.
0: Ma no, perché quando, soprattutto sai quando è che rompete le palle? Nel pre-ciclo. Cioè, quando sta arrivando, è intrattabile. Intrattabile, non si può dire niente. Non si può chiedere niente. Subito si parte con l'ascia, col piede di guerra.
1: Appunto, visto che lo sapete, cioè, non è che fate. Visto che lo sapete già, vi potete comportare un po' meglio senza scassare qua.
0: Allora, dicono che liquidare le opinioni o le emozioni di lei come sbalzo ormonale è una delle frasi più rozze e villane che possano sfuggire dalla bocca di un uomo.
1: Esatto, è un mondo sessista e volgare, quindi non si possono fare questi commenti. Siccome appunto lo sapete, evitate di chiedere. Basta, adesso mi calmo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: vedi, lo dice anche Marco Mengoni. Baby, no stress. Stiamo parlando delle 10 frasi da non dire ad una donna se state iniziando una relazione. Segnatevi tutto, scrivete nelle note del telefono che vi può tornare tutto utile. E chissà, magari se sono fiori fioriranno, ecco.
1: Se sono fiori
0: fioriranno.
1: Se sono rose.
0: Vabbè, cambiamoli anche un po' questi modi,
1: cioè,
0: di dire.
1: Se sono girasoli, girasoleranno.
0: Bello, potrebbe
1: essere simpatico. Altra frase da non dire è: te l'avevo detto. Cioè, questa frase qui non va detta, ma si dice.
0: Ma si dice.
1: Tipo, questa la dico anch'io.
0: Te l'avevo detto, cioè, vedi, poi se sei testardo. Per mettere un po', no, la vite dentro al muro, in questo
1: sì,
0: caso.
1: Sì, o il dito nella piaga, citando appunto la nostra Margherita Carducci. Noi chiudiamo questa prima mezz'ora, poi continuiamo a parlarne. Bella e Monella,
2: tutta da Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Unghia prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Quarant'anni di innovazione, 40 anni di sfide e di successi, 40 anni di soluzioni per la pulizia dei pavimenti, 40 anni di spazzatrice e lavasciuga pavimenti prodotte a Cittadella ed esportate in tutto il mondo, 40 anni di investimenti e crescita sul territorio, con il territorio, 40 anni di un'azienda che ha conquistato un ruolo di spicco nel panorama internazionale del cleaning, 1986-2026, Eureka, macchine per la pulizia dei pavimenti, compie 40 anni. Scopri di più su eurecamacchinepulizia.it.
7: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
8: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
7: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salame, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
8: E come dimenticare il prosciutto di Sauris? Dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
7: Mmm, che bontà!
8: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Chi vuole ottenere il massimo risultato con il minimo sforzo usa mini escavatori e mini dumper Delex con motore Kubota.
8: Delex.it.
9: Mini escavatori da 6 a 38 quintali e mini dumper cingolati idrostatici a scarico alto, conformi alle normative di sicurezza.
8: Vuoi provare anche tu i nuovi mini escavatori Delex?
9: Delex organizza un campo prove presso il suo stabilimento di Verola Nuova Brescia.
8: Prenota subito una prova.
9: Prezzi all'ingrosso e garanzia estesa fino a 2 anni.
8: Delex.it.
9: Delex, il tuo partner al lavoro.
10: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1, uguali a nessuno.
11: Bella e Monella, tutta da cantare.
12: Non perdete tempo, per favore.
13: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
12: Antonello Cerri suona
13: Italiamo.
12: La grande festa italiana.
14: Vogliamo cominciare?

0: C'erano un po' di mashup, l'ultimo era quello tra Enrique Iglesias versus Luca Di Risio, Bailando e Sangue Freddo.
1: Poi abbiamo ascoltato anche Valeria Rossa con Dammi Tre Parole e all'inizio Paolo Noyz, Jack Mazzoni e Mad 51 con Portami al Mare.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Tutta da ballare, tutta da cantare. Nella mezz'ora precedente abbiamo parlato di frasi da non dire alle donne ed è venuto fuori anche qualche proverbio. Abbiamo detto se sono fiori fioriranno, in realtà sono rose. Qualcuno dice se sono cachi... cacheranno.
1: Sono cachi,
0: se
1: cacheranno.
0: Sono cachi, cacheranno.
1: Per forza, per forza. Ah, qui tocchiamo un bel tasto dolente.
0: Allora, premetto che questa, se voi dite questa frase, vuol dire che proprio volete farvi del male da soli.
1: Sì,
0: cioè, questa non si può dire.
1: E la frase è: hai messo su un chiletto oppure qualche chiletto, dovevi proprio vestirti così?
0: Non si dice, ragazzi, non dite mai ad una donna che la vedete ingrossata, cioè là vuol dire veramente...
1: Ma cosa vuol dire la vedete ingrossata?
0: Alla napoletana!
1: Alla napoletana! grossa!
0: Avi più grossa! non dite, mi raccomando, state attenti, perché lì proprio è come prendere l'ascia di guerra. No, si può dire.
1: Non si dice in ogni caso, uomo, donna, mamma, papà, zio, figli, non dite questa frase.
2: Radio Bella e Monella.

0: 8 cose da non dire alle donne se non volete litigare. C'è un ascoltatore che riporta quello che abbiamo detto.
1: Insomma, non dite mai ad una donna che è ingrossata, ecco, non ditelo mai.
0: È un po' anziano, un po' vecchiotto.
2: Esatto.
0: Probabilmente anche con. Non si può dire niente. Comunque, Fabi Silvestri e Gazzè nella nostra diretta di Radio Bella e Monella. Si parla di frasi che non bisogna mai dire alle donne. Quella precedente era riguardo l'aspetto fisico, quindi non dite hai messo su qualche chiletto. Altra frase, forse quella più usata, più gettonata: fai come vuoi, per me è uguale. Questa la usano tutti.
2: Allora, penso che questa sia quella che mi dà meno fastidio.
0: Sì.
2: Dipende dalla situazione. Cioè, quando c'è da prendere una decisione e l'uomo non prende la decisione, a me dà fastidio.
0: Diciamo che questo è un po' in quell'ambito del passivo aggressivo che piace tanto a voi donzelle. Perché sì, fai come vuoi, tanto uguale, tanto uguale. E poi comunque questa frase porterà ad un imminente litigio. Però la si usa per, si dice, non litigare.
2: La usiamo tanto anche noi.
0: Sì.
2: Cioè, noi pur di chiudere diciamo vabbè, fai come vuoi, per me è uguale, e andiamo via. E poi ci arrabbiamo perché voi non ci chiedete qual è il problema. Radio Bella e Monella.

0: Sergio Moreno.
1: Ciao.
0: Mai chiedere a una signorina, donna, se è incinta? Perché
1: no.
0: Purtroppo magari non è vero che è incinta, ma magari ha quella pancetta del chilo di troppo.
1: Certo.
0: E fai una gran bella figura.
1: Super. Ciao ragazzi. Super figura, ciao, ciao. DM. Allora, quando siete vicini ad una donna incinta, fare sempre gli indifferenti. Cioè, poi magari se lei ve lo dice, se ve lo comunica, ma davvero? Ma dai, ma non l'avevo neanche visto, non l'avevo notato.
2: Uno.
1: Ma complimenti.
2: Esatto.
1: Anzi, come direbbe la Paola o Marco Baxo, complimentoni.
2: Complimentoni. Oppure molte si mettono anche questo ciondolino al collo con questa è uno scaccia, non mi ricordo come si chiama, insomma, manda via tutte le energie negative quando sono incinta, quindi già così le riconoscete. Se non ce l'hanno, non fate domande.
1: Non sapevo. Questa
2: no,
1: la scrivo nel libro delle cose
2: nuove. È un ciondolo che porta fortuna, dovrebbe mandare via, insomma, tutta la sfortuna.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: L'elenco delle tante frasi da non dire a una donna, non capisci niente. Questa la utilizzate anche voi, cioè in ambito in tutti e due i sessi, ecco.
1: Sì, sì, si dice. Dobbiamo anche riassumere un pochettino che queste frasi vengono dette in un momento anche
0: sbagliato,
1: di rabbia, sbagliato, che non si pensa prima di parlare. Quindi in teoria anche più si diventa grandi,
0: sì,
1: dovrebbero migliorare certe situazioni.
0: La regola, la famosa regola dei 10 secondi, no? Pensa 10 secondi prima di parlare, lo dicevano a scuola.
1: Sì. Tu pensi quei 10 secondi?
0: Sempre, sempre. Io vado anche per i 15 ogni tanto. E poi
1: proprio,
0: fuori tutto.
1: Proprio, proprio. Io intendo...

0: Vuoi qualità a prezzi bassi?
1: Di più!
0: Vuoi offerte vere?
1: Di più!
0: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati di più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie di più.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
4: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
4: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
5: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: qualcosa da cantare. Ora
1: 14 e un minuto.
2: Il segnale orario è in collaborazione con
3: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
4: Cosa succede in città? Su Bella e Monella, spettacoli, mostre ed eventi.
5: Domenica l'Imoco Volley ha battuto l'US Torri nelle finali nazionali Under 16 e si è laureata così campione d'Italia. Silvia Giovanardi, responsabile del settore giovanile Imoco Volley.
6: Sì, è stata una finale perfetta. Devo dire che bisogna dare merito anche all'avversario, perché ad onor del vero Torri hanno giocato molte più partite di noi, avevano ottenuto una splendida vittoria in semifinale e quindi sono arrivate, diciamo, probabilmente anche un po' stanche dal percorso fatto. Però sì, le mie ragazze sono state, sono state veramente incredibili in quella finale, perché si volevano portare a casa questo titolo e non hanno lasciato tanto spazio agli avversari. Queste ragazze sono scelte una per una anche per il loro talento, ma per raggiungere questi obiettivi poi devi portarlo fuori, no? Il talento, devi cercare di farle diventare squadra e di creare un percorso che sia perfetto fino alla fine, tenendo conto che vanno a scuola, che hanno delle famiglie dietro, qualcuna abita fuori casa, quindi con tutta la complessità che c'è. E quindi quando poi alla fine porti a casa un risultato così, ti passano anche i dubbi o la stanchezza di un percorso che è stato incredibilmente lungo ed incredibilmente faticoso.
5: E allora questa vittoria è da festeggiare ancora di più. Ancora complimenti alle panterine, le ragazze under 16 dell'Imoco Volley. Io ringrazio Silvia Giovanardi, responsabile del settore giovanile proprio Imoco Volley. Grazie.
6: Grazie a voi per l'attenzione. Arrivederci.

0: Mare.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
5: Il segreto per gambe toniche e snelle. 40 anni di ricerca con i fanghi d'alga guam contro gli inestetici.

0: microrganismi della cellulite. Scopri le confezioni anniversario in edizione limitata da collezione. Guam. I risultati sono veri e le donne lo sanno.
1: Una cittadina isolata.
2: Ma che cosa? Internet è scomparso!
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
3: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.
5: In ogni casa vivono 1000 passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.

0: Un maxi saluto, va dritto e diretto anche agli studenti, perché si sa, a fine maggio, l'ultima settimana di giugno, e poi caccia alle interrogazioni per recuperare, no?
1: Mamma mia,
0: ti ricordi?
1: Che ansia, io mi sogno ancora le verifiche di matematica di notte.
0: Beh, matematica era il mio pezzo forte.
1: Per me
0: potevi,
1: no.
0: Potevi chiedere a me, ti avrei suggerito. Allora, pensate che a maggio 6 studenti su 10 fanno le ore piccole per studiare, quindi possono confermare anche i genitori che ci stanno ascoltando al 393-736-6170. E poi c'è una foto che ha fatto un po' il giro dei social e del web, di questi studenti che durante l'ora di educazione fisica dormivano, poverini.
1: L'hanno trasformata in un momento di riposino, no? Quindi i materassini per la ginnastica sono stati usati come quelli di un letto.
0: Però posso dire, non si fa, cioè, l'educazione fisica, l'ora più bella di tutta, di tutte le superiori, non si può sprecare col riposino.
2: Radio Bella e Monella.

0: esclusiva insieme a Tony Boy, Polvere. Si parla degli studenti che a maggio, fine maggio, corrono un po' alla ricerca della sufficienza per salvare anche l'anno scolastico.
1: Esatto, si prova un po' tutto alla fine, no? Si corre, si vedono le ultime verifiche, si chiamano gli amici, oh, mi dai una mano? Io ero quella che dava una mano.
0: Io ho un ricordo di un mio compagno di classe che a maggio, fine maggio, fino all'ultimo giorno di scuola era a caccia dell'interrogazione per tirare sui voti. Ciao Mattia, se mi sta ascoltando, e mi fa molto sorridere di pensare, lui c'erano le interrogazioni programmate, no? E lui sempre non si presentava mai. C'era sempre qualcosa, la zia che era stata male. Un giorno non lo dimenticherò mai, disse che sua zia aveva vomitato tutta la sera.
1: E sua zia. E lui è rimasto a casa ad accudirla, no?
0: Certo, certo. Ovvio. Da bravo nipote.
1: Magari qualcuno anche voglia di cantare, perché c'è la canzone che fa.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Bella e Monella è la radio tutta da cantare, la canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile, ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua

0: hanno messo trucco e parrucco per questa nuova edizione di Perdono.
1: Noi invece andiamo a sentire chi è stato selezionato al 393 7366 170 per la canzone che fa, una bella song del 2008 con Pacifico e Gianna Nannini.
2: Su Bella e Monella, ora la canzone che fa.
3: Buongiorno Belli e Monelli, mi piacerebbe sentire quella canzone che dice: tu che fai parte di me e sciogli i fuochi, le resistenze. Un saluto a tutti quanti, ciao!

cambiamo strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai fuori.

0: Night con Forte qui su Belle Monella, altra mezz'ora che giunge al termine. Avete cantato, canzone molto bella era quella di Gianna Nannini e Pacifico, come annunciato.
1: Noi invece abbiamo appunto appena ascoltato Night e stavo pensando al percorso che ha fatto dopo essere salito sul palco di Sanremo, ed è stato veramente un ottimo trampolino di lancio. Bella e Monella,
2: tutta da... Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
10: Radio Bella e Monella, ovvio.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
12: È ufficiale! Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo store di Fossalta di Porto Gruaro, la promozione continua. Solo per questo mese ti regaliamo fino a metà cucina, 8 super promozioni esclusive ed inizia a pagare da novembre 2026. Promo valida sulle prime 50 cucine nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
13: Hit Universal Fun.
14: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
15: E per finire la nostra pizza capricciosa, aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
16: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
17: Perché Nova, del gusto è la prova.
18: Risparmio energetico, un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis, jedsolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
19: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
20: Bella e Monella, tutta da cantare.
21: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
22: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
23: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monente. Bella e Monente.
1: Tre canzoni, una dietro l'altra, la selection by Matteo Monti. All'inizio Antonello Venditti, Ci vorrebbe un amico.
2: Poi abbiamo ascoltato anche i The Colors con Karma e Marina Rei, Al di là di questi anni.
1: Grazie, grazie Matteo Monti.
0: Bella e Monente.
1: Noi vi ricordiamo un evento importante, perché c'è la Sportivando Run domenica 31 maggio.
2: Arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo, provincia di Padova, in occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere insieme a Radio Bella e Monella, tra musica, animazione, comicità e divertimento dal vivo.
1: Dove saremo? Agli impianti sportivi di via Kennedy, lo ripeto, domenica 31 maggio, dalle 8 DJ 7 animazione con Monica Morgan ed Embit DJ.
2: Poi dalle 10 sul palco arriva la comicità irresistibile di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, e vogliamo anche dirvi che saremo in diretta su Radio Bella Monella, quindi il buon Dami sarà qui con voi.
1: Un evento speciale all'interno, l'abbiamo detto, della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e voglia di stare insieme. Lo ricordiamo, l'evento è gratuito e aperto a tutti, quindi non mancate domenica 31 maggio a Curtarolo per la Sportivando Run.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: diva qui su Belle Monella. Vi abbiamo ricordato questo super evento della Sportiva Andorran. Mi raccomando, non mancate, anche per fare poi una foto con noi, ovviamente, per essere sparati sul nostro Instagram, che vi ricordiamo di andare a seguire, perché è importante, perché anche lì ogni giorno potrete vincere delle cose molto succose.
1: Esatto, oltre anche ai nostri profili social, quindi Instagram e Facebook, anche il nostro sito radiobellemonella.it.
2: Radio Bella e Monella.

0: al 393 736 170. Pollicioni all'insù per Mango, bella d'estate, e scrivono: vedi, poi sono queste le canzoni che ti migliorano la giornata. Dipende, va a gusti, no?
1: Ma proprio ieri stavo parlando delle canzoni estive, no? Questa è una di quelle che già dal 1987 tutti si ricordano, pure appunto l'estate sta finendo, mare, io non posso guardare così perché è bellissimo.
0: Allora, se si parla d'estate, forse la nostra generazione prende sempre in primo piano
1: Io e Negramaro, estate,
0: no, Giusy Ferreri, no, dico proprio come canzoni dell'estate.
1: Ah, sì,
0: Baby
1: K, sì,
0: e le tre Lamborghini,
1: certo,
0: hanno quelle,
1: certo,
0: vibes. Anzi, eccola qua, Giusy Ferreri insieme a Takagi e Ketra, la canzone del 2021, e si intitola Shimmy Shimmy.

0: Mida, un bel casino. Finisce così la nostra pausa pranzo. Paciarotte, scrocchiarella. E come sempre.
1: Non è paffottelle, scrocchiarella.
0: No, è paciarotte, scrocchiarella.
1: Paparotte,
2: scrocchiarella. È il disturbatore delle nostre ore.
0: No, è Paola Cavinato.
2: Ah, è Paola.
0: Versione uomo. Bella e monella. Tutta da
3: cantare. Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere. Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
4: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
5: Deve essere mirata sulla tua zona.
4: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi. Poi?
5: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
4: Ma bravi! Avete studiato?
5: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
4: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
6: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
7: Lo trovi nello speck della Carnia del Salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
8: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile è facile e goloso, pensato per tutti.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Radio Bell.

0: Ne siamo una società che opera nelle forniture, diciamo, nell'ambito nazionale degli articoli sanitari. Siamo nati nel 1993 e negli anni, diciamo, ci siamo sviluppati e specializzati nelle forniture medicali protezionali, dove operiamo nei vari settori, sia di beni, di servizi e di soluzioni ad alto contenuto tecnologico. Quotidianamente collaboriamo con ospedali, aziende sanitarie, centri sportivi, imprese, attività private, dando un'efficienza e un'attenzione alla sicurezza di ciò che facciamo. Grazie a una struttura organizzata ci possiamo rendere agili e professionali e ci siamo affermati in questi 30 anni come parte del riferimento nella distribuzione di tecnologie medicali ed avanzate, nello specifico anche come i defibrillatori professionali di Zonda, offrendo, diciamo, i prodotti, ma anche una consulenza, una formazione, un'assistenza specializzata.
1: L'intervista completa è disponibile sul sito classe1.it alla sezione podcast.
2: Vuoi essere anche tu la voce del territorio per raccontare la tua storia, la tua azienda, il tuo progetto?

0: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann. Il meglio è per tutti. Anche a rate.
4: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Bella e Monella, tutti.

ci siamo anche in questo pomeriggio. Ciao a tutti quanti, io sono Alvise, fino alle ore 18 insieme a voi, dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea Ferrara. Partiamo immediatamente con il riequilibrarci con questo pomeriggio, perché in tanti di voi stanno affrontando questa giornata sotto il caldo e quindi serve un attimino, e secondo me è la canzone giusta. Va bene, mettiamola in questa maniera proprio per riequilibrarsi, perché ci sarà da urlare, urlare prepotentemente. Torniamo nel 1991 con Ligabue, ma

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cane in questo.
1: Tananai con Ragni su Radio Bella e Monella. Adesso andiamo a vedere quali erano le canzoni prime in classifica il 26 di maggio in 3 anni. E poi ovviamente sarete voi a decidere quale ascoltare su Radio Bella e Monella. Torniamo nel 1998 con Laura non c'è di Neck. Oppure 2006 con Stop dimentica di Tiziano Ferro. Oppure torniamo nel 2018 con Amore capoeira di Takaje Ketra, Giusy Ferreri, Sean Kingston. Tutte queste tre canzoni appena dette erano prime in classifica per quanto riguarda proprio quell'anno, il 26 di maggio. Quindi a voi l'ardua sentenza. Torniamo nel 98 con Laura non c'è, 2006 Stop dimentica o 2018 Amore capoeira?
2: Radio Bella e Monella.

De Palma, Anita e Mischilla con La testa gira su Radio Bella Monella. Vi abbiamo dato la possibilità di scegliere voi la canzone da ascoltare, quella prossima, appena tra circa neanche un minutino, e tre erano le possibili scelte: se tornare nel 1998 con Laura Non c'è di Neck. Attenzione, la canzone è del 1997, ma è stata talmente tanto prima in classifica che il 26 maggio 1998 c'era ancora, tanto per dare un piccolo riferimento a livello temporale. Poi 2006, Stop dimentica di Tiziano Ferro, era prima in classifica. 2018 invece Amore capoeira di Takage Ketra con Giusy Ferreri e Sean Kingston. Ecco, voglio subito dirvi, non torneremo nel 2018 con Amore capoeira, quindi torniamo un altro po' indietro nel tempo, ma non saranno neanche di 20 anni. Non torneremo nel 2006 con Stop dimentica, ma torniamo nel 98 con Neck. Radio Bella e Monella.

0: Fio Noemi con farfalle nello stomaco su Belle Monella chiudono la nostra prima mezz'oretta insieme. Noi adesso ci prendiamo una piccola pausa, torniamo con Antonello Cerri e poi giochiamo insieme a voi. A tra poco.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Vuoi qualità a prezzi bassi?
7: Di più.
6: Vuoi offerte vere?
7: Di più.
6: Vuoi prezzi bassi sempre?
8: Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: Seduti! Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
10: Deve essere mirata sulla tua zona.
9: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
11: Poi?
10: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
9: Ma bravi! Avete studiato?
10: No! Ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità a loro le fanno così.
9: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore. Solo un poco di zucchero, la fila va laggiù.
2: Antonello Cerri suona il

0: E grazie mille al nostro Antonello Cerri che ci ha fatto ascoltare Gue con gli Stadio Meravigliosa, Marco Mengoni mandare tutto all'aria, in conclusione Sal Da Vinci con Rossetto e Caffè. Grazie ancora al nostro Antonello Cerri, adesso preparatevi perché come promesso su Bella Monella si gioca.
1: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare. Radio Bella e Monella.
2: Cruciverbami questo!
0: E ritorna il cruciverbami questo in mano. Qui con me ho il vero cruciverba perché lo dobbiamo completare insieme. Come funziona? Vi darò due definizioni. Voi al 393-7366-170 dovrete indovinare le parole che poi vanno a formare appunto questo cruciverba. Attenzione che oggi cerchiamo una prima lettera di... scusate, una prima parola di tre lettere e la seconda invece ne avrà 13. Fate molta attenzione perché c'è un divario abissale. Qual è la prima definizione di oggi? Fate attenzione, scrivetevela se non state guidando naturalmente. Metallo prezioso molto duttile. E la seconda è paura ossessiva degli spazi chiusi. Metallo prezioso molto duttile è la prima, paura ossessiva degli spazi chiusi è la seconda. 393-7366-170, quali parole stiamo cercando?
1: Radio Bella e Monella, tutta da...

0: 4 Vasco Rossi, buoni o cattivi su Radio Bella Monella. Abbiamo giocato insieme a voi con il cruciverbami. Questo in palio c'era una maglietta proprio della nostra radio, una meravigliosa maglietta. Quali erano le due definizioni di oggi? Metallo prezioso molto duttile con 3 lettere e paura ossessiva degli spazi 13 lettere. Allora, c'è stato qualcuno che ha sbagliato il metallo, perché c'è chi ha scritto platino, chi invece ci ha raccontato questo.
1: Dica Marco da Marcon.
0: Rame
1: e claustrofobia.
0: Non è rame perché rame ha 4 lettere. Noi stavamo cercando quel metallo che ne ha solamente 3 di lettere ed è molto prezioso e molto molto duttile. Mentre per tutto il resto l'abbiamo capito, insomma, era claustrofobia. Stavamo cercando proprio queste due parole, oro e claustrofobia, naturalmente il metallo prezioso e la paura ossessiva degli spazi. Facciamo le congratulazioni a Marco da Padova, che è stato il più veloce e quindi si è aggiudicato la nostra maglietta. Radio Bella e Monella.

0: pezzo targato 2019, un piccolo mattoncino per Diodato che l'anno successivo con Fai Rumore ha vinto il Festival di Sanremo. Che vita meravigliosa su Belle Monella, continua la musica, c'è Paola Iezzi.
1: Radio Bella e Monella.

0: 95 Zucchero con Voodoo Voodoo su Radio Belle Monella. Chiude la nostra prima ora insieme. Adesso noi ci prendiamo una piccola pausa, questa volta un pelo più lunga, ma poi fino alle 18 arriviamo io e Andrea Ferrara con tutte le cose che ci vengono appresso. Piccola pausa e si torna insieme.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere...

0: dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
1: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale Caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
2: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
1: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
3: Mobili Caramella, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
4: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
5: Radio Bella.

0: Bella e Monella.
1: Regina di cuori, tra mille colori, sei tu la più bella, e nella notte la mia stella.
0: Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora
2: 16:01.
3: Il segnale orario è in collaborazione con
4: CRAI, nel cuore dell'Italia, e CRAI Go.
5: Radio Bella e Monella, traffico.
6: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento della viabilità sulla 4 Milano-Brescia in direzione Torino, coda tra il bivio a 4 raccordo della tangenziale est di Milano e Sesto San Giovanni, questo per incidente. In direzione Trieste, coda tra il nodo a 4 a 8 Milano-Varese e Sesto San Giovanni, anche in questo caso per incidente. Sulla 52 tangenziale nord di Milano in direzione tangenziale est, code a tratti tra l'allacciamento a 52 e 8 e Milano Serravalle a 52 per traffico intenso. È tutto.

0: Natura e Grunland. Il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Da ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da ogni euro.
2: Libera la fantasia Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a

0: bisogna essere bravi. Coez, ci vuole una laurea su Radio Bella e Monella. Apri ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise. E almeno una laurea c'è, perdona.
1: No, beh, certo, e grazie alle 500 lauree che abbiamo guadagnato in questi ultimi due giorni.
0: Miei due, e io ancora d'onorem non ne ho avuta una.
1: Sì, te la danno domani, non preoccuparti, perché il momento

0: tutti il grande ritorno del duo in questo orario dalle 16 fino alle 18.
1: Mamma mia,
0: non mi ha scritto nessuno, però io sono abbastanza offeso. Nessuno che mi abbia detto tipo: ma come? Ma torni domani, stai bene? No, nessuno me l'ha scritto.
1: Ma quindi che fai in diretta?
0: Sì, sai che nemmeno tu mi hai scritto come stavo, magari stavo male, non lo so.
1: Guarda,
0: cioè, veramente.
1: Ero intento a farmi gli affaracci miei. Perdonami. Devo essere sincero. Ma è questo il bello di un'amicizia, perché nonostante tutto, sai che va tutto bene.
0: È vero.
1: Anche
0: è
1: se
0: vero.
1: Eri in mezzo alle fiamme di
0: giusto,
1: di
0: giusto.
1: Quale... Andiamo a bruciarli.
0: Sì. Tra l'altro appena comprata,
1: perfetto.
0: Signori, è il momento di cominciare fra pochissimo. Con calma,
1: con
0: perché
1: le belle
0: prima ci distendiamo nella vasca.
1: Esatto, con Alex Britti.

0: Cesare Cremonini con Alaska Baby su Radio Belle Monella apre ufficialmente il momento legato alle belle notizie, quindi tenetevi stretti alle vostre plance di comando.
1: Plance di comando? Si chiamano macchine.
0: No, sai che siamo la radio ufficiale degli aeroplani.
1: Ah, davvero?
0: Certo.
1: Ah, sì. Che bello. Quindi una volta che salirò sull'aeroplano in cui hanno la radio sentiremo le nostre voci, no?
0: No, perché tu sarai sull'aeroplano, non sentirai la tua voce.
1: Sanno tutti che siamo registrati 4 giorni su 5.
0: È vero, assolutamente. Dai, partiamo con la prima bella notizia, perché cari amici, voi che state ciancicando una gomma, ok? Sappiate che masticare chewing gum fa bene al cervello, lo ha rivelato uno studio.
1: Davvero?
0: Sì.
1: Quindi chi mastica in continuazione è un cervellone incredibile.
0: Mamma mia, davvero, quelli che si fermano davanti a te fanno...
1: No, così non è, che la gente adesso sta male.
0: Sono luminari.
1: Luminari, sì. Quindi chi smette di fumare utilizzando le chewing gum per in qualche modo...
0: Mamma mia.
1: Lì diventi un salto di qualità devastante.
0: Nobel per la pace come minimo. Radio Bella e Monella. Tutta da cambiare.

0: superstar qui su Radio Bella e Monella. Continuano le nostre belle notizie.
1: Eh sì, perché parliamo di carburante. Sai che bene o male ultimamente...
0: Scusa, abbiamo detto belle notizie, non possiamo parlare di carburante.
1: Eh no, perché arriva una bella notizia per quanto riguarda il carburante per volare.
0: Ma chi se ne frega? Cioè,
1: no,
0: sì, bellissimo.
1: Chi se ne frega?
0: Seguiamolo, seguiamolo.
1: Perché arrivano fonti rinnovabili dai rifiuti urbani e quindi tramite i rifiuti urbani si potrà creare il carburante per volare.
0: In che anno questo?
1: Non lo so.
0: 2052?
1: Penso che tu debba farlo in qualche maniera.
0: Lo vedremo noi in vita.
1: Ascolta, Andrea, io mi baso sul titolo. Se poi tu vuoi approfondire la notizia, vai nelle altre radio dove passano prima le cose.
0: No, non possiamo.
1: No, io te lo dico. Noi qua diamo i titoli.
0: Possiamo indagare noi, però. Fuori onda, dopo indaghiamo. Voglio capire come mai.
1: Me ne frega.
0: Ma come, perdona, che te ne frega?
1: A me basta dare il titolo. Radio Bella e Monella.

0: Sonica Radio Mogadiscio a chiudere questa nostra primissima mezz'ora ed archiviare anche le belle notizie che purtroppo torneranno solo settimana prossima.
1: Esattamente, piccola pausa, poi torniamo e si chiacchiera insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
4: Ops.
3: Ops.
4: Ops.
3: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
3: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
6: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
7: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
8: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
9: L'app Bella e Monella è piena di novità, eventi, concerti e tanto altro da scoprire. Tanto altro da scoprire. Cosa aspetti? Scaricala.
10: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
11: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
12: Quanto fa 5 per 1000? Fa sperare migliaia di bambini. Dona il tuo 5 per 1000 alla Città della Speranza.
13: Ciao, sono Gianna Nannini. Voglio ricordarti che per sconfiggere certe malattie ci vuole la speranza. E la speranza è anche la tua firma. Quest'anno scegli di devolvere il 5 per 1000 alla Città della Speranza. Grazie. Ciao a tutti, Gianna.
14: Ogni 1500 firme possiamo finanziare un ricercatore per un intero anno. Visita il sito www.cittadellasperanza.org.
15: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
16: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
17: Pulizia e la sanificazione dei pavimenti di negozi, scuole, locali pubblici e aziende. Scopri le versatili lavasciuga pavimenti Eureka E36 ed E46. Sono compatte ed estremamente produttive, facili da utilizzare e da trasportare. E36 ed E46 di Eureka permettono di pulire con grande semplicità e velocità anche spigoli e spazi congestionati. Sono le lavapavimenti più compatte della linea professionale Eureka, disponibili a cavo batteria, anche con tecnologia al litio. Vuoi vederle in azione senza impegno? Contatta Eureka. Eurekamacchinepulizia.it.
18: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
19: Delex.it.
18: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
19: Prenota subito una prova.
18: Delex, il tuo partner al lavoro.
17: Rifiuto con due O. Il software per la gestione dei rifiuti facile, completo e a norma. Scoprilo su rifiuto.com.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
3: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
9: Gli anni. Il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Adriano Celentano con Amore No.
2: Max Pezzali, Lo strano percorso.
1: Lazza, Takagi e Ketra con Panico.
2: Oh, niente panico con Matteo Monti, grazie mille.
0: Bella e Monella.
2: Amici cari e amiche belle, parliamo di studi. Voi lo sapete, noi diamo così notizie un po' alla membro di Segugio.
1: Certo.
2: Ma ve le diamo con il cuore. Beh, come Barbara forza. D'Urso ci ha insegnato.
1: Per forza, sei con che... il cuore illuminato verso il cielo.
2: Mamma mia.
1: È così, lo fa lei, lo fa così.
2: Sei
1: con
2: il cuore. Che poeta che sei.
1: Lo so,
2: incredibile,
1: lo so.
2: Ma dopo uno studio è venuta fuori la composizione della giornata perfetta secondo la scienza.
1: Mamma mia.
2: Andrea, io Aurora te la vado a leggere.
1: Sì, ma è una cosa di cui sicuramente saranno tutti interessatissimi, veramente
2: certo,
1: incredibile.
2: E certo, anche perché poi, amici, al 393-736-170, vogliamo sapere da voi se veramente si svolge come la scienza dice la vostra giornata.
1: Cioè, qual è la vostra giornata perfetta? Però leggiamo la scienza.
2: Attenzione,
1: vai.
2: Allora, ore 6, svegliati con la luce.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Stiamo già partendo
1: alle 6
2: male.
1: Del mattino, scusami.
2: Stiamo già partendo male.
1: Scusami, mi fermo, vai.
2: Alle 7:15
1: sì.
2: Consuma una colazione proteica.
1: E per un'ora e un quarto cosa faccio? Guardo la luce?
2: Vivi di stenti. Guardi la luce così ti ingrandisci le pupille. Alle ore 8 esegui e completa il compito più impegnativo. Fare la cacca, evidentemente, alle 8 della mattina. È questo che mi viene in mente. Però vabbè, pazienza. Ore 10:30 prendi una pausa all'aria aperta.
1: Bello,
2: giustamente.
1: Bello, sta,
2: dopo che hai fatto, eseguito e portato a termine l'impegno più grosso.
1: Sì.
2: Alle 13 consuma il pranzo lontano dagli schermi.
1: Ok.
2: Quindi se passi davanti a un negozio di televisori
1: non
2: scappa.
1: Puoi, non puoi, in
2: scappa.
1: Un bunker devi consumare.
2: Alle 15:30 è il momento ideale per le attività creative.
1: Quindi
2: probabilmente i brainstorm.
1: Certo, interessantissimo.
2: Alle 18 scarica la tensione con un allenamento o una camminata.
1: Va bene, ci sta.
2: Ore 19 cena presto e mangia leggero.
1: Come te mangi?
2: Okay. Sì, io mangio leggero. Alle 21 abbassa le luci e metti via gli schermi.
1: E quindi vai a dormire.
2: Alle 22 vai a dormire.
1: Un'ora al buio.
0: Radio Bella e Monella. Tutta

0: che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: Bravo Lello, è vero, ci divertiamo tantissimo anche col pagante e col pettinero che ci ha un po' aperto questo momento di chiacchiera con voi.
2: Esattamente, al 393-7366-170 vorremmo sapere da voi come si svolge veramente la vostra giornata. Cioè, prima abbiamo dato le linee guida per quanto riguarda la scienza, che dice questa è la composizione perfetta di una giornata.
1: È vero, però
2: tutti quanti che non va così.
1: No, ma certo, anche perché la scienza deve spiegarmi quelle mancanze di un'ora, un quarto, due ore, tre ore, cosa faccio in quelle ore lì, perdonami. Cioè, per esempio, no, l'attività ricreativa è veramente due ore e mezza, dalle 15.30 alle 18?
2: Ma no, tu devi tener conto anche degli spostamenti dal lavoro alla palestra.
1: Sì, ho capito, però dopo c'ho un'ora sola per scaricare la tensione all'allenamento. Cioè,
2: e quanto fai di allenamento, perdonami? In palestra fai una sorta
1: un'ora
2: di 40...
1: e mezza. Un'ora e mezza intanto, ma a parte
2: quello... Allora è detto, c'è anche chi fa 45
1: sì,
2: minuti.
1: Poi c'hai la doccia, c'hai lo spostamento, cioè è un po' tirata, no? Poi alle 21 abbassi le luci e metti via gli schermi, ma se abbasso le luci non posso nemmeno leggere, quindi no. Cosa faccio? Sto davanti
2: se
1: al nulla?
2: Se tu abbassi le luci di casa, hai comunque una luce calda che ti permette di leggere.
1: Ma non è vero.
2: Certo.
1: Vabbè, comunque, ok.
2: Evidentemente quindi... non hai gli abat-jour sui comodini
1: sì,
2: a casa.
1: Tutto quello che serve, ma non è questo il punto. E poi vado a dormire alle 22.
2: Esatto.
1: Certo, se devo svegliarmi alle 6 con la luce, deve essere le 22. Ed inverno quando la luce, o d'estate quando la luce, non mi ricordo nemmeno quando è più avanti?
2: Lì bisogna capire, perché la scienza ancora non si è espressa sotto questo punto di vista.
1: È un problema.
2: Ma nel frattempo, 393-7366-170, vogliamo sapere da voi come si svolge veramente la vostra giornata.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 96, l'articolo 31 con Domani su Belle Monella chiudono la nostra prima ora insieme.
1: Ma vogliamo sempre saperlo, come si svolge veramente la tua giornata? 393-7366-170, piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Vuoi qualità a prezzi bassi?
4: Di più.
3: Vuoi offerte vere?
4: Di più.
3: Vuoi prezzi bassi sempre?
5: Scegli supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
6: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
7: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
6: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
7: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
8: Se ti dico acqua, a cosa pensi? Io penso a vita, non sprecarla. Ogni giorno puoi fare qualcosa anche tu. Non lasciare scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizza lavatrice e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizza l'uso dell'acqua e riutilizzala quando si può. Verifica che non ci siano perdite negli impianti. Anche Radio Bella e Monella vuole sensibilizzare sul consumo dell'acqua in modo responsabile. Risorsa preziosa per tutti. Beviamo a grandi sorsi la vita. Non sprechiamo l'acqua. Aiutaci anche tu.
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
9: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.

0: bella, tutta da cantare. Ora
1: 17 e un minuto.
2: Ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buon pomeriggio, c'è un aggiornamento dell'informazione. Sono queste infatti le ultime notizie. All'indomani delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio si tracciano i bilanci conclusivi. Il centrodestra tiene a Venezia con l'assessore uscente Simone Venturini, che diventa sindaco con Unione di Centro, superando il senatore del Partito Democratico Andrea Martella, sostenuto da un campo larghissimo. Venturini succede a Luigi Brugnaro. Con le temperature in salita in diverse regioni d'Italia esordisce il bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute, rapporto elaborato sulla base dei dati di 27 città con previsioni a 24, 48 e 72 ore. Stabiliti i primi bollini, sono 12 le città interessate da un'allerta arancione, tra cui Bologna, Brescia, Firenze, Perugia, Roma, Torino e Venezia. Proprio a Venezia torna il Salone Nautico, promosso dal Comune di Venezia e organizzato da Vela in collaborazione con la Marina Militare Italiana. Nuovamente centro della scena nautica internazionale. Ospita 300 imbarcazioni e 270 espositori, provenienti oltre che dall'Italia, da molta parte dell'Europa e del Mediterraneo orientale. Anche la settima edizione si tiene all'Arsenale, antico complesso di cantieri navali della città che sorge in laguna, da mercoledì 27 a domenica 31 maggio. E questa l'ultima notizia. Buona serata.

0: ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Audi Open Week. Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero,
3: E permesso?
4: Prego.
3: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
4: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
3: Gliel'ho consigliato io.
4: No, il manutentore è anche carino, sa?
3: Pure.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
8: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
9: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Oggi faccio il testimone al

0: vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero.
1: Bella e Monella, tutto.

0: Minacci, maledetto messo. Radio Bella Monella apre la seconda ora insieme ad Andrea e Alvise. Vi stiamo chiedendo al 393-7366170 come si svolge veramente la vostra giornata, perché abbiamo parlato di scienza. Alle 6 ti svegli, 7:15 consumi colazione, 8 esegui completamente il primo impegno
1: importante.
0: Esatto, eccetera, eccetera. Quindi, insomma, dal primo minuto all'ultimo minuto, tutto bello pacifico.
1: Lei è stata brava, senti.
2: Allora, la mia giornata. Intanto buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
2: Mi alzo alle 6:30.
1: Beh, presto.
2: Sistemo la camera, il bagno, do una passata veloce a quello che era rimasto indietro la sera.
1: Ok,
0: il marito probabilmente.
2: Accendo il robot, certo, i ragazzi
0: sul divano.
2: Sistemano, vabbè, le loro camere, mio marito la cucina dopo
1: Eccolo.
2: La colazione.
1: Bravo.
2: E si parte tutti.
1: Okay.
2: Io vado in giardino, mi metto a posto i miei fiori, do da bere, mi passo un po' via,
1: a che ora
2: mi
1: siamo?
2: Siedo sotto il gazebo in un quarto d'ora.
0: 6:20.
2: E poi vado, preparo qualcosa per il pranzo e la
1: sei
2: cena,
1: e mezza
2: metto su qualcosa ad avere qualcosa di pronto.
1: Ok.
2: Poi vado al lavoro dalle 11 fino alle 7.
1: Finalmente una data.
2: Tutto un dritto.
1: Okay.
2: Poi vado a casa, se ho tempo passo un po' da mia suocera, oppure vado a fare la spesa, oppure non lo so, mi vado a bere un caffè. Vado a casa,
1: caffè.
2: Ceniamo, sistemiamo, rito del caffè adesso che si sta bene in giardino. E alle 9:30 filmetto e poi si va a letto. I fine settimana invece sono un pochino più emozionanti. Ciao
1: sono,
2: a tutti.
1: Sono un po' confuso, Desiree, perché sono le 17:10. Tu ce l'hai mandato 5-10 minuti fa. E in che momento eri? Cioè, una piccola pausa lavorativa, immagino.
0: Questo momento è tra un momento caffè e l'altro, capito?
1: Ah, dici?
0: Sì, sì, sì. E in base al punto in cui.
1: Brava, però, brava.
0: 393-7366170. Come si svolge veramente la tua giornata?
3: Radio Bella e Monella.

0: Eros Ramazzotti, il mio giorno preferito su Bella Monella. Stiamo parlando proprio di giornata, hai magari visto? Non la vostra preferita, però vorremmo sapere al 393-7366-170, ve lo stiamo chiedendo, come si svolge veramente la vostra giornata.
1: Allora, Eleonora vuole spiegarcela bene, ok? Ah, quindi si è presa okay. un po' il suo tempo,
0: va bene.
1: Ascoltiamo.
2: La mia giornata è un sclero pazzesco.
0: Perfetto,
2: mi sveglio
0: basta.
2: A volte con mio compagno che fa il camionista alle 4:30, 5:30, non ha orario, facciamo colazione insieme, a volte torno a letto, a volte faccio qualche faccenda.
0: Sì.
2: Se torno a letto mi sveglio alle 6:30, faccio colazione, si svegliano i bambini,
1: un'oretta dopo,
2: li preparo, li porto a scuola. Anzi, porto il primo a scuola, poi faccio tutto il giro di quasi 20 km per portare il piccolino al nido.
0: 20? Però.
2: Altri 20 minuti arrivo al lavoro. Lavoro dopo, dalle 8:30, se arrivo in orario, alle 3:30, dopodiché inizia il secondo giro per il ritiro. Alle 5 sono a casa, 6 doccia dei bambini, prepariamo la cena tra pianti, urla, strilli, schiamazzi, eccetera, eccetera, eccetera. Panico generale. E verso le 9 vanno a letto e grazie a Dio si abbassano finalmente le luci e cala il silenzio.
0: Vedi,
2: diventeranno grandi e ci sarà un po' di più pace, speriamo.
1: Ma sicuramente,
2: sicuramente. A tutti.
1: E soprattutto queste cose ti mancheranno.
2: Dimenticavo, io vado a lavorare per riposarmi.
0: Giusto, ma che cazzo stai dicendo? Ma non è vero niente. 393-7366-170, continuate a raccontarci come si svolge veramente la vostra giornata.
3: Radio Bella e Monella.

0: Colors, Rolling Stones su Radio Bella e Monella al 393-7366-170. Vi stiamo chiedendo come si svolge veramente la vostra giornata, ma abbiamo anche una bella classifichina.
1: Sì, è arrivata fresca fresca dal Ministero dei Ritmi Italiani.
0: Ah, pensavo okay. Dal Minnesota.
1: No, no, siccome abbiamo avuto questa cosa qui, un tempo pagavamo, adesso invece ce le danno gratis dal
0: questo
1: Ministero.
0: Questo lo pensi tu.
1: Ah, no, è così, sì, è così. Sì, sì, certo. La classifica delle regioni italiane dai ritmi più lenti.
0: È vero. Okay.
1: Vuoi partire dal basso o dall'alto?
0: No, io partirei da quella più frenetica per arrivare
1: Vabbè, ma è scontata, però quella più frenetica, eh?
0: Non è detto.
1: Vabbè, la Lombardia.
0: Io avrei detto il Veneto, ad esempio.
1: Non è vero, il Veneto è al 17° posto. In mezzo c'è il Lazio. Al 19°, non confondere con la Lazio che è un po' più in alto in classifica, ma non troppo più in alto.
0: No,
1: salutiamo gli amici laziali.
0: Non capisco questo riferimento, però va bene.
1: Questa l'hai scritta tu, tra l'altro, da romanista l'hai scritta.
0: No, più che altro, allora, il Lazio ha tendenzialmente Roma che gli alza.
1: Basta fare battute, per favore.
0: Ma non sto facendo la
1: battuta. Però è vero, Roma alza un po' la media della
0: cioè, a Frosinone,
1: percezione.
0: Che Premuranno, perdonami, a Viterbo. Cioè,
1: basta offendere persone.
0: A Velletri.
1: Al 18°.
0: Cioè, di noccioletti a Velletri.
1: Attenzione, al 18° c'è la Campania. Ok, vivace, intensa, soprattutto Napoli. Quindi la Campania è più frenetica del Veneto.
0: Certo.
1: Va bene. 16° Emilia Romagna, efficiente, ma non troppo, tranquilli.
0: Efficiente, ma non
1: sì,
0: troppo.
1: Sì, non stressante, non, ma okay. Tutto bene. Però
0: giustamente,
1: così.
0: Tra una tigella e l'altra.
1: Giusto, che poi ti appesantisci un po', esatto. Quindi è meglio
0: con
1: stare
0: rilassati. Un po'
1: rilassati.
0: Di aglione sopra.
1: Buona. Al 15° c'è il Piemonte, e qui ci fermiamo. Abbastanza tranquillo, fuori Torino, ma Torino. Torino.
0: La bagna cauda, ragazzi.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Noi due siamo bravi.

0: Il nuovo singolo di Mr. Rain, Lunedì Nero, su Radio Bella e Monella, chiude anche questa mezz'ora insieme.
1: E per fortuna è martedì, e quindi noi andiamo avanti così. Signori, qual è la vostra routine giornaliera? Raccontatecela 393-7366-170.
2: Monella, tutta da cantare.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte, Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
4: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
9: Poi?
8: Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
10: Sei un'agenzia che sviluppa app native per Android e iOS? Classe 1, network radiofonico che raggiunge oltre 2 milioni di ascoltatori al giorno, sta cercando partner per crescere insieme. Se hai esperienza nello sviluppo di app mobile e cerchi una collaborazione, contattaci allo 0423 73 66 58.
11: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
12: La cassa.
11: Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.
14: Non perdete tempo, per favore.
15: Solo un poco di zucchero, la fila va giù.
16: Antonello Cerri suona Ti ritagliamo.

0: molto e bravo Antonello Cerri con Italiamo, ragazzi.
1: È bravo, bello, capace, adesso, ma soprattutto profuma di vaniglia.
0: Bravo, capace sicuramente. Bello Antonello, non lo so, non voglio giudicare.
1: Bello è bello.
0: È bello?
1: E profuma di vaniglia, bravo, con un pizzico di cannella.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Sei molto attento agli odori che emanano i nostri DJ e li salutiamo tutti quanti.
1: Vuoi che ti faccio così al volo la tua palette di armocromia?
0: Non voglio nessuna palette.
1: Peccato.
0: Perché offenderesti e basta, probabilmente, perché sconoscendoti troveresti ogni modo
1: la tua
0: offendere.
1: Tavoletta del vicino, sì, di armocromia.
0: Che schifo. Comunque, come si svolge veramente la vostra giornata? Perché abbiamo trovato questa questo così
1: questo
0: ricerca
1: studio
0: scientifica, no, sì, è una ricerca alla fine dei conti, con un elenco delle età, degli orari e delle cose da fare nelle vari orari per la routine giornaliera. Okay?
1: Bisogna essere onesti, in tanti di voi ci avete detto che questa cosa non ci si può credere.
0: No, poi sveglia con la luce alle 6 come se fosse una cosa bellissima
1: adesso,
0: da fare.
1: Già alle 5, 5 e mezza ti sveglia con la luce.
0: Guarda, la luce mai ti sveglia, però non sono le prime parole che dici: ah, che bella luce, questo no assolutamente.
1: Vabbè, però anche
0: importa.
1: Tu, insomma.
0: Andiamo avanti con la classifica delle regioni italiane dai ritmi più lenti. Eravamo arrivati al 15° col Piemonte, andiamo di corsa fino almeno alla quinta, va bene?
1: Vai.
0: Vado veloce.
1: Vai.
0: Toscana al 14°, Sicilia al 13°.
1: Sai che io l'avrei un detto po' più.
0: Sì. Sì. 12°, Liguria.
1: Ok.
0: E quindi invece me l'aspettavo molto
1: soprattutto più nel periodo di Sanremo, lì arriva un qualcosa di incredibile.
0: È solo lì, infatti, Sanremo la alza dalla 20° alla 13°. Ancora 12, abbiamo detto questo. 11, Puglia. 10, Trentino Alto Adige. 9, Friuli, Venezia Giulia. Marche all'8°, Calabria al 7°, Abruzzo al 5°. E da qui in poi, signori, andiamo in situazioni molto più calme.
1: È vero, è vero.
0: Vogliamo dire anche la quarta?
1: No. Non hai detto la quinta, però.
0: Mamma mia, vuol dire anche la quinta, va bene. Valle d'Aosta e la quarta c'è la Sardegna.
1: Sai che io quest'estate sono stato in Valle d'Aosta,
0: sì,
1: e devo essere sincero, tra tutte le regioni del nord è quella che mi ha dato più tranquillità.
0: Ma sai che nemmeno loro ti aspettavano in estate?
1: Esattamente. Cosa... 393-7366-170, come si svolge veramente la tua giornata?
2: Radio Bella e Monella. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: 1998, Max Gazzè, favola di Adamo ed Eva su Belle Monelle. Andiamo in conclusione dell'argomento: come si svolge la vostra giornata?
1: Abbiamo lei che ci scrive: vado a letto alle 3 di notte. Quindi lei parte dalla fine del principio, cioè
0: per la pepetta.
1: Va a letto alle 3, poi mi sveglio alle 7, però, quindi 4 ore. Capito?
0: Saranno
1: in
0: belle intense.
1: Pigiama sul divano, ascolto Buongiorno K. Salutiamo il buon Paolo Zippo.
0: Ciao Paolo.
1: E anche Elisa.
0: Ciao,
1: mentre Elisa. Preparo la colazione.
0: Ok.
1: Va bene, quindi abbastanza presto, saranno tipo le 7, 8.
0: Beh, tenendo conto che Buongiorno K può partire alle 6, ma può partire anche alle 5 con l'anteprima.
1: Vedi?
0: Attenzione.
1: Vedi? Poi mi vesto, inizio la giornata tra pulizie di casa, lavatrici e faccende varie. Verso le 11:30 mezzogiorno preparo il pranzo e mi rilasso guardando Uomini e Donne e qualche fiction turca.
0: Oh, giustamente.
1: Nel pomeriggio sistemo documenti e altre cose ascoltando voi due. Ok, ci ha chiamato anche boss, ma non volevo dirlo.
0: Ma guarda, non lo so se me la sento.
1: E poi arriva la sera, preparo la cena, guardo un po' di TV e aspetto la mezzanotte per seguire le vostre repliche fino alle 3 quando vado a dormire di nuovo.
0: Ah, che meraviglia, assolutamente.
1: Dopo le diamo anche la buonanotte allora.
0: Chiudiamo con gli ultimi 3 posti per quanto riguarda la classifica delle regioni che la prendono più in chill.
1: Al terzo posto, ritmi pacati, atmosfera molto calma, c'è l'Umbria.
0: Salutiamo tutti gli amici umbri.
1: Al secondo, medaglia d'argento per la vita lenta e silenziosa, poco frenetica della Basilicata.
0: Salutiamo gli amici lucani.
1: E basta, abbiamo finito.
0: No, non è vero, ne manca la prima posizione, la medaglia
1: esiste,
0: d'oro.
1: Molise, dai. Ma sì, per favore.
0: Sì che esiste.
1: Primo posto, tranquillità assoluta, piccoli centri, pochissimo caos, non esiste sulla mappa il Molise.
0: No, ma esatto, se ci pensi, tutto questo lo puoi raffigurare in Herbert Ballerina, che è del Molise.
1: È vero.
0: Lui è tranquillissimo.
1: È vero, molto tranquillo, molto sereno, capito? Poi ogni tanto sembra anche un po' lucano, quindi Basilicata secondo posto.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: Ogni tanto lo sembra.
0: Non l'abbiamo fatto, ma salutiamo tutti gli amici del Molise. Radio Bella Molese.

0: I Good Boys, Bongo Cia Cia Cia, su Radio Bella e Morella. Dobbiamo, non possiamo esimerci, dobbiamo dire anche noi qual è la nostra giornata.
1: È no? Vero, è vero, è vero, anche giornata. Perché ci è arrivata la diffida direttamente dal Molise, quindi adesso dovremo difenderci in tribunale, quindi dalle 8 del mattino saremo in tribunale.
0: Alle 9 del mattino continuiamo a difenderci in tribunale.
1: È giusto.
0: Beh,
1: è
0: tendenzialmente giusto. Io non ho un... dov'è finito?
1: Il foglio? Non c'è più il foglio, ragazzi. Vabbè. È già stato eliminato per la giornata, mi dispiace.
0: Una cosa serviva.
1: Però, signori, comunque tendenzialmente... è lungo fare tutta la giornata. Comunque facciamo tante cose. Possiamo dirla così?
0: Facciamo tante cose.
1: Comunque sì. Dimmi solo la sveglia. Sveglia a che ora?
0: 6:30.
1: 6:30.
0: 6:30, 6:40.
1: Ah, io ho le 7:30. Okay. Okay. Non è così aggressivo.
0: Poi dipende, perché ci sono delle volte dove Artù, il gatto, certo, quando sono le 3:30, 4, ogni tanto viene lì e dice: scusate, ci sarei anche io.
1: E lì bamba da bimba.
0: No, assolutamente.
1: Si chiude la porta. Ho detto, no, non si chiude la porta.
0: Io che cosa faccio? Mi alzo, gli faccio fare il giro della tavola.
1: Ma come?
0: Sì, lui è felice così. Intanto che fa le fusa, cammina, io lo accarezzo, fa il giro della tavola e poi ritorna a dormire.
1: Che bel momento.
0: È tipo un bambino, sostanzialmente. È vero. Non è come avere un bambino, per carità, sia mai dirlo, però è come avere un piccolo bimbo, diciamo.
1: È un bel momento.
0: Lo so. Peccato che non abbiamo degli RVM perché siamo in radio, se no vi farei vedere il mio gatto. Mi dispiace.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: I Negramaro con Meraviglioso su Radio Bella Monella chiudono le nostre due ore insieme per quanto riguarda Andrea e Alvise. Salutiamo già tutti coloro che ci hanno seguito anche in replica, visto che ce l'avete anche detto.
1: Buonanotte Rossana.
0: Buonanotte, assolutamente. Noi ci risentiamo dalle 15 alle 16 in solitaria, poi dalle 16 alle 18 con Andrea.
1: Io invece vado avanti un'altra oretta dalle 18 fino alle 19, sempre qui su Radio Bella e Monella.
0: Ciao, buona serata.
2: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
2: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
0: Radio Bella e Monella. Lasciamelo un po'. Radio Bella e Monella.

0: Premier Meloni chiede un cambio di passo all'Europa. L'Unione è un gigante burocratico, decisa quando deve regolare ogni aspetto della vita e esitante sulla scena globale. Anche il presidente Orsini affonda Bruxelles, non ha chiaro cosa sia la competitività. Il rimpatrio dei 7 attivisti italiani della flottiglia sgomberati dalle forze di sicurezza in Libia avverrà con voli di linea. Il rientro dei connazionali atteso in queste ore. Si trovavano in un campo nei pressi di Sirte, diretti verso Gaza. Via terra. Una proposta di legge popolare per il contrasto al tabagismo ha raggiunto 50.000 firme e dovrà essere esaminata dal Parlamento. Previsto un aumento di 5 euro del costo di tutti i prodotti da fumo, inclusi tabacco riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo per pacchetto supererebbe così i 10 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, no, no, non
1: sì, ma la nostra qualità.
2: No,
1: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line.
1: Certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
3: MV Line.
1: Maniaci della qualità.
4: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: ballare e da cantare.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa, mero bel mestiere?
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Oggi faccio il testimone al buono, vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi, prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
7: Bella e Monella, tu

La voce di Brescia è da Dio ad aprire questa nostra ultima ora insieme anche in questo martedì, signori. Siamo solo noi, dicevo qualcun altro. No, non siamo solo noi, siamo noi con tutti voi, io con tutti voi fino alle 19 in solitaria. Un mare di cose da fare, però attenzione, abbiamo le news sotto sopra, già belle pronte per voi. Le ho scaldate stavolta, molto bene, microonde nuovo, quindi bam, si parte a razzo fra poco. Ma dopo, signori, si parla anche di sport, perché dall'altra parte dell'oceano ci arrivano belle notizie. In Italia ci sono altre notizie sportive molto interessanti, anche dalla Francia. Insomma, non vi spoilerò nulla, ma fra pochissimo parliamo anche di quello. Radio Bella e Monella, tutta da cambiare.

0: Kill Patrol.
1: Patrone era? Ho detto giusto? MTP, sì. Boro, c'è Rocky con me, quindi.
2: Tu giusto. Che ti beviti fuori.
1: Ti rendi conto che appena spunta MTP queste cose qui, sbuchi fuori tu. Guarda che è una
2: sì,
1: cosa.
2: Sì, però io sono l'MVP che è diverso.
1: Vabbè, vabbè. A proposito di MVP, parliamo di toccarsi il naso durante una conversazione. Lo fai spesso?
2: Cosa?
1: Vabbè, se non stai attento, scusami, ma vai via, vai via. Peperoni. Toccare il naso durante la conversazione può indicare disaccordo o disagio. Questo dice la scienza, va bene?
2: In realtà me le metto su per il naso.
1: È bravissimo. Uguale. Il gesto, sì, sì, è vero, questo può avvenire mentre si ascolta o mentre si parla. Quando sei lì così, aspetti un attimo. Secondo l'esperta, che tu conosci bene, la tipica Adrienne Carter.
2: Madonna, sì, compagni di classe.
1: Vedi,
2: guarda.
1: vedi. È un segnale non verbale di insicurezza. Quindi quando vedi qualcuno che si tocca il naso mentre parla con te è insicuro in quel momento, o insicura.
2: Magari è appena stato in bagno e le puzzavano le dita, che ne sai te.
1: Chi lo sa, comunque non è bello lo stesso, giusto per dire.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Lo sai, la testa è malata, lo sai, non voglio pensare.

0: rilevante Delia al mio paese qui su Radio Bella e Monella. Ci buttiamo su Reddit per la nostra seconda news sotto sopra. Una donna ha raccontato di aver avuto un appuntamento, diciamo, poco piacevole con un uomo. Lui sapeva del suo problema di reflusso che le impediva appunto di mangiare le salse rosse, e questo è il punto di partenza, ok? Quindi lui sa che lei non mangia salse rosse, tuttavia l'ha invitata a cena. E fin qui niente di grave. Sembrava che le stesse preparando qualcosa di delizioso, una cosa come bistecca con qualcosa accanto. Quando ha portato a tavola è rimasta estremamente delusa, perché ha dato ai cani bistecche e uova e tutto quello che c'era intorno, mentre a lei ha servito una pizza che non poteva mangiare. Quindi, poi per carità, la pizza è buonissima, ma lei si era dimenticato, eh. Ma vogliamo parlare delle bistecche e le uova ai cani? Ma questi cani vivono benissimo, signori, davvero. Andiamo tutti lì.
1: Radio Bella e Monella.

0: è San Giovanni, le ragazze, a chiudere questa nostra prima mezz'ora insieme in solitaria. Ci prendiamo una piccola pausa, fra pochissimo si parla di sport.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Oggi faccio il testimonial buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatemele. Zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
2: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
7: Vuoi qualità a prezzi bassi?
8: Di più.
7: Vuoi offerte vere?
8: Di più.
7: Vuoi prezzi bassi sempre? Scegli i supermercati Di Più. Fino al 7 giugno sconti fino al 50% su tantissimi prodotti, come busta di salmone norvegese affumicato da 300 grammi a solo 6,45 euro, o acqua naturale Levissima 6 bottiglie da 2 litri a solo 2,94 euro. E in più trovi la freschezza di frutta e verdura di stagione e di carni e latticini italiani. Chi sceglie bene, sceglie Di Più.
9: La cassa. Radio Bella e Monella è anche in video. Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia sul 244.
10: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
11: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
12: Ciao, sono Gianna Romanzo, responsabile operativo Facility Camps Group. Camps è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e una asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
11: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it. Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
13: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: La voce quella di Elisa, amore è a riaprire questa nostra ultima mezz'ora, signori, è arrivato lo sport. Sì, potremmo parlare di tantissimo sport avvenuto durante questo weekend. È finita la Serie A, questa è una cosa che ormai sapete, si è conclusa, quindi abbiamo gli esiti di tutta la stagione, qualcuno festeggia, qualcuno meno, insomma, è la normalità. Ma noi andiamo dall'altra parte dell'oceano, perché una cosa che non si è ancora conclusa, o almeno non si è conclusa del tutto, è l'NBA, ok? Si è conclusa però la gara ad est, diciamola così, mettiamola così, perché la finale di conference a est si è conclusa 4-0 per New York, che dopo 27 anni, ok, tornano alle finals in attesa di sapere chi a ovest fra Sant'Antonio e Oklahoma li raggiungerà, capito? Quindi complimenti a New York. Poi io posso dirlo tranquillamente, tanto non credo che ci siano rivalità incredibili qui all'ascolto, sono tifoso Knicks, quindi secondo me sono abbastanza contento, mi sto comportando con molta tranquillità, ok, sono abbastanza contento di questo raggiungimento. Bravi, complimenti. Sarebbe stato bello festeggiare con tutti gli altri lì a New York.
1: Radio Bella e Monella. Tutto.

Boys, Tommaso Paradiso, lasciamene un po' qui su Radio Bella e Monella. Signori, per chiudere il momento sportivo vorrei dare questa notizia che veramente ci fa piacere leggere. MotoGP, Marc Marquez ha annunciato, ci vediamo al Mugello. Quindi il pilota Ducati, dopo il bruttissimo incidente, l'operazione, ok, deve avere l'ok dai medici, però è pronto, quindi siamo tutti più contenti. Radio Bella e Monella.

0: anche la nostra puntata finisce. Canzone estiva Annalisa quasi finisce, perché c'è ancora lui. Fra poco arrivano Greta e Rocky, ma prima c'è Roby Borillo con i Belli di Gruppo. Ciao Andrea.
1: Ed ora su Bella e Monella, i Belli di Gruppo, la storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i Belli di Gruppo.
2: Caro Andrea De Luca, nostro regista, quello che pigia i bottoni dall'altra parte del vetro, e sono Roby Borillo dello Slocos qui su Radio Bella Monella per parlarvi di tormentoni, di canzoni che ci vengono a trovare dal passato, che ci fanno ricordare dei bei momenti vissuti insieme. Andiamo, facciamo un saltino nel 2017 insieme a J-Ax e Fedez, quando erano ancora innamorati fra di loro, che lavoravano bene, facevano gli stadi, facevano San Siro, poi hanno litigato, era difficile, bisogna andare d'accordo con loro due, Carterini molto particolari. Li ascoltiamo con Senza Pagare, e poi una canzone che decisamente ci rappresenta, o perlomeno vorrebbe rappresentarci, che è la canzone dello Stato Sociale, che si chiama Una Vita in Vacanza. Beh, penso che questa potrebbe rappresentare un po' tutti. Chi non vorrebbe stare veramente sempre in una vita in vacanza? Buon ascolto, arrivano i Belli.

0: palla c'è stava? Una vita in vacanza con lo Stato Sociale e J-Ax Fedez con Senza Pagare dal 2017. Romy Borillo vi dà appuntamento a domani per i belli di gruppo e mi raccomando che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: Visto il grande successo dell'inaugurazione del nuovo punto vendita di Fossalta di Porto Gruaro, Chateau d'Ax continua a festeggiare. Solo nei nostri store diretti proseguono offerte imperdibili, sconti fino al 50%, più un ulteriore 20% su tutta la collezione. Inizia a pagare da novembre 2026, ma solo per i primi 50 clienti. I nostri store diretti aziendali li trovi solo a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro. Chateau d'Ax, l'eleganza dal 1948.
4: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
6: Senz'altro!
5: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella, tutta da cantare. Ora.
1: 19 un minuto.
2: Le ultime notizie di Radio Bella e Monella.
3: Buonasera da Umberto Cascone. L'Unione è un gigante burocratico, decisa nel regolare ogni aspetto della vita e esitante

0: riscaldato e sigarette elettroniche. Il costo medio per un pacchetto supererebbe così i 10 euro. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
2: No, non voglio.
1: Sì, ma la nostra qualità.
2: No, diciamo,
1: certo. Beh, ma i nostri controlli.
2: Le
1: sue sono migliori, ma di che marca sono?
2: MV Line.
1: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
3: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
2: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
3: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
2: Ma non ho nemmeno l'acqua.
3: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte!
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Bella e Monella, tutta da cantare.
8: Anche stasera.
9: Ma stasera è per sempre, non ti preoccupare. Non serve con gli stradici che anche stasera.
8: Vabbè, anche oggi fino alle 21, meglio?
9: Che culo, guarda.

0: scusami, Samurai J passa dall'ossessione alla paranoia. Io non lo so, uno psicologo della mutua lo passa.
1: Ma non ha più idee, quindi fa le stesse canzoni, solamente cambiando il testo delle parole.
0: La prossima canzone sarà Maledetto Rocky.
1: Beh, può essere.
0: Chi
1: fa morto? Maledetto ancora Gobbetti.
0: Non mi chiamare per cognome.
1: Davvero, non ti piace?
0: Sono Greta, punto. Altrimenti io divulgo il tuo codice fiscale, va bene?
1: La stai a memoria? Vediamo. Dai, provaci.
0: Rococò.
1: Ok. Rocomi, che probabilmente arriverà dopo.
0: Tesiario, come stai?
1: Denia, tia. Stiamo un po' esagerando.
0: Comunque, no, bellissimo. Questo inizio, bello, concentrato, per farvi capire che le prossime due ore
1: Andranno sempre peggio.
0: Saranno peggio, fino alle 21. È un po' come la scatola di cioccolatini, dice Forrest Gump. Non sai mai quello che ti capita.
1: No, i cioccolatini sicuramente, poi non so che tu...
0: Ma non sai quale ripieno avrà.
1: Vabbè, ma se ti compri gli stessi cioccolatini, ovvio che sai che è quello,
0: È come le caramelle di Harry Potter, che c'era quella al gusto cerume. Se ti capita...
1: Buono quello!
0: Buonissimo.
1: Lo vuoi assaggiare?
0: No, guarda, facciamo una cosa, ricordiamo il numero di telefono, così ve lo potete salvare, perché fra poco si chiacchiera.
1: Certo, 393 7366 170.

0: Zucchero, amor che muovi il sole.
1: Grazie, non pensavo di essere così importante, però ti ringrazio. Invece non volevo parlare dell'amore che muove il sole, però di una...
0: Sei un ebete,
1: però di una nuova tendenza che sta scoppiando non in queste zone, però soprattutto nelle città ricche come ad esempio Milano.
0: Beh,
1: che riguarda più le persone, quelle ricche, quelle benestanti, anche perché sai benissimo che là è piena di influencer, di gente che sta molto bene, soprattutto quelle persone che vivono in centro città.
0: Sì.
1: Stanno scoppiando, stanno andando di moda questi hotel di lusso, ma non per le persone ricche, per i propri cani che hanno tanti soldi. Praticamente arrivano a costare 1500 euro a notte. Cioè questi cani super iper mega privilegiati.
0: Allora, le pensioni per animali ci sono dappertutto.
1: Certo, anche per noi.
0: Io portavo anche le mie bestie.
1: Davvero?
0: Però,
1: nelle suite?
0: Ma mi costava 7 euro a notte. Cioè, capito? Sono delle bestie piccole. 1500 euro a notte.
1: Sì, diciamo che l'idea di base è trattare il cane come un vero ospite VIP. Quasi come un membro della famiglia. Infatti vengono accolti con champagne,
0: crocchette. L'experience.
1: Ma sì, crocchette, massaggio. Sai cosa posso dirti anche? Che quasi quasi lo faccio io il cane, cavolo.
0: Tu sei un cane, quindi non vedo errori in questo tipo di trattamento. Bello.
1: Ti piace?
0: Molto.
1: Se vuoi ti accompagno.
0: Ma a me viene da chiedere una cosa però ai nostri amici all'ascolto. Qual è la cosa più assurda o la più costosa che avete mai preso per un animale?
1: Mi sarebbe piaciuto comprarlo per un animale, invece l'ho comprata per me. Sono un paio di scarpe.

0: se lo devo dire, l'ho detto fuori onda, io sono trasparente. Mm-hmm. Nell'intro mi sembrava Gerardina Trovato.
1: Abbastanza.
0: Cioè,
1: sì.
0: Mi sono girato. Oh, ma Irama, ma che strano!
1: E dopo questo non stai andando trasparente, ma tanto pallida, perché hai qualche problemino, mi sa, questa sera.
0: No, però ho sentito l'assonanza.
1: Hai fatto bene. Però noi stiamo parlando di cani, cani che vengono trattati talmente tanto bene che arrivano i proprietari, appunto, a pagare all'incirca 1500 euro per una suite, per una sola notte. Tanto che tanto importanti, perché appunto vengono considerate come propri figli, quindi
0: certo,
1: hanno bisogno di essere trattate appunto come VIP. In questi hotel troveranno camere arredate con materiali anallergici.
0: Certo, ci mancherebbe.
1: Cucce chaise long personalizzate.
0: Con l'iniziale?
1: Ovvio che sì. Menù gourmet, anche vegetariani o vegani, quindi qualsiasi tipo di cosa.
0: Ma come vegetariano? Ma come fa il cane a mangiare vegetariano?
1: Boh, magari non lo so, gliel'ha prescritto il...
0: Broccoli, che schifo.
1: Broccoli. E poi, allora, non è una cosa solamente per calciatori, influencer, ma anche gente normale che
0: però
1: porta.
0: Però se avanzi
1: cani.
0: 1500 euro, buttali come t'aggrada,
1: Ma sì, poi è una cosa molto molto carina.
0: Ah, quindi tu avanzi 1500 euro?
1: Sì, che non darò a te.
0: Peccato.
2: Radio Bella e Monella. Tutto da cantare.
3: Quando ti sto vicino sento

0: roccaiolo
1: che sta battendo,
0: che spacca tutto. Ecco. Dunque, che dici, un po' di pubblicità serve?
1: Stavo un po' di porno io.
0: Guarda, io mando la pubblicità, poi tu fai quello che devi. Bella e Monella,
2: tutta da cantare. Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Libera la fantasia a Movieland. Lasciati incantare dagli insetti giganti del selvaggio West. Scopri miniere nascoste. Viaggia tra canyon incantati. Esplora mondi dove ogni volo è un'avventura. Benvenuti a Buxtown. Solo a Movieland.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
1: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze, quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
2: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
3: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Bella e Monella, tutta da cantare.
6: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
7: Stessa storia, stesso posto, stesso
6: va. Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: gli anni su Bella e Monella. Bella e
1: Monella. Gli anni show! In chiusura era Umberto Tozzi con Nell'aria c'è.
2: Abbiamo ascoltato Baby Gang con Criminal.
1: E in apertura Cesare Cremonini, logico numero uno,
2: Davvero numero uno, come me, incredibile.
0: Bella e Monella.
1: Volevo dire non altri numeri, ma invece il tuo ego è sempre tra noi.
2: Ma sì, bello. Ogni tanto succede.
1: Ma compagnia, dai.
2: Esatto, però proprio adesso io e Greta stavamo discutendo di una cosa molto interessante, ovvero di farsi la doccia o alla mattina o alla sera.
1: Discussioni di un certo livello.
2: Vabbè, certo, perché ho sentito una puzza e una puzzetta. Oh. Quindi ho detto, ma cavolo, Greta, ma ti lavi? Ma fa sì, di solito mi lavo sempre la mattina, giusto?
1: Sì, stamattina ho fatto la doccia.
2: Ok, pensa che fare la doccia al mattino viene descritto come utile per riattivare il corpo durante magari una notte pensata proprio ai su. Dato, hai dormito male, quindi hai bisogno un attimino di riattivarsi.
1: Hai dormito in stalla, dove dormi?
2: Più o meno sì.
1: Studi e ti ruoli.
2: Invece la doccia serale è indicata soprattutto per chi vuole rilassarsi e alleggerirsi della giornata, quindi comunque. Poi allora io la faccio sempre di sera,
1: Ok.
2: Perché poi almeno vado a letto che sono bello pulito, profumato, poi se il giorno dopo mi alzo che puzzo di nuovo, vabbè, cavolo, me la faccio anche la mattina.
1: Problemi degli altri. No, ma in realtà c'è una motivazione per cui la faccio la mattina, ma Okay. Te lo dico dopo.
2: Va bene.
1: Prima voglio capire come si organizzano i nostri amici, cioè sono team sera o team mattina?
2: Oppure se non me la fate.
1: Non me la fate, per principio.
2: 393 7366 170.
0: Radio Bella e Monella. Yeah.

0: Sandra.
1: Cara Sandra. La conosci Sandra?
0: Tu la conosci a Sandra?
1: Ci sono già andato a letto un po' di tempo fa.
0: Oh, guardalo, sì.
1: Però mi sono fatto la doccia la mattina. Così sono arrivato bello profumato.
0: Allora, diciamo che non c'è una decisione definitiva.
1: No,
0: perché
1: effettivamente
0: in tanti sera e in tanti mattina.
1: Ovvio, sì. Poi dipende, secondo me te la fai anche un po' quando vuoi te. Poi quando sei vicino a queste giornate di caldo, te ne fai anche 2-3 al giorno.
0: Ma sì, ma non è che se vai in palestra la sera dici no, devo farla la mattina.
1: Anche perché l'articolo evidenzia proprio questa cosa qui: evitare docce troppo frequenti, non usare acqua e detergenti aggressivi e ricordarsi di trattare la pelle dopo il lavaggio per non seccarla.
0: Bravo. Ma infatti io la faccio la mattina proprio per una questione di capelli.
1: Ok.
0: Perché durante la notte sudi, appunto, ti rigiri nel letto, quindi se tu li lavi e magari ce li hai leggermente umidi, rischi di irritarti la cute.
1: Ok.
0: Mentre se fai il lavaggio la mattina, li avrai molto più voluminosi, puoi fare la piega che vuoi e dovrebbero anche durare puliti di più.
1: Allora, posso provare anch'io a farli la mattina?
0: Sì.
1: Fammi una bella doccia la mattina.
0: Poi mi fai sapere.
1: No, meglio di no.
0: No, ma fammi sapere in generale se ti lavi allora.
2: Okay. Radio Bella e Monella.

0: Tre parole dal 2001, Valeria Rossi qui su Radio Bella e Monella. Ma prima di andare in pubblicità vi ricordiamo questo piccolo evento che ci sarà il 31 di maggio, perché arriva senz'altro la radio in piazza a Curtarolo in occasione della Sportivando Run, una mattinata tutta da vivere assieme con i colleghi di Bella e Monella, tra musica, animazione, spettacolo come città. Quindi venite a trovarci perché ci si divertirà tantissimo.
1: Allora, a Curtarolo, quindi siamo in provincia di Padova, agli impianti sportivi di via Kennedy, questa domenica, un'altra domenica 31 maggio, dalle 8 si comincia subito senza indugio con il DJ set, l'animazione di Monica Morgan e DJ Mbeat per iniziare con il piede giusto, e dalle 10 ridi perché arriva sul palco l'irresistibile comicità di Marco e Pippo, l'unico duo che è anche un trio, e saranno anche in diretta su Radio Bella e Monella.
0: Hai capito che roba? Un evento speciale all'interno della Sportivando Run, tra sport, spettacolo e tutta la voglia di stare assieme. Anche perché vi ricordo un'altra cosa, perché voi direte no, ma a pagamento si paga. Invece no, evento gratuito e aperto a tutti quanti.
1: Infatti non l'ha organizzato Rocky.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: Scusa,

0: ci piano, noi concludiamo la prima ora qui su Belle Monelle, infatti ci stiamo andando veramente piano.
1: Cioè, più piano di così?
0: Siamo tranquillissimi.
1: Oh, mamma mia.
0: Ma sì, fai partire altri 5 brani prima della pubblicità.
1: Ma sì, vai.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
2: Tutti gli attrezzi per il trattore sono su Delex.it.
4: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
2: Delex.it.
4: Spediamo gratis in tutta Italia.
2: Delex.it.
4: Delex, il tuo partner al lavoro.
5: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
6: Vuoi Radio Belle e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Binocolo, viveri, fucile, borraccia, pronti per la giungla.
5: Preparare la tua casa per il risparmio energetico. Un'avventura pericolosa? Scegli una guida esperta. Jed Solis. Impiantistica, fotovoltaico, batterie, colonnine, installazione. JedSolis.it. Scegli oggi l'energia di domani.
2: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: qualcosa da cantare. Ora.
1: Le 8 minuto.
2: Radio Bella e Monella Meteo.
3: Un saluto agli ascoltatori di Radio Bella Monella da Sofia Inglese di Trebi Meteo. Nelle prossime ore ampi spazi di cielo sereno sulle regioni settentrionali. Giornata di domani con sole prevalente sul nord-ovest e sul nord-est, invece da segnalare la possibilità di qualche sporadico temporale dal pomeriggio, che coinvolgerà anche parte della Lombardia orientale. Le temperature massime in ulteriore aumento con caldo ed afa molto intensi. Per tutti i dettagli precisi, scaricate l'app gratuita di Trebi Meteo.
0: La tua giornata ha bisogno di ritmo. Se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita. Se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play. Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.

0: film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
1: Bella e Monella, tutta

0: domenica, un brano di Safe qui su Radio Bella e Manella, e apriamo ufficialmente la seconda ora assieme. E posso dirvi, la seconda ora lo sapete già benissimo cosa succede, non serve che ve lo spiega io, però per sicurezza, magari per chi magari cioè la prima volta che si collega qui, parleremo di gossip, ovviamente.
1: Allora, partiamo subito con due personaggi che tu non conosci assolutamente.
0: No, assolutamente no.
1: Trigno e Chiara.
0: Ok.
1: Lui ha vinto Amici l'anno scorso, mm-hmm. cantante, lei ballerina, che era in gara ad Amici, quest'anno è professionista, stanno insieme dall'anno scorso, okay. ma io stamattina ho aperto Twitter e mi sono trovata davanti una foto,
0: ok,
1: dove si vedono due persone per strada che parlano.
0: Casualmente chi saranno mai?
1: Erano loro due, cioè una ragazza ha detto mi sono affacciata mm-hmm. dalla finestra e li ho visti litigare sotto il mio portone, li ha fotografati e ha pubblicato la foto.
0: Secondo me l'hai fatta la foto a te, cioè visto che sai tutto di tutti probabilmente.
1: No, allora no, le 22 di ieri sera non ero a Milano.
0: Dove eri, scusa?
1: A casa mia.
0: Eri a fare di peggio.
1: Ero a Castelfranco Veneto, ero non...
0: Ma se vuoi ti dice di più, guarda.
1: No, dimmi.
0: No, basta così.
1: Okay,
0: potrei fare dei commenti molto molto
1: io
0: brutti.
1: Io che è meglio.
0: Basta, ok.

0: Comunque, come un tuono dal 2024, sì, praticamente sono arrivato come un tuono in questo programma di Bella e Monella. Però tu sei molto contenta, questo molto, mi fa molto piacere.
1: Molto, è proprio caro.
0: Avevi bisogno di qualcuno che profumasse, è normale, con un manzone alto,
1: cioè,
0: 1,93.
1: Gli altri in radio Bella e Monella puzzino,
0: no, qualche dubbio, però dai,
1: non
0: ci scherziamo sopra.
1: Ma guarda, io la mattina quando vedo la Ilia è sempre così bella profumata, bella in ordine, la Ilia è sempre stupenda.
0: Beata lei.
1: Sì. Dunque, ti vorrei tirare fuori dalla memoria un personaggio trash,
0: okay.
1: Fantasmagorico.
0: Godo.
1: Allora, bravo. Godo come un riccio. Ve lo ricordate? Era Matti il biondo. Era un bambino all'epoca, un ragazzino.
0: Sì.
1: Bene, adesso non solo è diventato un adulto.
0: Ok, si è comprato un nuovo riccio.
1: No, è un adulto impegnato nella vita del proprio paese perché si è candidato alle amministrative del suo comune.
0: Ma che culo, pensa a te.
1: No, e tu dici, vabbè, ma è una celebrità del web, ma sarà stato un plebiscito. Ma si è candidato a sindaco? No, si era candidato al consiglio. Vuoi sapere quanti voti ha preso?
0: Che fine ha fatto?
1: Ha preso 51 voti.
0: Vabbè, dai, probabilmente.
1: Che magari per quel comune sono tanti.
0: Ma sì, certo, probabilmente tu ne avresti preso tipo pari a zero, quindi non ti preoccupare.
1: Ma
0: sono sincero almeno.
1: No, me ne vado, continuo.
0: Vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: Vabbè, dai, allora
1: no.
0: Metto il prossimo brano. Sta arrivando Gianna Nannini e Giorgia con Salvami, credete, non ce la farò mai da solo.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393-7366-170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: Posso cantarla anch'io questa canzone?
1: No, grazie.
0: Oh,
1: ma scusa, ma è per perdono.
0: Come vuoi te. Tiziano Ferra con Lazza,
1: Tiziano Ferramenta. Dunque, io vorrei riprendere in mano due personaggi che in questa stagione televisiva ci hanno dato gioie.
0: Ok, non Lazza e Tiziano Ferro, ma...
1: No, Antonella Elia e Alessandra Mussolini.
0: Ok.
1: La Elia ce l'ha con la Mussolini perché sperava di vincere il Grande Fratello.
0: E
1: così
0: invece...
1: non è stato. La Mussolini, del resto, ha deciso di organizzare una festa.
0: Non invitandola, immagino.
1: No, ha detto: voglio invitare tutti quelli che sono stati dentro alla casa. Così facciamo festino, dai.
0: Dai, ci sbagliamo questa sera, questa sera ci smarciamo, cara.
1: Non è che si è messa lei a chiamare tutti quanti. Il segretario del suo agente,
0: ok,
1: c'è una bella catena di persone, si è messo a telefonare le persone. Ecco, ha telefonato ad Antonella Elia. Lei, che per malosa no figura, ti ha detto: no, io voglio l'invito. E quindi ha detto che non andrà, perché sì, l'hanno chiamata, ma lei vuole l'invito ufficiale. Senza l'invito non ci va.
0: Ma posso dire che alcune donne sono veramente pesanti.
1: Dai, ma senti, vai, non rompere i balli.
0: Se ti invito fuori a cena adesso, sì che ci vieni te con me.
1: Se paghi tu, vengo dove vuoi. Ma anche i bordelli.
0: Dove? Come, scusa? Dove voglio io?
1: Sì.
0: Ok.

0: Stella e Monella. Ora la canzone che fa.
1: Vestiti in fretta perché voglia di far festa. Se non importa trucco e la bellezza in testa. Abbiamo visto cielo piangerci addosso. Perciò balliamo ora che il sole è nostro. Vestiti

0: e Giuseppe Ferrari con Roma Bangkok dal 2015, la canzone che avete richiesto voi al 393 7366 170, che vi ricordiamo, preparatevela già anche per domani, perché si richiederà ogni sera assieme a Greta e Rocky.
1: Portati avanti.
0: Ma certo, infatti, preparate i vostri audio, non da 50 secondi, perché sennò poi Greta esce fuori di testa, deve sempre star lì a tagliarli, però leggermente un po' più corti.
1: E se parlate troppo come Rocky io vi sfumo.
0: Infatti, sarebbe bellissimo, comunque posso dire.
1: Allora, un attimo di pazienza, c'è un pochino di pubblicità e poi abbiamo ancora gossip.
0: Davvero, di già?
1: Lo so.
0: Ancora gossip?
1: Sì.
0: Madonna, ma quante ne sai? Bella e monella,
2: tutta da cantare. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a €799 fino al 4 giugno. Solo da Unieuro.
5: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
6: Radio Bella e Monella, ovvio!
7: Seduti! Allora, chi sa dirmi cosa rende efficace una buona pubblicità?
8: Deve essere mirata sulla tua zona.
7: Deve attirare l'attenzione, coinvolgere i clienti storici e attirarne di nuovi.
8: Poi? Deve essere memorabile, far parlare del cliente.
7: Ma bravi, avete studiato?
8: No, ascoltiamo solo Radio Bella e Monella. Le pubblicità loro le fanno così.
7: Prendete appunti e segnatevi il numero 800-651-651.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
10: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 55, 0423 736 55, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
11: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza. Senz'altro! Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.

0: Bella e Monella, tutta da cantare.
1: Non perdete tempo, per favore.
2: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
3: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: E bravo ad Antonello Ceri che ci ha appena fatto ascoltare Bundabash e gli Eiffel 65 con Heaven.
1: Quanti erano? 5 o 65?
0: 65.
1: 665?
0: No, non più.
1: 4.
0: Va bene,
1: quanto fa 15
0: un'altra?
1: Più 18?
0: 65, ma dai.
2: Italiamo, la musica italiana tutta da ballare.
0: Che figuraccia, hai studiato giurisprudenza e non sai manco fare 2 più 2,
1: no,
0: dai.
1: Mi sono pure preso il pezzo di carta. No!
0: Davvero?
1: Certo.
0: Ti sei preso della pezza di cacca? Non pensavo. Incredibile.
1: No, questa sera era troppo seria. Ho deciso di mandare tutto in cacca,
0: okay,
1: andando a parlare della vita sessuale di Giovanni Ciacci.
0: Ok, hai perché presente? Ci interessa.
1: Quello col pizzetto blu.
0: Sì, okay, molto brutto anche, devo dire. Però vabbè,
1: insomma, sarai bello tu. Ma,
0: ma no, ma assolutamente no. Però è il momento gossip, quindi te esprimi, dai una tua opinione. Ovviamente.
1: No, no, io riporto i fatti.
0: Anche
1: siamo
0: anche
1: sotto
0: qui
1: testata giornalisti. Dunque, ha raccontato di un paio di esperienze particolari.
0: Ok.
1: Tipo un tizio ha iniziato a scrivergli: ti guardo sempre, tutti i giorni, dall'estero, quando giro, viaggio. Dopo un anno gli ho detto: senti, ma incontriamoci, a questo punto leviamoci il dubbio. Ha scoperto che era in carcere.
0: Davvero? Cioè, vabbè, ma ci credo.
1: E poi
0: con la barba blu anche lui poteva finire in carcere.
1: No, ma aspetta, aspetta, ha rischiato di finirci.
0: Davvero? Perché ha cambiato colore della barba?
1: No, è stato adescato da un giovane, gli fa: ma quanti anni hai? 26. Fanno le loro cose. E poi questo giovine dice: adesso ti vado a denunciare.
0: Davvero?
1: Che vuoi? Fa: perché io ho 17 anni. Ma come?
0: No, che figuraccia!
1: Ne aveva davvero 26, voleva solo dei soldi, voleva. Ha tentato di truffarlo.
0: No, vabbè, poteva fare, avrebbe fatto bene comunque.

0: 1997, che brutta cosa che ho appena sentito. Non era così stonato, Eros Ramazzotti comunque. Quanto amore sei e quanto amore non sei, Greta, mi dispiace, perché dopo questa cosa qui hai perso tanti punti. Però continuiamo a parlare di... Esatto. Continuiamo a parlare di gossip, perché adesso parleremo dei American Music Awards 2026. Con i vari premi, i vari artisti, insomma, che
1: ogni
0: hanno
1: tanto
0: partecipato.
1: Siamo anche internazionali, guardiamo al di là quelle che sono le tendenze. E appunto la scorsa notte ci sono stati questi premi americani, sono i più importanti. Beh, intanto c'è stato il premio alla carriera Billy Idol.
0: Ok.
1: Che insomma, un signorone della musica. Ma poi tu ti chiederai: ma chi è l'artista dell'anno?
0: Chi è l'artista dell'anno? Quelli che hanno vinto?
1: Per mia gioia.
0: Allora lo so già, grandi. I BTS, incredibile.
1: Guarda che non è un risultato scontato. Sono stati assenti dalle scene per 4 anni. Sono usciti con un album 2 mesi fa. Certo, stanno facendo un tour mondiale. Però è un ottimo risultato. Tra l'altro non è l'unico premio che hanno vinto.
0: Okay.
1: Ne hanno presi diversi. Taylor Swift a mani vuote.
0: Esatto, però ho sentito che è entrata in nomination per tantissimi premi, però è andata a casa a mani vuote.
1: 8 nomination, 0 premi, malino.
0: Se lo merita, se lo merita.
1: E invece nuovo artista dell'anno,
0: Sabrina Carpenter?
1: No. Le cazzai.
0: Davvero, che cazzata.
1: Cazzo, corri. L'album dell'anno è di Sabrina Carpenter.
0: Sabrina Carpenter. Mi stavo perdendo. Sorry, porca miseria. Ogni tanto succede anche a me. Che mi sta sorprendendo un sacco in questo periodo qui. Anche perché Bring Your Love, non so se l'hai sentita,
1: quella con Madonna.
0: È molto molto bella come canzone.
1: E poi la canzone dell'anno, ovviamente Golden, quella di K-pop di Monaco.
0: Ma non poteva mancare.
1: È stupenda.
0: Ma chissà i The Colors dove sarebbero arrivati in classifica. Cosa avrebbero vinto? Niente.

0: fortunatamente non mi hai chiesto se ti soffro, perché guarda, la risposta sarebbe molto semplice. Ovvero...
1: Ma guarda, è perché hai preso tu la parola per prima, stavi dicendo guarda, hanno scritto una canzone che definisce il nostro rapporto.
0: Sì, guarda. Romantici. Io sto soffrendo tantissimo perché sto andando a casa, anche questa puntata è terminata.
1: Ci si ritrova domani sempre 19:21.
0: Sempre con Rocky e...
1: Greta.
0: Davvero, ti chiami così? Gobbetti, ecco, Greta Gobbetti. No, l'ho detto.
2: Respira la natura. Vivi il mare. Scegli la libertà. A Union Lido Mare a Cavallino Venezia, il primo campeggio 5 stelle in Italia, ti aspettano piazzole immerse nel verde, a pochi passi dalla spiaggia. Due grandi acquapark con scivoli spettacolari, servizi esclusivi, ristorazione d'eccellenza e divertimento per tutta la famiglia. Amici a quattro zampe inclusi. Prenota ora su mare.unionlido.com. Union Lido Mare. La vacanza come dovrebbe essere.
3: Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
4: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora e su scarrabiliaurora.com.
5: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
6: Tutti i segreti tra i fornelli sono in Così in Cucina. È in edicola la rivista mensile che rende la cucina semplice e gustosa. Ogni mese troverai menù tematici, ricette uniche per occasioni speciali, vegane, senza glutine, ricette economiche e per tutti i livelli di abilità. Tante idee per risparmiare. Così in Cucina, il mensile facile e goloso, pensato per tutti.
7: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
8: Visto il grande successo a Fossalta di Porto Gruaro, Chateau Dax continua a festeggiare. Fino al 50% più un ulteriore 20% di sconto solo per i primi 50 clienti. Solo nei nostri store di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine e Fossalta di Porto Gruaro.

0: tutta da cantare.
1: Ora. Le 21 in punto.

0: Permesso?
1: Ah, proprio lei!
0: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
1: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
0: E risparmia sulla bolletta.
1: Posso metterlo io?
0: È meglio applicato da un professionista.
1: Come lei?
0: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
3: Oggi faccio il testimone al buono. Vi do due dritte su frutta e verdura fresca di Lidl. Le mele magnatevele, zucchine e carote pure, magari alla julienne. Lasciatevi commuovere dalla cipolla e non dimenticate mai i limoni. Sta frutta e verdura di Lidl vale davvero, eh?
4: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
5: Come passa l'estate un libero professionista? Con un bel giro tra montagne di fatture e un fantastico trekking sul picco delle tasse da pagare.
6: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edered. Sono deducibili anche per te che sei partita IVA e li usi a pranzo e per la spesa pure nei discount. Vai su ticketrestaurant.it o chiama all'800-600-100.
7: Unghie a prova d'estate. Contro la micosi prova Micoblock Onico Micosi. Tratta, sbianca e rinforza. E da oggi la nuova variante in cerotti. Scopri la linea Dermovitamina Micoblock in farmacia e parafarmacia. Dermovitamina, più vita alla tua pelle.
8: Bella e Monella, tutta da cantare.
9: Non perdete tempo, per favore.
10: Antonello Cerri suona Italiamo.
11: Italiamo.
12: Italiamo.
13: Italiamo.
10: La grande festa italiana.
9: Vogliamo cominciare?

0: Italia. Lo deve ascoltare questo programma di musica italiana. Insomma, è roba nostra. È una proposta che non puoi rifiutare. Spiegato me sono.
1: Lucia Parisi.
2: Presente.
1: Stefania Brisi.
2: Presente.
1: Barbara Streisand. Barbara Streisand. Basta che diciate Brisi e Colin Hanks in Suso. Che vuol dire amore universale. Quindi se voi dovete fare un gesto d'amore verso

0: in radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ops.
0: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
2: Ops.
0: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
3: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Un'esperienza autentica tra storia, scienza e meraviglia. Vieni a vivere la Val Brenta partendo dalle sue origini. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto, The Land of Venice.
7: È primavera e si ritorna al lavoro in campagna.
8: Metti in moto il trattore. Per gli attrezzi giusti c'è Delix.it.
7: Trince, frese, cippatori, biotrituratori, rimorchi, trivelle, forche, pale.
8: Delix.it.
7: I migliori prezzi nazionali, perché vendiamo direttamente all'utilizzatore finale.
8: Delix.it.
7: Spediamo gratis in tutta Italia.
8: Delix è associata a Federunacoma, Federazione Nazionale Costruttori Macchine per l'Agricoltura.
7: Delix.it.
8: Delix, il tuo partner al lavoro.
6: Il rispetto. Che parola gentile. La consapevolezza di avere considerazione nei confronti degli altri. Ecco perché avere rispetto significa star bene anche con se stessi. Ricordalo la prossima volta che stai per offendere qualcuno che non lo merita, ma anche chi lo merita. Non abbassarti all'insulto. È un consiglio di Radio Bella e Monella. Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
9: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.
10: Bella e Monella, tutta da cantare.
11: Non perdete tempo, per favore.
12: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: Italiamo, la grande festa italiana.
1: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
3: Il post lunch time è sempre difficile. Hai pranzato di corsa, ti viene l'abbiocco e devi tornare al lavoro. Ma a svegliarti ci sono loro.
4: Eleonora, fra poco siamo in diretta, dai!
5: Inizia tu intanto, io finisco di mangiare e arrivo!
3: Dal lunedì al venerdì dalle 12, il post lunch time di Bella e Monella è con Damiano e forse la Dallan, se si muove.
4: Ele, muoviti!
5: Arrivo!
6: Massimo risultato con il minimo sforzo? Mini escavatori Delex con motore Kubota.
1: Delex.it.
6: Mini escavatori da 6 a 38 quintali conformi alla normativa europea.
1: Prenota subito una prova.
6: Delex, il tuo partner al lavoro.
0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare, ora anche sul tuo smartphone. Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
7: Radio Bella e Monella, ovvio!
8: È permesso?
9: Prego!
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco, ma che fresco qui in casa!
9: Merito del prodotto che ho fatto applicare, si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io!
9: No, il manutentore è anche carino, sa?
8: Pure!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler, applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
9: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
12: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
9: Ma non ho nemmeno l'acqua.
12: Non serve. Cystiset Forte

so davvero in quale fortunato giorno da quella porta spunterai. Oggi ho stato in lavandina e lo stereo finalmente va. Sono un uomo pieno di risorse in fondo, la vita

0: più bella e Monella.
1: Bella e Monella.
0: Tutta da cantare.
2: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
7: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
6: Guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna. Sempre. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
9: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.

0: Radio Bella e Monella.
1: La tua attività merita di essere ascoltata nella tua zona. Radio Bella e Monella ti offre una pubblicità mirata, senza sprechi di budget. Grazie al nostro gruppo radiofonico puoi raggiungere i tuoi clienti esattamente dove ti serve. Una pubblicità che arriva diretta al cuore del tuo pubblico e che parla ai tuoi clienti quando e dove ne hanno bisogno. Scopri come possiamo farti risparmiare senza rinunciare alla visibilità. Il tuo messaggio proprio dove conta. Chiama Radio Bella e Monella 800 651 651.
2: La cassa.
3: Radio Bella e Monella è anche in video.
4: Musica.
3: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Bella e Monella TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Bella e Monella TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Buongiorno, ispezione. Secondo la legge, lei è tenuta a registrare i movimenti dei rifiuti sul Rentri. Se non ce l'ha, rischia una sanzione amministrativa e in alcuni casi si va anche nel penale.
6: Ma cosa dice? Ho Rifiuti Zen, il servizio professionale completo e tutto incluso per adeguarsi alla normativa e non pensarci più. Addio sanzioni.
7: Tutto in regola, ragazzi. Hanno Rifiuti Zen, possiamo andare.
6: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.

0: Quella è la radio che ti fa ascoltare le più belle canzoni italiane da cantare.
1: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
2: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
3: Come passa l'estate un imprenditore? Prima di tutto surf tra ondate di lamentele dei dipendenti e poi un bel tuffo nel mare delle tasse da pagare.
2: Oppure puoi prenderti una vacanza dai problemi con i buoni pasto Ticket Restaurant Edenred. Sono esentasse per i dipendenti e li usano dove vogliono. Supermercati, discount, ristoranti, bar e food delivery. E per l'azienda sono 100% deducibili. Vai su ticketrestaurant.it o chiama l'800-600-100.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.
4: Ed ora su Bella e Monella, i belli di gruppo. La storia dei tormentoni musicali, presentata da Roby Borillo from Los Locos. Su Bella e Monella, i belli di gruppo.
5: Caro Andrea De Luca, nostro regista, quello che pinge i bottoni dall'altra parte del vetro, e sono Roby Borillo dello Slocos qui su Radio Bella e Monella per parlarvi di tormentoni, di canzoni che ci vengono a trovare dal passato, che ci fanno ricordare dei bei momenti vissuti insieme. Andiamo, facciamo un saltino nel 2017 insieme a J-Ax e Fetez, quando erano ancora innamorati fra di loro, che lavoravano bene, facevano gli stadi, facevano San Siro, poi hanno litigato, era difficile, bisogna andare d'accordo con loro due, Carterini molto particolari. Li ascoltiamo con Senza Pagare e poi una canzone che decisamente ci rappresenta, o perlomeno vorrebbe rappresentarci, che è la canzone dello Stato Sociale, che si chiama Una Vita in Vacanza. Beh, penso che questa potrebbe rappresentare un po' tutti. Chi non vorrebbe stare veramente sempre in una vita in vacanza? Buon ascolto, arrivano i belli.

0: palla c'è stava? Una vita in vacanza. Con lo stato sociale J-Ax Fedez con Senza Pagare dal 2017. Roby Morillo vi dà appuntamento a domani per i belli di gruppo e mi raccomando che il tormentone sia sempre con voi. Ciao ciao!
1: I belli di gruppo.

0: Bella e Monella. Tutta da cantare.
1: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
3: Una cittadina isolata.
4: Ma che cosa? Internet è scomparso!
3: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
5: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella. Vuoi Radio Bella e Monella alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736 655, 0423 736 655, o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Bella e Monella.
7: Ma quanto è bella la vita! Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine, tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Bella e Monella.
8: Domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
9: Senz'altro!
8: Dalle 8 del mattino DJ set animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
10: Nel cuore della Val Brenta esiste un luogo dove l'acqua nasce dalla roccia. Sono le Grotte di Oliero, sorgenti tra le più importanti d'Europa, percorsi nella natura e un mondo sotterraneo tutto da scoprire. Parco delle Grotte di Oliero, la natura ti attende. Grottedioliero.it, con il contributo del PR Veneto FESR 2021-2027. Azione 139, Veneto The Land of Venice.
0: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: Radio Bella e Monella.
1: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi, non so.

0: Radio Bella e Monella. Radio Bella e Monella.
1: Non cantarmi, ma sono noto per questo. Giovane re, perché dovrai cambiare adesso.
0: Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: a venerdì, Alfa e Giovanotti insieme, buon vento. Buongiorno ragazzi, buongiorno Elisa.
1: Buongiorno Monica, ecco ci siamo. Ma che bella, tutta rosa.
0: Sì, oggi siamo tutte in rosa, io c'è anche Alice Fassina in rosa. Oggi è la giornata del rosa e della disperazione con sta temperatura. Insomma,
1: ma dai,
0: l'unica
1: ma
0: contenta dai. Al mondo è la signora Elisa Radai. Con lei la signora dell'ufficio Annalisa Cazzin e basta.
1: Ma non è vero.
0: Ma parliamo di bomboniere, che sennò
1: domani facciamo
0: con la
1: il dissing su questa
0: sì,
1: cosa.
0: Sì, domani
1: qui.
0: Parliamo del tempo e domani voglio tutti voi amici dar contro alla principessa Nadai, dirle sto tempo non va bene, fa troppo caldo.
1: Vuoi che lo facciamo oggi?
0: No, facciamo le bomboniere.
1: Che si scalda, si agita e la ragazza.
0: Sì, che c'ho già la pressione a terra, non mi sento bene. Io giovanino di Radio Sorriso stiamo per morire stamattina, vai.
1: Vuoi una bustina di magnesio?
0: Ma adesso vado di là a prendere il polase.
1: Allora ragazzi, nel 2026 adesso è il periodo di matrimoni, lo diciamo. Ieri sono stata da un'amica che ne ha 3 quest'anno, sono anche un salasso.
0: Pensavo si sposasse lei 3 volte.
1: No, lei
0: Roberta,
1: neanche una. Roberta,
0: infatti,
1: deve ancora
0: dai,
1: pensarci. Alessio, pensaci tu. Detto questo, i matrimoni degli italiani diventano sempre più intimi. Si parla spesso di micromatrimoni, cioè massimo 30 ospiti.
0: Bello, mi piace.
1: Poi si va al ristorante, l'agriturismo, questo anche per un po' badare alle spese. Una cosa però che è immancabile, che sia il matrimonio, poi possiamo estendere anche ai battesimi, alle comunioni, le cresime, eccetera.
0: Un sacco.
1: Sono le bomboniere.
0: Le bomboniere in Italia si usano, rimangono, che tu faccia un matrimonio in grande o in piccolo, la bomboniera è quella cosa a cui quasi nessun italiano rinuncia. Fai magari la donazione invece che farlo oggetto, sì. Fai comunque un bigliettino e i confetti, però i confetti li fai sempre.
1: Una cosa è vera, negli anni abbiamo tutti accumulato bomboniere brutte, bomboniere che non ci piacevano, che abbiamo messo in un angolo, che dobbiamo spolverare quotidianamente.
0: Che incubo.
1: E allora vi chiediamo, bomboniere brutte, questo è il tema, diteci la vostra al 393 7366 170.

0: sinceramente non voglio sentire gente che difende il caldo. Guarda, se vuoi metterlo proprio giusto perché
1: ma si no, sente un
0: si
1: po'
0: sente male, niente. Allora Alberto,
1: domani parliamo
0: diceva,
1: di questa cosa qui.
0: Sì,
1: abbiamo
0: no,
1: già l'argomento.
0: Finalmente il caldo, difendo la Elisa. No, ragazzi, cioè allora io domani non metterò nessun messaggio che dica mi piace il caldo. Domani
1: questa non è democrazia,
0: ah,
1: però
0: ma chi
1: Monica,
0: se ne frega, voglio dire,
1: scusa.
0: Non esiste più la democrazia, sono molti anni ormai che nessun paese nel mondo esiste la democrazia, perché dobbiamo farla qua noi adesso, scusami.
1: Stiamo parlando invece di bomboniere discutibili. A tutti è capitato, che sia il matrimonio, che sia la comunione, la cresima, il battesimo. Bomboniere bruttine.
0: Brutte.
1: La testa di Pierrot, ci scrivono in ceramica con la lacrima, vince per distacco.
0: È una roba super
1: Fabio.
0: Anni 80, no?
1: Sì.
0: Fabio, cioè quelle robette le regalavano alle comunioni o alle cresime degli anni 80.
1: Sì.
0: Quell'oggetto in ceramica, bellissimo magari, che però a casa tua poteva non c'entrare assolutamente niente.
1: O poteva non piacerti direttamente. Poi c'è stato il periodo, ti ricordi le scatolette d'argento?
0: Sì, che però devo dire quelle a me piacciono già di più della
1: sì.
0: roba in ceramica.
1: È meno invasivo, però
0: sì.
1: devi star lì a pulirle.
0: Vabbè, non te ne fai niente, perché cosa
1: sì.
0: ci metti dentro?
1: Con
0: niente.
1: Il nome che poi ti sì. dava la bomboniera di Tizio Caio, a un certo punto perdevi persino la cognizione di chi fossero queste persone.
0: Certo.
1: È un disastro.
0: Assolutamente. Allora, bomboniere brutte che avete a casa, e qual è la canzone che volete ascoltare stamattina? Cantatene un pezzettino in un messaggio vocale, ce lo mandate via WhatsApp o Telegram al 393 736 6170.
2: Ora su Bella e Monella, la canzone che fa. Invia un audio al 393 736 6170 cantando o fischiettando la canzone che vorresti ascoltare. Su Bella e Monella, la canzone che fa.

0: tu. Bella e Monella è la radio tutta da cantare. La canzone che fa.
1: Ora su Bella e Monella, Bella e Monella, è arrivato il momento della canzone che fa.
0: Partecipare è facile. Ascolta il jingle e mandaci un vocale in cui canti la tua canzone preferita.

0: Gaia con Bassa Nostra. Allora, bomboniere brutte, poi domani parliamo del tempo. Le avete mandato tutti i messaggi sul caldo, eccetera. No, abbiamo detto ne parliamo domani, anche perché io non dormo da due notti, sono un po' cattiva stamattina, non sono esattamente...
1: C'è chi scrive la clessidra, che è andata tantissimo di moda per lungo tempo. Lui scrive vomitevole, cioè proprio brutta.
0: Sì, più che altro che te ne fai, nel senso...
1: Niente, ogni tanto la giri.
0: La giri.
1: La spolveri.
0: Allora io sono dell'idea che tu dovresti fare, volendo, una bomboniera che serve a qualcuno, no? Cioè, allora, bomboniere belle che io ho ricevuto, per esempio la mia amica Nadia e il mio amico Bruno hanno fatto un portaolio, una oliera molto bella di cristallo che sto usando, belle di quelle semplici, insomma, senza grossi. E insieme ci hanno dato a tutti una piantina di una... come si dice, di un'erba,
1: una pianta,
0: insomma,
1: aromatica.
0: Una pianta aromatica, esatto, col suo bel cestino di legno, molto bello. Quel tipo di bomboniere lì a me piace molto.
1: Sì, bomboniere anche a me è capitata la pianta e niente, il pollice verde poi ha vinto. Il pollice non verde, nero.
0: Quelle ti lasciano, ma vabbè, insomma.
1: Sì.
0: Hanno
1: una durata limitata.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: se sì, quali sono? Io vorrei anche, se ci fosse l'ascolto, uno di quei negozi specializzato in articoli da regalo e bomboniere, che ci raccontasse un po' quali sono le bomboniere che vanno di moda adesso.
1: Sì.
0: Cioè, perché cosa vendete in sto periodo?
1: Ogni anno, ogni periodo ha il suo. C'è stato, dicevo, il periodo della scatoletta d'argento, il periodo del Pierrot, la testa del Pierrot, il periodo della clessidra. Questo 2026 cosa va per la maggiore? Raccontateci e diteci anche qual è la bomboniera più discutibile che avete ricevuto.
2: Salvati questo numero 393 73 66 170. È il numero di Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
3: Sogni gambe più toniche e snelle? Prova la crema liporiducente Guam con alghe marine. Riduce adiposità e inestetismi della cellulite. Efficacia dimostrata da studi clinici universitari e confermata dalle clienti con ben 5 stelle su Trustpilot. Crema liporiducente Guam. Risultati che si vedono e si raccontano.
4: Se qualcuno ti chiede che radio ascolti, tu cosa rispondi?
5: Radio Bella e Monella, ovvio!
6: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
2: Bella e Monella, tutta da cantare.
7: Non perdete tempo, per favore.
8: Solo un poco di zucchero, la pila va giù.
9: Antonello Cerri suona Italiamo.

0: La pillola di Italiano, il nostro Antonello Cerri che ha scelto per noi
1: Lucio Corsi con Volevo essere un duro, Marina Rei con Primavera, ma ormai siamo in estate, Loretta Goggi, maledetta primavera, ma no, ma come può essere?
0: Maledetta estate, Loretta, cambiamo la canzone.
1: No.
0: Sì.
2: Italiano, la musica italiana tutta da ballare.
1: Stiamo parlando di bomboniere belle o bomboniere discutibili e ne stanno arrivando di ogni. Ciao ragazze, grazie per la vostra presenza, sempre spumeggiante, noi ci proviamo, Tanti anni sulle spalle, per cui dice tante bomboniere, tutte accettate con simpatia, era il pensiero fatto con il cuore da amici e parenti. L'ultima, questa simpaticissima. Allora,
0: però tipo... l'abbiamo capito, è tipo una scatola di medicine.
1: Con scritto
0: ok, Laura Presa, con
1: che
0: il nome
1: sarebbe
0: della...
1: Occhi. Laura Presa, esatto. Bomboniera distribuita dalla dottoressa Tal dei Tali, Laura in scienze della nutrizione umana.
0: Ma quindi cosa c'era dentro i confetti? Cioè, dacci dei dettagli in più, Fabiola, che siamo curiosissime.
3: 393 73 66 170 è il numero.

0: 26 di maggio. Sì. Allora, bomboniere incomprensibili, lei ci ha mandato la foto di questo oggetto straordinario che è... Dunque, dopo lei ci spiega una roba, però sì, la forma è un albero.
1: È un albero, quindi segno di vita, con il mondo, con le parole amore, sogni, gioia, fantasia.
0: E ora poi attaccato dietro un coso di feltro che porta il sacchettino dei confetti.
1: Sì, o forse c'è un piccolo contenitore recipiente. Sì. Sembra tutto in legno, ma forse non è così. Adesso ci facciamo spiegare bene.
2: Allora, Radio Belle Monella. Allora, quello che vi ho mandato in foto è l'ultima bomboniera che ho ricevuto per una comunione. Ancora adesso non so cosa sia, cosa serva. Pensato un portatovaglioli, ma in realtà no, perché ha lo spazio centrale, ma di lato è chiuso,
1: non c'è.
2: Il portatovaglioli non riesce a metterli. E sembra in legno, ma in realtà è in plastica. Quindi risultato finale dritto nell'indifferenziata.
0: Esatto.
2: O probabilmente in qualche pesca.
0: No, non essere così cattiva. Non essere così cattiva che lo ricicla qualcun altro. Un oggetto di cui non si capisce il senso.
3: 393 73 66

0: Tanya Mango, che ti dico a fa anche sulle bomboniere un po' discutibili, un po' bruttine. C'è chi dice il mestolo per l'anniversario di matrimonio con la scritta e la data degli sposi, dice forse inutile, ma è sempre un regalo.
1: Vabbè, ma le cose per la cucina, anche il nostro Leo qui ai tempi ci ha fatto un tagliere di legno, no? Molto bello. E le cose sono quelle che usi anche, quindi ci può stare.
0: Poi ci sono candele homemade con tazzine vintage, matrimonio di maggio 2026, quindi adesso.
1: Proprio nuovo nuovo.
0: Amica di mia figlia le ha fatte, molto belle, buon martedì, scrive Natalina, e buona giornata, complimenti a tutti. Molto belle queste
1: sono
0: tazzine.
1: Sono quelle tazzine
0: con...
1: inglesi, quelle sì, che hanno i fiori, il bordo dorato, quelle da te, no?
0: Sì.
1: E dentro hanno la candela, quelle con i boccioli di rose eccetera, molto molto belle, poi ti resta la tazzina, non è male.
0: Carino.
1: Però queste devi farne secondo me una invitato, perché almeno andiamo io e te insieme, abbiamo la coppia,
0: la coppia
1: di tazze, no? Giusto.
2: 393 73 66 170 è il numero per interagire con Radio Bella e Monella. Bella e Monella.

0: con i romantici. Stiamo parlando di bomboniere in questi ultimissimi secondi. Sentiamo l'ultimo messaggio, non riusciamo a mettervi tutti.
1: Ciao, ragù, bella Monella. Allora, quando erano le mie figlie piccole, comunque c'erano tutti questi soprammobili, queste cose un po' che adesso non comprerei più neanche per l'oro del mondo. L'altro giorno ho visto un signore che prendeva delle bomboniere preparate, perché sabato era che domenica c'era la cresima, sì, qua nel nostro paese, e avevano ordinato degli alberelli di olivo molto belli, piccoli, con bel vaso bianco, facevano una figura veramente bella. Adesso secondo me è proprio un regalo azzeccato. Vi saluto e buona giornata, grazie della vostra compagnia. Ciao.
0: Grazie a te, ciao.
2: Che carini che siete oggi, tutti che ringraziano, salutano. Sì. Bello, ci piace. Vedi che sto già meglio, mi sta già passando la luna del caldo. Ma ne parleremo domani del caldo.
0: Domani dissing.
2: Ciao Eli.
0: Ciao. Radio Bella e Monella.

0: Ascolta Radio Bella e Monella ovunque tu sia, in ufficio, in negozio, in montagna, al mare, lontano da casa. Il nostro streaming ti raggiunge in tutto il mondo. Per ascoltarci, collegati al sito www.bellaemonella.it o scarica la nostra nuova app per smartphone e tablet, Radio Bella e Monella. Con un semplice click sarai sempre in ascolto della tua radio, tutta da cantare. Radio Bella e Monella è sempre con te.
1: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. Acadonic, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
2: Rifiuti Zen, la tranquillità di essere in regola con la gestione dei rifiuti senza pensarci più. Vai su rifiutizen.it.
3: Per la tua pubblicità scegli Radio Bella e Monella. Per info chiama il tuo agente di zona o il numero verde 800 651 651. Classe 1. Uguali a nessuno.

0: Non hai ancora scaricato la nuova app di Bella e Monella? Che aspetti? Le grandi hit della musica italiana, sempre con te. Ascolta, canta, balla e non perderti nemmeno una nota. Vai su App Store o Google Play, scarica l'app e scopri le novità. È gratis. Radio Bella e Monella, tutto da cantare. Ora anche sul tuo smartphone.
1: Bella e Monella, tutta da cantare.

0: essere bravo. Coez, ci vuole una laurea su Radio Bella e Monella. Apri ufficialmente queste due ore insieme ad Andrea e Alvise. E almeno una laurea c'è, perdona.
1: Ah, beh, certo. E grazie alle 500 lauree che abbiamo guadagnato in questi ultimi due giorni.
0: Miei due, e io ancora d'onorem non ne ho avuta una.
1: Sì, te la danno domani. Non preoccuparti, perché è il momento.

0: tutti, il grande ritorno del duo in questo orario dalle 16 fino alle 18.
1: Mamma mia,
0: non mi ha scritto nessuno, però io sono abbastanza offeso. Nessuno che mi abbia detto tipo, ma come, ma torni domani, stai bene? No, nessuno me l'ha scritto.
1: Ma quindi che fai in diretta?
0: Sì, sai che nemmeno tu mi hai scritto come stavo, magari stavo male, non lo so.
1: Guarda,
0: cioè, veramente
1: ero intento a farmi gli affaracci miei, perdonami. Devo essere sincero, ma è questo il bello di un'amicizia, perché nonostante tutto sai che va tutto bene.
0: È vero,
1: anche
0: è
1: se
0: vero.
1: Eri in mezzo alle fiamme di
0: giusto,
1: di chissà
0: giusto.
2: Andiamo a bruciarli.
0: Sì. Tra l'altro appena comprata,
1: perfetto.
0: Signori, è il momento di cominciare fra pochissimo. Con calma,
1: con
0: perché
1: le belle
0: prima ci distendiamo nella vasca.
1: Esatto, con Alex Britti.

0: Cesare Cremonini con Alaska Baby su Radio Belle Monella apre ufficialmente il momento legato alle belle notizie, quindi tenetevi stretti alle vostre plance di comando.
1: Plance di comando? Si chiamano macchine.
0: No, sai che siamo la radio ufficiale degli aeroplani.
1: Ah, davvero?
0: Certo.
2: Sì. Che bello. Quindi una volta che salirò sull'aeroplano in cui hanno la radio sentiremo le nostre voci, no?
0: No, perché tu sarai sull'aeroplano, non sentirai la tua voce.
2: Sanno tutti che siamo registrati 4 giorni su 5.
0: È vero, assolutamente. Dai. Partiamo con la prima bella notizia perché, cari amici, voi che state ciancicando una gomma, ok? Sappiate che masticare chewing gum fa bene al cervello, lo ha rivelato uno studio.
2: Davvero?
0: Sì.
2: Quindi chi mastica in continuazione è un cervellone incredibile.
0: Mamma mia, davvero, quelli che si fermano davanti a te fanno...
2: No, così. Ragazzi, la gente adesso sta male.
0: Sono luminari.
2: Luminari, sì. Quindi chi smette di fumare utilizzando le chewing gum per in qualche modo.
0: Mamma mia.
2: Lì diventi un salto di qualità devastante.
0: Nobel per la pace come minimo. Radio Bella e Monella. Tutta da cantare.

0: Superstar qui su Radio Bella e Monella, continuano le nostre belle notizie.
1: Eh sì, perché parliamo di carburante, sai che bene o male ultimamente...
0: Scusa, abbiamo detto belle notizie, non possiamo parlare di carburante.
1: Eh no, perché arriva una bella notizia per quanto riguarda il carburante per volare.
0: Ma chi se ne frega? Cioè,
1: no,
0: sì, bellissimo.
1: No, chi se ne frega.
0: Seguiamolo.
1: Perché arrivano fonti rinnovabili dai rifiuti urbani e quindi tramite i rifiuti urbani si potrà creare il carburante per volare.
0: In che anno questo?
1: Non lo so.
0: 2052?
1: Penso che tu debba farlo in qualche maniera.
0: Lo vedremo noi in vita.
1: Ascolta, Andrea, io mi baso sul titolo. Se poi tu vuoi approfondire la notizia, vai nelle altre radio dove passano prima le cose.
0: No, non possiamo.
1: No, io te lo dico. Noi guardiamo i titoli.
0: Possiamo indagare noi, però. Fuori onda, dopo indaghiamo. Voglio capire come mai.
1: Me ne frega.
0: Ma come, perdona, che te ne frega?
1: A me basta dare il titolo. Radio Bella e Monella.

0: Sonica Radio Mogadiscio a chiudere questa nostra primissima mezz'ora ed archiviare anche le belle notizie che purtroppo torneranno solo settimana prossima.
1: Esattamente, piccola pausa, poi torniamo e si chiacchiera insieme.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.
3: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre Radio Bella e Monella. Bella e Monella.
4: Ma che facciamo stamattina?
5: Quello che facciamo tutte le mattine. Cerchiamo di conquistare gli ascoltatori con notizie, curiosità, ospiti.
4: E li facciamo cantare. Dopotutto siamo Radio Bella e Monella, la radio tutta da cantare.
6: Monica ed Elisa, tutte le mattine dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 10.
7: Se cerchi dolcezza
8: o se preferisci un gusto più deciso,
7: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
8: Sono entrambi buonissimi.
7: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
9: Bella e Monella, tutta da cantare.
10: Su Bella e Monella suonano gli anni. Stessa storia, stesso posto, stessa radio.
11: Stessa storia, stesso posto, stesso bar.
12: Gli anni, il viaggio musicale di Radio Bella e Monella, selezionato da Matteo Monti.

0: 10 anni. Su Bella e Monella. Bella e Monella.
1: Grazie al nostro Matteo Monti M&M, ci ha fatto ascoltare Adriano Celentano con Amore No.
2: Max Pezzali, Lo strano percorso.
1: Lazza, Takagi e Ketra con Panico.
2: Oh, niente panico con Matteo Monti, grazie mille.
0: Bella e Monella.
2: Amici cari e amiche belle, parliamo di studi. Voi lo sapete, noi diamo così notizie un po' alla membro di Segugio.
1: Certo.
2: Ma ve le diamo con il cuore. Beh, come Barbara forza. D'Urso ci ha insegnato.
1: Per forza, sei con che... il cuore illuminato verso il cielo.
2: Mamma mia.
1: È così, lo fa lei, lo fa così.
2: Sei
1: con il cuore.
2: Che poeta che sei.
1: Lo so,
2: incredibile,
1: lo so.
2: Ma dopo uno studio è venuta fuori la composizione della giornata perfetta secondo la scienza.
1: Mamma mia.
2: Andrea, io orora te la vado a leggere.
1: Sì, ma è una cosa di cui sicuramente saranno tutti interessatissimi, veramente
2: certo,
1: incredibile.
2: E certo, anche perché poi, amici, al 393-736-170 vogliamo sapere da voi se veramente si svolge come la scienza dice la vostra giornata.
1: Cioè, qual è la vostra giornata perfetta? Però leggiamo la scienza.
2: Attenzione,
1: vai.
2: Allora, ore 6, svegliati con la luce.
1: Ma cosa stai dicendo?
2: Stiamo già partendo
1: alle 6
2: male.
1: Del mattino, scusa.
2: Stiamo già partendo
1: scusami,
2: male.
1: Scusami, mi fermo, già vai.
2: Alle 7:15
1: sì.
2: Consuma una colazione proteica.
1: E per un'ora e un quarto cosa faccio? Guardo la luce?
2: Vivi di stenti. Guardi la luce così ti ingrandisci
1: vai.
2: Le pupille. Alle ore 8 esegui e completa il compito più impegnativo. Fare la cacca evidentemente alle 8 della mattina. È questo che mi viene in mente. Però vabbè, pazienza. Ore 10:30 prendi una pausa all'aria aperta.
1: Bello,
2: giustamente.
1: Bello,
2: dopo che hai fatto, eseguito e portato a termine l'impegno più grosso.
1: Sì.
2: Alle 13 consuma il pranzo lontano dagli schermi.
1: Ok.
2: Quindi se passi davanti a un negozio di televisori
1: non
2: scappa.
1: Puoi, non puoi,
2: scappa.
1: In un bunker devi consumare.
2: Alle 15:30 è il momento ideale per le attività creative.
1: Quindi
2: probabilmente brainstorming.
1: Certo, certo, interessantissimo.
2: Alle 18 scarica la tensione con un allenamento o una camminata.
1: Va bene, ci sta.
2: Ore 19 cena presto e mangia leggero.
1: Come te mangi?
2: Okay. Okay. Sì, io mangio, mangio leggero. Alle 21 abbassa le luci e metti via gli schermi.
1: E quindi vai a dormire.
2: No, alle 22 vai a dormire.
1: Fai un'ora
2: al buio.
0: Radio Bella e Monella.

0: sai che io mi sto divertendo la pazza gioia, come mi diverto!
1: Bravo Lello, è vero, ci divertiamo tantissimo anche col pagante e col pettinero che ci ha un po' aperto questo momento di chiacchiera con voi.
2: Esattamente, al 393-7366-170 vorremmo sapere da voi come si svolge veramente la vostra giornata. Cioè, prima abbiamo dato le linee guida per quanto riguarda la scienza, che dice questa è la composizione perfetta di una giornata.
1: È vero, però
2: tutti quanti che non va così.
1: No, ma certo, anche perché la scienza deve spiegarmi quelle mancanze di un'ora, un quarto, due ore, tre ore, cosa faccio in quelle ore lì, perdonami. Cioè, per esempio, no, l'attività ricreativa è veramente due ore e mezza, dalle 15.30 alle 18?
2: Ma no, tu devi tener conto anche degli spostamenti dal lavoro alla palestra.
1: Sì, ho capito, però dopo c'ho un'ora sola per scaricare la tensione all'allenamento. Cioè,
2: e quanto fai di allenamento, perdonami? In palestra fai una sorta
1: un'ora
2: di 40...
1: e mezza. Un'ora e mezza intanto, ma a parte
2: quello... Allora è detto, c'è anche chi fa 45
1: sì,
2: minuti.
1: Poi c'hai la doccia, c'hai lo spostamento, cioè è un po' tirata, no? Poi alle 21 abbassi le luci e metti via gli schermi, ma se abbasso le luci non posso nemmeno leggere, quindi no. Cosa faccio? Sto davanti
2: se
1: al nulla?
2: Se tu abbassi le luci di casa, hai comunque una luce calda che ti permette di leggere.
1: Ma non è vero.
2: Certo.
1: Vabbè, comunque, ok.
2: Evidentemente quindi... non hai gli abat-jour sui comodini
1: sì,
2: a casa.
1: Sì, tutto quello che serve, ma non è questo il punto. E poi vado a dormire alle 22.
2: Esatto.
1: Certo, se devo svegliarmi alle 6 con la luce, deve essere alle 22. Ed inverno quando la luce, o d'estate quando la luce, non mi ricordo nemmeno quando è più avanti?
2: Lì bisogna capire, perché la scienza ancora non si è espressa sotto questo punto di vista.
1: È un problema.
2: Ma nel frattempo, 393-7366-170, vogliamo sapere da voi come si svolge veramente la vostra giornata.
3: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: 96, l'articolo 31 con domani su Bella e Monella chiudono la nostra prima ora insieme.
1: Ma vogliamo sempre saperlo, come si svolge veramente la tua giornata? 393-7366-170, piccola pausa e torniamo.
2: Radio Bella e Monella, tutta da cantare.

0: domenica 31 maggio, in occasione della Sportivando Run a Curtarolo, Radio Bella e Monella presenta Senz'altro, la radio in piazza.
1: Senz'altro!
0: Dalle 8 del mattino DJ 7 animazione con Monica Morgan ed MBTJ. Dalle 10 la comicità travolgente di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Passa a trovarci o segui l'evento in diretta radio. Radio Bella e Monella, la Sportivando Run. Domenica 31 maggio, dalle 8 del mattino, presso gli impianti sportivi di Via Kennedy a Curtarolo, Padova.
2: Se la tua giornata ha bisogno di ritmo, se vuoi cantare a squarciagola la tua hit preferita, se non vuoi perderti nemmeno una hit italiana, scarica ora la nuova app di Radio Bella e Monella. Gratis su App Store e Google Play.